ad essere grato di questo invito e ho immaginato di condividere con voi una meditazione spirituale a partire proprio da questo grande mistero della Trinità. Ma voglio dirvi che reputo sempre molto pericoloso per noi parlare troppo di questo mistero, perché è un mistero. Ed è un mistero così grande che le nostre parole rischiano non di rendere l'idea di questo mistero, ma a volte anche di semplificarlo in un modo in cui perde la sua efficacia, perde la sua grandezza. E quindi dobbiamo stare sempre molto attenti quando ci avviciniamo al mistero della Santissima Trinità, che è chi è Dio. Dio per noi è Padre, Figlio e Spirito Santo, di dire le uniche cose autorizzate che noi possiamo dire su di Lui. E vedete, le uniche cose autorizzate che possiamo dire della Trinità sono quelle che ci ha detto Gesù. È Gesù che ci ha rivelato il mistero di questo Dio. È Lui che in qualche maniera ci ha raccontato qualcosa di questo mistero che in realtà per noi è diventato un'esperienza più che una lezione di teologia. E vorrei iniziare proprio con le stesse parole con cui il Vangelo ci dice questo. Ascoltiamo insieme. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Questo per noi è il punto di partenza fondamentale quando ci avviciniamo a questo grande mistero. Cioè sappiamo che Gesù è venuto nel mondo per raccontarci questo mistero, per rendere accessibile a ciascuno di noi questo mistero. Ma non lo ha fatto con le parole, o perlomeno non lo ha fatto usando soltanto le parole, ma lo ha fatto donandoci qualcosa che è la sua stessa vita, cioè il racconto che Gesù ci ha fatto della Trinità coincide con la sua vita. I suoi gesti, le sue parole, il suo sacrificio sulla croce, la sua risurrezione, i suoi miracoli, i suoi segni, la sua compassione, la sua misericordia, sono stati tutti dei grandi alfabeti attraverso cui Gesù ci ha raccontato il mistero di Dio. E vedete, Gesù lo ha fatto a un popolo che era già religioso, che aveva già fatto l'esperienza di incontrare il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Ma questo Dio che nessuno ha mai visto, questo Dio che, voi sapete, nell'Antico Testamento non si può vedere in nessun modo, chi vede Dio muore, a un certo punto attraverso l'esperienza di Gesù diventa accessibile a ciascuno di noi. E diventa accessibile, vedete, non attraverso una sorta di teoria teologica che a un certo punto noi impariamo a memoria, ma diventa accessibile proprio attraverso l'incontro con Gesù. Quando tu incontri Gesù cominci a capire qualcosa di Dio. Quando tu cominci a costruire una relazione con Gesù, tu entri nel cuore stesso della Trinità e quindi la comprendi perché la vivi, non la comprendi perché semplicemente qualcuno te la spiega. Io uso sempre un'immagine, forse qui è meno efficace, ma vivendo ormai da tantissimi anni all'Aquila, voi sapete che l'Aquila si trova alle pendici del Gran Sasso, questa montagna bellissima e suggestiva, ed è bella anche per arrampicarsi su questa montagna e ammirare dei panorami straordinari che quella montagna dona, regala. Allora, immaginate che questa montagna sia Dio. Io posso raccontarvi all'infinito quanto sia bella quella montagna, quanto sia bello il Gran Sasso, quanto si veda bene l'orizzonte quando si sale sulla cima più alta del Gran Sasso. Però se io in realtà vi ci porto, cambia tutto. Le mie parole in realtà non possono mai rendere l'idea rispetto all'esperienza. L'esperienza è superiore a qualsiasi parola, a qualsiasi teoria. Un cristiano che si accontenta della teoria, in realtà è un cristiano che non ha mai incontrato veramente Gesù. Perché Gesù non ci ha dato teorie, ma ci ha dato un'esperienza. Cioè, per farci capire Dio, in qualche maniera ci ha portati su quella montagna e ci ha fatto ammirare quel paesaggio. Ci ha fatto fare un'esperienza di bellezza che rimane più impressa, più di tutte le parole, più di tutti i concetti teologici. Io non vorrei aggiungere nozioni teologiche, ma vorrei, muovermi secondo quella che è l'esperienza di Gesù, come Gesù ci
ci ha dato speranza, perché ci ha rivelato uno dei tratti fondamentali della Trinità, che è il suo essere comunione. Ma permettetemi, ecco, prima di poter spendere una parola proprio sul cuore di questa mia riflessione, che sarà la speranza della comunione, cercare di dire qualcosa così come Gesù in qualche maniera ce lo ha indicato, rispetto proprio a questa relazione che esiste tra il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Ecco, se dovessimo ridurre all'osso, dovremmo dire che il Padre è colui che ama, il Figlio è colui che è amato, lo Spirito Santo è l'amore che c'è tra il Padre e il Figlio. E quindi, vedete, noi ci troviamo davanti a una struttura che è fatta in questo modo. C'è qualcuno che ama, qualcuno che accoglie questo amore, e l'amore che c'è tra queste due persone non è semplicemente un sentimento, è talmente concreto da essere una persona. Ora, capite che questa è una semplificazione, però Gesù in fondo ci sta dicendo questo, che Dio non è semplicemente uno che dona amore, ma uno anche che accoglie questo amore. Anzi, la sua stessa sostanza è amore. In questo senso per noi è Padre, colui che ama, è Figlio, colui che accoglie questo amore, è Spirito Santo, cioè egli stesso è amore. Ma vedete, per poter capire questa cosa che apparentemente sembra una grande semplificazione, noi dobbiamo fare un paragone con la nostra vita, cioè con la nostra stessa esperienza, perché noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, e quindi noi capiamo che viviamo esattamente il nostro essere umani quando assomigliamo alla Trinità. Cerco di spiegarlo nella maniera più semplice possibile. Quando una persona sta bene? Quando c'è qualcuno che lo ama. Se io so che esiste qualcuno che mi ama, questa cosa mi fa star bene. Quando io sto bene, quando non soltanto io sono amato, ma quando riesco ad amare di conseguenza. Quindi, quando una persona sa di essere amata e ama, sa che cos'è la vita eterna, perché la vita eterna è fare l'esperienza di sapersi amati e di saper amare. In questo senso, tutta la nostra vita cristiana è un tentare di diventare perfetti, lo dice la liturgia, nella fede e nell'amore. Cioè, noi cresciamo di giorno in giorno per cercare di diventare quanto più capaci di lasciarci amare e di amare noi a nostra volta. E credo che questa sia la questione più interessante della vita. Perché? Perché se noi separiamo queste tre cose, in realtà noi non capiamo più Dio. Ad esempio, io posso passare tutta la mia vita dicendo quanto vorrei che ci fosse qualcuno che mi donasse la sua attenzione, il suo amore, il suo affetto, il suo bene. E a volte succede che nella vita ci sono delle persone che ci amano. Ma noi non dobbiamo pensare che basta che qualcuno ci ama e automaticamente quella cosa ci rende delle persone migliori. Il mondo è fatto anche di egoisti, cioè di persone che prendono l'amore e basta. Cioè, il mondo è fatto di prenditori, di quelli che si prendono l'amore e considerano un diritto il prendersi questo amore. Quindi noi cominciamo, per esempio, a dare per scontato l'amore di un padre, l'amore di una madre, l'amore di una moglie, di un marito, l'amore di un figlio, l'amore di un amico. Cioè, passiamo la vita chiedendo che tutte queste persone si occupino di noi, ci amino. Ma noi non siamo disposti a dare il contraccambio, cioè non siamo disposti a usare l'esperienza di essere amati per diventare delle persone migliori, cioè per imparare noi a nostra volta ad amare. Quindi la prima cosa, vedete, che ci insegna il mistero della Trinità, la nostra vita cristiana, quello che Gesù ha fatto per 3 anni della sua vita pubblica, l'insegnamento che ha dato, è stato esattamente questo. La buona novella, cioè la buona notizia, il Vangelo per noi, è sapere che noi non siamo semplicemente delle creature, cioè non siamo semplicemente stati creati, ma noi siamo dei figli amati. E quindi la prima bella notizia che Gesù ci ha detto è che c'è un Padre che ci ama. Ah, come cambia la nostra vita quando sappiamo
di non essere il frutto del caso, come cambia la nostra vita quando sappiamo che c'è un amore stabile che non verrà mai meno, che è quello di Dio. La prima vera grande esperienza che noi dobbiamo fare come cristiani è quella di lasciarci amare da Dio. E qui apro una parentesi, ve la lascio come una grande provocazione. La nostra vita cristiana, quella di ora, è questo? Cioè, quando io vengo a messa, quando io partecipo all'Eucarestia, quando io faccio parte di una comunità e vivo l'esperienza di Chiesa, sento che Dio mi sta amando? Non semplicemente se sto facendo delle cose religiose, perché io posso riempire la mia vita di tanta religiosità, ma se io ti domando, ma tu ti senti amato da Dio? La risposta dovrebbe essere no. Vi do un'immagine evangelica che può esservi illuminante. Quando noi raccontiamo, perché ce l'ha raccontato Gesù, la parabola del Padre misericordioso, già guardate, nell'usare questa espressione, io vi ho già detto chi è questo Padre, è il Padre misericordioso. Gesù racconta quella parabola per spiegarci chi è Dio. Quindi noi siamo certi che quel Padre è misericordioso. E tutti, quando ascoltiamo quella storia, vediamo subito l'esperienza del perdono dato al fratello più piccolo, al figlio più piccolo. Ma il figlio più grande è in casa, ma si sente amato? No. Tutte le mattine si sveglia, va a lavorare, fa il suo dovere, perché è come se dovesse guadagnarsi l'amore di suo padre. Ma appena il fratello più piccolo torna a casa e vede la tenerezza con cui il padre sta amando il fratello più piccolo, cosa gli scatta a lui? Invidia e gelosia. Ora riflettete un po'. Noi possiamo andare a messa tutte le domeniche, dire le nostre preghiere al mattino, alla sera, partecipare attivamente alla vita di chiesa, ma noi ci accorgiamo che stiamo veramente ospitando l'amore di Dio dentro la nostra vita, quando quell'amore cancella tutta l'invidia e la gelosia che ci fa vivere male. Molto spesso le nostre vite sono come quelle del figlio maggiore, vite infelici, vite dove c'è religione ma non c'è l'esperienza dell'amore. Allora, la buona novella che è venuto a raccontarci Gesù è questa: Dio è Padre e ti ama. E ama te, non ama qualcun altro, ama te e ti ama per come sei. Noi siamo cristiani quando ci lasciamo raggiungere da questo amore. Quindi se state facendo un percorso di vita spirituale e se avete qualcuno che vi sta accompagnando spiritualmente, fatevi questa domanda, fatevi questo esame di coscienza. Chi è Dio per me? È una cosa da fare? È una comunità da frequentare? Sono semplicemente dei doveri che noi dobbiamo compiere, o in qualche maniera io lì, quando vivo la mia vita cristiana, mi lascio raggiungere dall'amore di Dio, mi sento amato da Dio? Ma vedete, come vi dicevo prima, questo non basta, perché io posso passare la vita accogliendo tanto amore di Dio ma senza mai restituirlo, cioè senza vivere la reciprocità. Allora, sono un figlio, sono in casa, mia madre che si occupa di me è un diritto, non lo vedo come un dono. Le persone che mi educano le vedo come un diritto, non come un dono. E io cresco così, egoista, pretendendo sempre tutto. Allora vedete, la seconda cosa che Gesù insegna non è soltanto che Dio ci ama ed è nostro Padre. La seconda cosa che ci insegna è: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E dobbiamo stare anche tranquilli che Gesù insegna questo a un manipolo di 12 persone e vi posso assicurare che fallisce. Nel senso che in quel momento in cui lui si dedica a quelle persone sono incapaci di vivere fino in fondo quell'insegnamento. E questo dovrebbe rasserenarci molto, perché significa che se persino gli apostoli hanno avuto difficoltà a recepire questo insegnamento e hanno avuto bisogno di tempo per imparare quell'insegnamento, c'è speranza anche per ciascuno di noi. Ma passare la vita facendo incetta di amore di Dio, senza imparare a nostra volta a restituire questo amore, beh, questo è un cristianesimo che non funziona.
Quindi sì, io mi devo domandare, mi sento amato da Dio? Ma la seconda domanda che mi devo fare è, io sono capace di amare? E voi capite che avere 15 anni significa amare come un quindicenne, avere 20 anni significa amare come un ventenne, avere 40 anni significa amare come un quarantenne, avere 60 anni significa amare come un sessantenne. La nostra capacità di amore cresce con noi. E quindi la nostra vita cristiana diventa sì l'accoglienza di questo amore, ma io che cresco nella capacità di amare, di conseguenza. Allora, tutte le volte che noi leggiamo il Vangelo lo leggiamo per poter illuminare la nostra vita, per poter dire questo Vangelo, questa buona notizia sta arrivando dentro la mia esistenza, mi sento amato, sono capace di amore. E quindi capite che già in queste due cose noi abbiamo unito il Padre e il Figlio, e manca lo Spirito Santo. Voglio raccontarvi in questo modo in che cosa consiste lo Spirito Santo, perché mentre venivo da voi cercavo nella mia mente un'immagine che potesse rendere l'idea dello Spirito, e mi è venuto in mente, la settimana scorsa ho visto alcuni miei amici, gente bellissima, con un cuore pulitissimo, ma gente anche molto semplice, che nella vita ha tanto sofferto, ha anche sbagliato, ma poi è stata raggiunta dal perdono di Dio e la loro vita è completamente diversa da quando hanno fatto spazio alla misericordia dentro la loro vita. Io mi sento molto voluto bene da queste persone, e queste persone tutte le volte che vengono da me non sanno più che cosa fare per me. Mi devono portare qualcosa, devono fare qualcosa, si devono mettere a disposizione per qualcosa. Insomma, quando tu ami, hai bisogno di dimostrare l'amore attraverso un gesto concreto. Cioè, non ti accontenti di voler bene a qualcuno, hai bisogno di dimostrargli questo bene in qualche modo. Noi in Puglia questo lo sappiamo bene, perché per dimostrare il bene cuciniamo, diamo da mangiare. Anzi, è proprio il nostro modo di dire, non lo so come si fa, ma mangia, mangia questo, no? Guardate, per noi è un modo di esprimere l'amore. Anzi, uno che non accoglie questo è come se non stesse accogliendo il nostro amore. Cucinare qualcosa di buono per qualcuno significa dire, per dimostrarti che ti amo, faccio questa cosa buona per te. Ecco, lo Spirito Santo è il modo che noi abbiamo non soltanto per essere amati e per imparare ad amare, ma affinché questo amore diventi qualcosa di estremamente concreto. La teologia ha escogitato un nome per spiegarci questo, è la carità. Che cos'è la carità? La carità è amare concretamente quello che c'è intorno a noi, è amare con i fatti, non con le parole, con i fatti, perché l'amore è sempre un fatto. Quando tu vai da qualcuno e gli vuoi bene, non gli dici basta il pensiero, no, devi portargli per forza un pensiero, ma non perché quell'altro lo pretende, ma perché tu ne hai bisogno. È un bisogno profondo di chi vive l'amore, esprimere questo amore con la carità. Allora ricordatevi questo: quando le tre persone della Santissima Trinità vengono separate nella nostra spiritualità, noi siamo degli eretici. Se siamo cristiani per prenderci solo l'amore di Dio, siamo eretici. Se siamo cristiani pensando che dobbiamo semplicemente dare, dare, dare, dare, dare, sapete quanta gente io incontro e mi dice, ma io nella vita ho sempre dato, dato, dato e ho ricevuto sempre schiaffi in faccia. Significa che hai donato, ma non ti senti amato. Allora il dono non ti sta santificando, sta diventando la tua disperazione. Oppure la carità è quella di dire, ma noi impegniamoci in questo, in quest'altro. Però quell'amore che noi abbiamo reso in carità è diventata un'opera caritativa, non è diventato un modo di amare. Non succede da queste parti, ma può accadere che una persona può fare anche della carità il proprio mestiere, può guadagnarci con la carità. Io posso guadagnarci con i poveri, con gli anziani, con i malati. E uno dice, ma che bel mestiere, stai aiutando gli ultimi. No, è un mestiere, ci sto guadagnando. Non è carità quella, è un mestiere. Allora capite che
noi siamo cristiani quando non separiamo le tre persone della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, e cioè quando teniamo insieme essere amati, imparare ad amare e tradurre l'amore in carità. Questo è il nostro modo di esprimere il fatto che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Quello che vi ho appena raccontato, cioè questo mistero della Trinità che diventa così concreto nella vita di una persona, concreto lo sapete in che modo? Che quando una persona vive così è felice, non cerca nient'altro. Quando una persona vive questo, sa che cosa significa dire: ma io posso morire questa notte, non succede niente, perché quello che dovevo fare l'ho fatto. Avvertiamo nella vita una cosa bellissima che Gesù tenta di spiegare nel Vangelo, è il senso di pienezza. Sento che la mia vita è piena, che è una cosa diversa dalla sazietà, eh? La pienezza è avere anche lo stomaco vuoto, ma dire: sono felice, sto bene. In questo momento sento che la mia vita ha senso e ha significato. Invece che cosa ci dice il mondo? Vuoi una vita piena? Accumula, prendi, riempiti di cose. Le cose non rendono le persone felici. Solo l'amore rende felice una persona, non le cose. Gesù nel Vangelo a un certo punto racconta la parabola di quell'uomo a cui va bene il raccolto, no? E guadagna tanto, tanto, guadagna talmente tanto che deve demolire i propri magazzini e costruirne di più grandi. E dopo che ha riempito tutti quei magazzini si ferma e dice: ah, anima mia, adesso goditi tutti questi beni. Sapete come finisce la parabola, no? Stolto, questa notte stessa ti sarà chiesta la vita, e tutto quello che hai accumulato, di chi sarà? Allora ditemi, non corriamo noi forse il rischio di confondere la pienezza con la sazietà? Il Signore ci ha promesso la pienezza non dopo, adesso. In questo momento noi possiamo fare l'esperienza della pienezza quando noi viviamo una vita trinitaria. Ora, la traduzione concreta e pratica di tutto questo è la comunione. E cioè una persona vive in comunione quando tiene unite nella propria spiritualità il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Allora capite subito che la Chiesa per noi, la Chiesa, è l'occasione che Dio ci dà per poter vivere il mistero della Trinità. Perché nessuno di noi può vivere il mistero cristiano da solo. Abbiamo sempre bisogno di viverlo insieme con gli altri. Per una cosa molto semplice: se per essere amato da Dio non hai bisogno degli altri, e adesso vedremo che questa è una menzogna, per poter amare devi avere bisogno di qualcuno da amare. Perché il problema serio, lo sapete qual è? Quando noi pensiamo alla Chiesa, la pensiamo semplicemente come una comunità di zoppi, ciechi, persone problematiche, peccatori, tenuti insieme da qualche iniziativa, che fanno qualcosa insieme e magari animano un quartiere. No, questa non è la Chiesa. Questo è quello che si vede fuori dalla Chiesa. La Chiesa è la grande opportunità che il Signore ci dà per far questo. Come fa Dio ad amarci? Non lo fa in astratto, lo fa sempre attraverso qualcuno. Allora, quando qualcuno mi ama, mi sta rendendo concreto l'amore di Dio. Ecco che cos'è la Chiesa. Ad esempio, in una famiglia, che cos'è Chiesa in una famiglia? Per un marito, Chiesa è sua moglie. Per una moglie, è suo marito. Anzi, scusate, dovrebbe essere. Se io vengo qui, in questa parrocchia, perché ci vengo? Perché le persone che sono lì presenti, con i loro difetti, con i loro caratteri, con i loro peccati, il Signore li ha messi lì per farmi fare un'esperienza di amore. Ma se io che frequento una parrocchia sono incapace di amare, gli altri come possono fare l'esperienza dell'amore di Dio? E io che ho ricevuto questo amore, dove mi esercito ad amare? Come restituisco questo amore? Ho bisogno sempre di un altro. La Chiesa è la concretezza dove noi possiamo esercitarci nell'esperienza dell'amore, e dove questo amore può diventare per ciascuno di noi carità,
Allora, vedete, la parola comunione è diventata una parola abusata, noi la usiamo per tutto, noi pensiamo che la comunione sì, andiamo tutti d'accordo, la comunione siamo tutti uguali, la comunione andiamo tutti verso la stessa direzione, la comunione annulliamo tutte le tensioni, ma questa non è la comunione. È un incubo se le cose fossero come ve l'ho appena raccontate, perché apparentemente sembrano belle queste

Rinunciare ad essere me stesso, qui non c'è comunione. Se per stare dentro la mia famiglia io mi devo annullare, lì non c'è comunione nella mia famiglia. Se in un circuito di amici io devo reprimere la mia unicità, la mia diversità, quello non è un circuito di amici, è un girone d'inferno. Insomma, affinché possa esistere la comunione, io devo avere la possibilità di essere me stesso, cioè di essere unico e irripetibile. E la seconda parola è che affinché ci sia la comunione non ci devono essere semplicemente persone accostate, ma persone che sono in relazione tra di loro. Cioè, io posso andare a messa, sedermi nei banchi ed essere un estraneo, capite? Non c'è comunione tra di noi, siamo semplicemente seduti accanto. Come io posso far parte di una famiglia e sentirmi tremendamente da solo? E viviamo nella stessa casa, eh? Abbiamo lo stesso sangue, lo stesso cognome, e io mi sento solo. Non basta la convivenza per dire che c'è comunione tra di noi, perché la comunione inizia quando io decido di volerti bene. Quindi vedete, queste sono le due caratteristiche della comunione che costruisce la comunità cristiana. Ognuno ha il diritto di essere se stesso, ecco la diversità. Secondo, ognuno deve decidere di voler bene a chi ha di fianco, così com'è. E quindi abbiamo tenuto insieme queste due caratteristiche. Che cosa fa il demonio? Il demonio distrugge queste due parole in questo modo. Certe volte noi, per essere noi stessi, decidiamo di esserlo contro tutto e tutti, e quindi alla fine lo sapete come si trasforma la nostra unicità? In solitudine. Perché io devo essere me stesso, perché io ho le mie idee, perché io ho il mio carattere, eccetera. Tutto questo diventa superbia e a un certo punto tu rimani da solo. Per essere te stesso decidi di essere da solo. Nella Chiesa questo è terribile, quando si manifesta, come quando si manifesta in una famiglia, perché le persone che si convincono che bastano a se stesse molto spesso creano danni, divisioni, ferite. Tutti noi abbiamo il diritto di essere noi stessi, ma non possiamo trasformare la nostra unicità nel motivo per cui facciamo del male agli altri e decidiamo di rimanere da soli. La seconda tentazione che il male usa per attaccare la comunione e la comunità è questa: per far parte di un gruppo tu devi annullarti. E quindi è vero che siamo noi e siamo tutti insieme, ma io ho smesso di essere me stesso. In pratica sono quelle relazioni fusionali, terribili, dove una persona non sa più chi è. Sì, si sente forte, no? Mi sento forte dei numeri, mi sento forte che stiamo tutti insieme appassionatamente, ma non ho più il diritto di desiderare qualcosa, di esprimere le mie idee. Io non ho più idee. Ho le idee della massa, non ho più una domanda, ho le domande di tutti, non ho più una risposta, ho le risposte di tutti. Allora voi capite che è difficile vivere la comunione lì dove queste due parole non vengono protette: unicità e relazionalità. È lì che si gioca tutto. Ma Gesù ci insegna il segreto di come vivere la comunione. Sentite cosa dice nel Vangelo. Se uno mi ama, dice Gesù, osserva la mia parola, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. E cioè, una persona riesce a vivere quello che vi ho appena raccontato non perché si siede, lo programma e con la forza di volontà lo porta avanti, no. Diventa capace di questo quando ospita nel proprio cuore la Trinità. E Gesù indica la strada di come si fa ad aprire il cuore alla Trinità. Se uno mi ama, osserva la mia parola. Il Padre mio lo amerà e noi verremo da lui e prenderemo dimora presso di lui. Allora, ho pensato di tradurre questo versetto del Vangelo in qualcosa di pratico. Cioè, mi piacerebbe che tornando a casa uno non rimanesse semplicemente appeso con dei discorsi suggestivi,
ma tornasse a casa con

0: qualcosa di concreto, dice: io adesso concretamente so cosa posso fare per ospitare nel mio cuore la Trinità e quindi vivere rimanendo me stesso e amando gli altri, senza vivere la solitudine e senza annullarmi. Per amare Dio, ci dice il Vangelo, bisogna amare Gesù. E questa non è una cosa scontata, eh? Perché sapete quanta gente io incontro dice: sì, ma io in Dio più o meno credo. No, guardate, noi siamo credenti non perché crediamo più o meno in un Dio, ma qualcosa forse ci ha creati, ma questo non ci rende cristiani, eh? Noi siamo cristiani quando capiamo che entriamo in un rapporto con la persona di Gesù. Amare Dio per noi significa prendere sul serio Gesù. E come si fa a prendere sul serio Gesù? Ecco che cos'è la Chiesa, ecco che cos'è la comunità, una parrocchia. Cioè, quando una parrocchia vive la sua missione fino in fondo, quando quella parrocchia ci insegna ad amare Gesù. E come si fa ad amare Gesù? Mettendo qualche immagine di Gesù sul muro e accendendo qualche candela? Quella è affetto, è devozione, ma non è il nostro cristianesimo, non è totalmente la nostra esperienza cristiana. Per amare Gesù, Gesù ci dice che bisogna osservare la sua parola. Ecco la prima cosa. La Chiesa è tale quando insegna la parola di Dio, quando la proclama, quando avvicina le persone al Vangelo, quando ognuno di noi comincia ad accogliere quotidianamente la parola di Dio dentro la propria esistenza. Questa è la dimostrazione dell'amore. Tu ami Gesù quando lo ascolti. Immaginate che io ho una moglie, dico: l'amo moltissimo, non la sento mai, eh? Non ci parlo mai, ho i tappi nelle orecchie, ma la amo moltissimo. No, l'amore è che tu ascolti qualcuno. Oppure dici: io amo i miei figli, ma non ti siedi mai con i tuoi figli a domandargli come stanno, non gli fai mai raccontare quello che fanno a scuola, quello che fanno nel Grest. Sì, li ami perché gli porti il pane a casa, perché gli paghi gli studi, ma l'amore è ascoltare qualcuno. Per noi cristiani, senza l'ascolto della parola di Dio, non c'è amore. Allora, fratelli, io mi domando, come può sussistere l'amore a Gesù se noi abbiamo messo da parte il Vangelo dentro la nostra vita? Se abbiamo ridotto il Vangelo semplicemente a una paginetta che leggiamo la domenica e che qualcun altro ci spiega? Non può essere un cristiano solo questo. Ognuno di noi deve riavvicinarsi alla parola di Dio. Non abbiate paura della parola di Dio. Non è vero che non la capiamo. È perché non ci siamo mai messi con il cuore aperto davanti a questa parola. Non scoraggiatevi se vi sembrano cose lontane, se voi non sapete tradurle immediatamente in qualcosa di concreto dentro la vostra vita. Ma riaprite all'ascolto, tornate ad essere semplici, frequentate la parola di Dio. E quello è il punto di partenza dell'amore. Se io mi trovassi davanti a una famiglia in crisi e loro mi domandassero: Don, ma da dove dobbiamo riprenderci per guarire da questa crisi? Lo sapete cosa gli direi? Tornate ad ascoltarvi, tornate a parlare. È vero o non è vero che quando due persone stanno male non riescono più a parlare e ad ascoltarsi? Il nostro cristianesimo è malato perché non c'è più la parola e l'ascolto. Cioè, il Vangelo è qualcosa tipo Baci Perugina, capite? Ci leggiamo la frase: ah, che bella questa cosa, ma non è la nostra quotidianità. Lo dico male, eh? Lo dico male. Noi ci vergogniamo del Vangelo e abbiamo lasciato il Vangelo in mano a delle sette. E questo è gravissimo. Che persone che non sono cristiane e che vivono esperienze di setta c'hanno in mano la parola di Dio, tra l'altro tradotta anche male, e noi che siamo cristiani non sappiamo niente di questa parola. Allora, amare Gesù significa tornare a questa parola. La seconda, i sacramenti. Perché? Perché Gesù non è solo parola, è anche corpo. È corpo. Cioè, se in una coppia io dico: bisogna tornare a parlarsi, ad ascoltarsi, la seconda cosa che gli direi: bisogna tornare ad avere fisicità. Le persone che si vogliono bene si abbracciano, si baciano, si toccano, si stringono la mano, si incoraggiano. Noi abbiamo paura di capire che il cristianesimo è fatto di fisicità, ma noi cristiani la fisicità dove la tocchiamo? Nei sacramenti. I sacramenti sono la concretezza della persona di Gesù. Nell'Eucarestia è realmente la sua persona. Nella confessione è realmente il suo perdono, il suo abbraccio che ci perdona. Sapete in che cosa abbiamo trasformato i sacramenti? In cose da fare, in abitudini. Ma non ci siamo resi conto che lì c'è tutta la fisicità dell'amore. Primo, parlare e ascoltarsi. Secondo, tornare a toccarsi. Sapete quanta gente, e qui il demonio è terribile, viene a messa la domenica ma non si accosta all'Eucaristia. E non si accosta perché dice: no, io sono indegno, non me la sento, è troppo per me, però vengo sempre, però voglio bene al Signore. Ma come puoi voler bene a qualcuno se non ti lasci raggiungere dalla concretezza di questo amore? Se l'amore di Gesù non diventa corpo e sangue, se non diventa un'esperienza concreta, ma che cristiani siamo noi senza i sacramenti? Perché sussiste una parrocchia? Perché la parrocchia dà la parola, perché la parrocchia dà i sacramenti. Terza cosa, si ama Gesù quando si prende sul serio quello che Gesù dice di se stesso. Tutto quello che avrete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, lo avrete fatto a me. Avete presente quando in quella meravigliosa pagina del Vangelo di Matteo Gesù dice: ero affamato e mi avete dato da mangiare, ero assetato, mi avete dato da bere, nudo, mi avete vestito, straniero e mi avete accolto, malato e carcerato, e siete venuti a farmi visita. In pratica Gesù ha detto: io non sono solo presente nella parola, non sono solo realmente presente nei sacramenti, ma sono misteriosamente presente anche nei bisognosi. E quindi queste sono le tre cose dove noi amiamo Gesù: la parola, i sacramenti e i bisognosi. Vi state accorgendo che non sto usando la parola poveri? Non perché è una parola sbagliata, ma perché noi quando pensiamo alla povertà la pensiamo solo in termini materiali. I bisognosi significa tutti coloro che hanno bisogno. C'è gente che ha bisogno di speranza, non di soldi. C'è gente che ha bisogno di una presenza, non di un pezzo di pane. C'è gente che è bisognosa di essere presa a cuore da qualcuno. Siamo capaci di riconoscere Gesù presente nei bisognosi? Perché è lì che Lui vuole essere amato. Tutto quello che avrete fatto a loro l'avrete fatto a me. Allora vedete com'è semplice quello che ci sta dicendo il Signore. Tu vuoi che la Trinità abiti nel tuo cuore? Non devi arrampicarti sul gran sasso. Chi mi ama osserva la mia parola. Il Padre mio verrà, verremo da Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Amare Gesù significa tornare alla parola, ai sacramenti e ai bisognosi. Queste tre cose che posto hanno in questo momento dentro la nostra vita? Ecco, chi vive così riscopre la comunione. E la comunione, lo sapete dove la porta? Non solo in parrocchia, la porta a casa, la porta al lavoro, la porta nelle amicizie, la porta nella città. Una persona che ospita Dio nel proprio cuore unisce. Le persone che hanno il vuoto dentro dividono. Se io sono dominato dalle mie ferite, le mie ferite feriscono gli altri. Allora capite che se questa parrocchia è tale, lo è solo e soltanto se comprende che la speranza nasce dalla comunione, e cioè dall'amare Gesù concretamente e a trasformare questo amore in qualcosa di assolutamente concreto. Chi vive così si salva, primo, dall'egoismo, che è la dittatura dell'io, e la seconda cosa, si salva dai guru, cioè da quelli che vogliono toglierci il senso critico, che vogliono sostituirsi alla nostra libertà. Attenzione, non pensate per forza a qualcuno, Guardate che noi siamo in ostaggio dei media, ad esempio. Siamo in ostaggio di quello che gli altri ci raccontano. Semplicemente perché? Perché abbiamo perso il nostro senso critico. Chi ospita Dio nella propria vita torna a pensare, a ragionare, ad aprire gli occhi. Torna a giudicare le cose per come sono. Non è più in ostaggio di nessuno, né del proprio egoismo, né degli altri che vogliono manovrarci. Chi è che ha incarnato tutto questo? È Maria. Pensateci bene, quello che vi ho appena raccontato, noi lo troviamo totalmente testimoniato da questa donna. Questa donna ha vissuto tutta la sua vita veramente ospitando la Trinità. E ora spero che nessuno si scandalizzi, ma Maria, che è l'immagine della Chiesa, tutto quello che vuole, è la madre della Chiesa, e quando noi pensiamo alla Chiesa pensiamo a questa donna, uso un titolo che non esiste. Maria è la perfetta parrocchiana. Cioè, quando pensiamo a una persona che frequenta una comunità, dovremmo pensare a questa donna. Perché Maria è una donna della parola. Secondo voi, come ha fatto Gabriele a parlare a questa donna se non perché questa donna era capace di ascoltare? Guardate che quell'annunciazione accade perché quella donna è esercitata nell'ascolto. Voi volete che Dio vi parli? Esercitatevi nell'ascolto della parola. Allora Dio vi parlerà. Non cercate apparizioni, non cercate esperienze straordinarie, forti emozioni. Dio non parla nella tempesta, non parla nel fuoco, non parla nella pioggia, non parla, vi sto raccontando Elia, ma parla qualcosa che non attira l'attenzione. Se noi ci esercitiamo nell'ascolto della parola, accadrà per noi quello che è accaduto a Maria nell'Annunciazione. Maria è la donna della parola. Maria è la donna dei sacramenti. Ditemi, chi più di lei ha avuto cura del corpo di Gesù? L'ha tenuto in grembo, l'ha partorito, l'ha tenuto in braccio, l'ha nutrito, l'ha amato, l'ha baciato, lo ha accarezzato, l'ha fatto crescere, l'ha lavato, l'ha rimesso in piedi. Maria ha passato tutta la sua vita occupandosi concretamente del corpo di Cristo. Nell'Eucarestia noi abbiamo misteriosamente, realmente il corpo di Cristo. Maria è una donna della concretezza di Gesù. E poi la terza cosa, i bisognosi. E voi direte, in che maniera Maria ha vissuto l'esperienza della carità? Da subito. Dopo aver ricevuto l'annuncio dell'angelo, che cosa fa? Va da Elisabetta, che ha bisogno. Nel primo miracolo, nel primo segno del Vangelo di Giovanni, chi è che troviamo? Maria. E che cosa fa? Salva un matrimonio. I bisognosi in quel momento sono persone che hanno finito il vino, hanno finito la gioia. E poi, dopo la passione, morte, risurrezione di Cristo, chi è che raccoglie i pezzi degli apostoli? Maria. Insomma, ovunque c'è bisogno, questa donna è presente. Elisabetta, le nozze di Cana, i discepoli dopo la passione di Gesù. Vedete come questa donna incarna tutte e tre queste cose, la parola, i sacramenti e i bisognosi. Ora, queste tre parole possono rimanere tre parole astratte se noi siamo incapaci di portarle concretamente dentro la nostra vita. E cioè, sarebbe bello per ciascuno di noi dire, per me, che cosa significa tornare ad ascoltare la parola? Che cosa significa tornare a capire, ad accogliere i sacramenti? Per me, che cosa significa prendere sul serio i bisognosi? Perché se è vero che ciascuno di noi è unico e irripetibile, queste tre cose sono uniche e irripetibili dentro la nostra vita. Ma si tratta di iniziare, di metterci in gioco. Si tratta in qualche maniera di capire che l'esperienza cristiana è tutta fatta di tentativi. Ma chi fa questo sta provando ad amare Gesù. E scusate, di me potete non avere nessuna fiducia, ma della parola di Gesù dovete avere fiducia. Gesù lo ha promesso, chi vive così ha dentro la Trinità. E chi ha dentro la Trinità, ditemi se non ha una grande speranza dentro la propria vita. Allora la comunione e la comunità sono semplicemente il sintomo esterno di persone che hanno accolto Dio dentro la loro vita, dentro il loro cuore, e hanno fatto sì che questo Dio non rimanesse qualcuno di lontanissimo da noi, ma che questo Dio divenga qualcosa di così concreto da cambiare non solo la nostra vita, ma anche la vita di tutte le persone che sono accanto a noi. Chi ospita Dio nel proprio cuore si lascia amare. Chi ospita Dio nel proprio cuore sa amare. Chi ospita Dio nel proprio cuore sa rendere concreto quell'amore. Questa è la testimonianza che Dio è entrato dentro la nostra vita e dentro la nostra storia. Siamo tutti capaci di questo? Sì. Però vedete, la vita eterna è quando questo tentativo di ogni giorno diventerà stabile e non sarà più un tentativo, ma sarà qualcosa che funzionerà in eterno bene. Noi vivremo in una pienezza. E questa è una cosa inimmaginabile, perché viviamo in questa vita e sappiamo che in questa vita le cose sono alti e bassi, a volte sbagliamo, ci rimettiamo in piedi. Viviamo in questa vita nella speranza della vita eterna, ma il Signore già in questa vita ci fa fare l'esperienza di questa vita eterna. Che grande responsabilità avete di portare come nome di una comunità il nome della Santissima Trinità. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

domani e spero qualcuno mi salvi. Se conti è come perdere i sensi e non posso e non voglio fermarmi, o che ti fermi, non c'è niente che io possa farci. Siamo soli invisibili agli altri. Bruciano gli occhi con i tuoi baglianti. Dimmi perché ora piangi.

senza una rima, ma col sangue in pressione, senza una riva dove possa fermarsi, con un mare di onde che Gianluca Timur. Scrivi le paste, mi dicevi in cucina, aggiustando gli occhiali, niente stelle cadenti. Primo concerto sulle spalle sudate, con un mare di gente

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione per eccellenza, la soluzione.

0: ¡Bienvenidos!
1: Ti hanno mai detto perché l'amore è cieco?

0: vuole il mondo è tuo, se fa buio il mondo è fluo.
1: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei!
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Non disprezzare la mia supplica, o Dio, nel clamore degli empi.
1: Porgi l'orecchio, Dio, alla mia preghiera. Non respingere la mia supplica. Dammi ascolto e rispondimi.
2: Mi agito nel mio lamento e sono sconvolto al grido del nemico, al clamore dell'empio.
1: Contro di me riversano sventura, mi perseguitano con furore. Dentro di me freme il mio cuore, piombano su di me terrori di morte.
2: Timore e spavento mi invadono, e lo sgomento mi opprime. Dico, chi mi darà ali come di colomba, per volare e trovare riposo?
1: Ecco, errando, fuggirei lontano, abiterei nel deserto, riposerei in un luogo di riparo, dalla furia del vento e dell'uragano.
2: Disperdili, Signore, confondi le loro lingue. Ho visto nella città violenza e contese.
1: Giorno e notte si aggirano sulle sue mura, all'interno iniquità, travaglio e insidie, e non cessano nelle sue piazze sopruso e inganno.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Non disprezzare la mia supplica, o Dio, nel clamore degli empi.
4: Dall'assalto del nemico Dio ci ha liberato.
2: Disperdili, Signore, confondi le loro lingue. Ho visto nella città violenza e contese.
1: Giorno e notte si aggirano sulle sue mura, all'interno iniquità, travaglio e insidia.

0: insidie e non cessano nelle sue piazze sopruso e inganno.
1: Se mi avesse insultato un nemico, l'avrei sopportato. Se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei nascosto.
0: Ma sei tu, mio compagno, mio amico e confidente, ci legava una dolce amicizia. Verso la casa di Dio camminavamo in festa.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Dall'assalto del nemico Dio ci ha liberato.
4: Getta nel Signore il tuo affanno, Egli ti salverà.
1: Io invoco Dio e il Signore mi salva. Di sera, al mattino, a mezzogiorno, mi lamento e sospiro, ed Egli ascolta la mia voce.
0: Mi salva, mi dà pace da coloro che mi combattono. Sono tanti i miei avversari. Dio mi ascolta e li umilia. Egli che domina da sempre.
1: Per essi non c'è conversione e non temono Dio. Ognuno ha steso la mano contro i suoi amici, ha violato la sua alleanza.
0: Più untuosa del burro è la sua bocca, ma nel cuore ha la guerra. Più fluide dell'olio le sue parole, ma sono spade sguainate.
1: Getta sul Signore il tuo affanno, ed Egli ti darà sostegno. Mai permetterà che il giusto vacilli.
0: Tu, Dio, li sprofonderai nella tomba. Gli uomini sanguinari e fraudolenti, essi non giungeranno alla metà dei loro giorni. Ma io, Signore, in te confido.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Getta nel Signore il tuo affanno, Egli ti salverà.
5: Ascolta, figlio, la voce della sapienza.
3: Porgi l'orecchio ai miei insegnamenti.
0: Dal libro di Giobbe. Giobbe allora rispose agli amici: è vero, sì, che voi siete la voce del popolo e la sapienza morirà con voi. Anch'io, però, ho senno come voi e non sono da meno di voi. Chi non sa cose simili? L'udibrio del suo amico è diventato chi grida a Dio perché gli risponda. L'udibrio il giusto, l'integro. Per la sventura, disprezzo, pensa la gente prosperosa. Spinte a colui che ha il piede tremante. Le tende dei ladri sono tranquille. C'è sicurezza per chi provoca Dio, per chi vuol ridurre Dio in suo potere. Ma interroga pure le bestie, perché ti ammaestrino, gli uccelli del cielo perché ti informino, o i rettili della terra perché ti istruiscano, o i pesci del mare perché te lo facciano sapere. Chi non sa, fra tutti questi esseri, che la mano del Signore ha fatto questo? Egli ha in mano l'anima di ogni vivente e il soffio di ogni carne umana. L'orecchio non distingue forse le parole e il palato non assapora i cibi? Nei canuti sta la saggezza e nella vita lunga la prudenza. In lui risiede la sapienza e la forza. A lui appartiene il consiglio e la prudenza. Ecco, se egli demolisce, non si può ricostruire. Se imprigiona uno, non si può liberare. Se trattiene le acque, tutto si secca. Se le lascia andare, devastano la terra. Presso di lui c'è potenza e sagacia. A lui appartiene l'ingannato e l'ingannatore. Rende stolti i consiglieri della terra. Priva i giudici di senno, scioglie la cintura dei re e cinge i loro fianchi di una corda. Fa andare scalzi i sacerdoti e rovescia i potenti. Toglie la favela ai più veraci e priva del senno i vegliardi. Sui nobili spande il disprezzo e allenta la cintura ai forti. Strappa dalle tenebre i segreti e porta alla luce le cose oscure. Fa grandi i popoli e li lascia perire. Estende le nazioni e le abbandona. Toglie il senno ai capi del paese e li fa vagare per solitudini senza strade. Vanno a tastoni per le tenebre senza luce e barcollano come ubriachi.

0: In Dio risiede la sapienza e la forza, a Lui appartiene il consiglio e la prudenza.
1: Se Egli demolisce, non puoi ricostruire, se imprigiona, non ti puoi liberare.
0: Egli è l'unico, se sceglie, chi lo farà cambiare? Ciò che vuole, lo fa.
1: Se Egli demolisce, non puoi ricostruire, se imprigiona, non ti puoi liberare.
2: Dal commento al libro di Giobbe, di San Gregorio Magno, Papa. Chi è deriso dal suo amico, come lo sono io, invocherà Dio ed egli lo esaudirà. Spesso la mente inferma, quando per le buone azioni è raggiunta dalla lode e dal plauso umano, si lascia andare alle gioie esteriori, dà poco importanza alle aspirazioni interiori e si adagia volentieri in ciò che sente dire. Così si rallegra più di essere proclamata buona che di esserlo veramente. Mentre brama parole di lode, abbandona ciò che aveva incominciato a essere. Si allontana da Dio proprio per quelle lodi che sembravano unirla a Lui. Talvolta, poi, attende con impegno a operare rettamente e tuttavia è tormentata dalla derisione degli uomini. Compie cose mirabili e ne riceve insulti. E mentre le lodi l'avrebbero tirata fuori di sé, gli oltraggi la costringono a rientrare in se stessa. E tanto più saldamente si attacca a Dio nel suo interno, quanto non ha trovato all'esterno dove riposare. Allora dirige tutta la speranza nel Creatore e tra i biasimi e le derisioni invoca unicamente il suo testimone interiore. L'anima afflitta si fa tanto più vicina a Dio quanto più si fa estranea alla stima e al favore umano. Si dà subito alla preghiera e sotto la pressione esteriore diventa più pura e più limpida per penetrare più facilmente nel mondo interiore. Ha ragione dunque si dice ora, chi è deriso dal suo amico come lo sono io, invocherà Dio ed egli lo esaudirà. I malvagi infatti, mentre rimproverano la coscienza dei buoni, dimostrano quale testimone cerchino delle loro azioni. E così i buoni vengono stimolati a raccogliersi in preghiera e a procurarsi il favore divino nella sfera interiore, proprio mentre vengono privati della lode umana nella sfera esteriore. È da notare poi quanto saggiamente si soggiunga, come lo sono io, perché vi sono alcuni che sono oppressi dalle irrisioni umane e tuttavia non trovano ascolto alle orecchie di Dio. Quando infatti la derisione è diretta contro la colpa, non si acquista certo alcun merito di virtù nella derisione, ma viene derisa la semplicità del giusto. La sapienza di questo mondo sta nel colpire con astuzia i propri sentimenti, nel velare il pensiero con le parole, nel mostrare vero il falso e falso il vero. Al contrario, la sapienza del giusto sta nel fuggire ogni finzione, nel manifestare con le parole il proprio pensiero, nell'amare il bene così com'è, nell'evitare la falsità, nel donare gratuitamente i propri beni, nel sopportare più volentieri il male che farlo, nel non cercare di vendicarsi delle ingiurie, nel ritenere un guadagno l'offesa subita a causa della verità. Ma questa semplicità del giusto viene derisa, perché la purezza di intenzione è creduta stoltezza dai sapienti di questo mondo. Infatti tutto ciò che si fa con innocenza è ritenuto da questi senz'altro una cosa stolta, e tutto ciò che la verità approva nell'agire suona come sciocchezza per la sapienza di questo mondo.

0: Ho in odio ogni via di menzogna.
1: Lampada ai miei passi è la tua parola e luce sul mio cammino.
0: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna.
1: Lampada ai miei passi è la tua parola e luce sul mio cammino.
2: Preghiamo. Concedi, Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la tua volontà, nella giustizia e nella pace, e la tua Chiesa si dedichi con serena fiducia al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Rendiamo.

Accarezzo il tuo vestito con la mano, ma non è abbastanza per l'amore. Tu sei lontano e avrei tanto bisogno di te, come si ha bisogno d'aria, di una tazza di caffè ogni tanto, di facce aperte, di strade nuove. Sono una ragazza timida,

0: tutto era non mi dai del tuo.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: il lato peggiore di te, il lato peggiore di te. Mia madre è solo me, non sarò mai figlio unico.
1: Liturgia delle ore. La comunità prega con le lodi del mattino.

0: Crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
1: Pietà di me, oh Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore, fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
0: Rallegrati, Gerusalemme, in te si raduneranno i popoli e benediranno il Signore.

0: Rallegrati, Gerusalemme, in te si raduneranno i popoli e benediranno il Signore.
1: Città di Dio, loda il tuo Signore, egli manda a te la sua parola.

0: città di Dio, loda il tuo Signore. Egli manda a te la sua parola.
1: Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita, che vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me.

0: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
1: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
0: Dal cielo manderà la sua salvezza,
1: da Lui ogni mio bene.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
0: Nella sua misericordia, il nostro Dio ci ha visitati dall'alto come sole che sorge.

0: Nella sua misericordia, il nostro Dio ci ha visitati dall'alto, come sole che sorge.
1: Invochiamo la provvidenza del Padre, che veglia su coloro che ha creati e redenti per mezzo del suo Figlio, e diciamo:
2: conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
3: Dio di misericordia, guidaci sulla via della santità, perché cerchiamo sempre ciò che è vero, buono e giusto.
2: Conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
3: Non abbandonarci, o Dio, per il tuo grande amore. Non dimenticare la tua alleanza.
2: Conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
3: Accogli l'offerta del nostro cuore contrito e umiliato. Fa che non siano confusi quelli che si affidano a te.
2: Conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
3: Tu, che ci hai resi partecipi della missione profetica del Cristo, fa che annunziamo con le parole e le opere le meraviglie del tuo amore.
2: Conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Concedi al tuo popolo, o Dio, l'abbondanza dei tuoi doni, perché sia sempre fedele agli impegni del suo battesimo e viva nella prosperità e nella pace in attesa della gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti. Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti. In Blu 2000. News.
2: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Alessandro Paglioli in regia. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Lo conferma anche il vicepresidente Vance. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga del cessate il fuoco e la riapertura graduale di Hormuz senza pedaggi, e l'impegno da parte di Teheran di non perseguire l'arma nucleare. La svolta dopo una notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran che hanno fatto vacillare la tregua. Intanto Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. L'ordine di Netanyahu è controllare il 70% di Gaza. Ci spostiamo sul fronte russo-ucraino. Un drone russo nelle scorse ore è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania. 2 le persone rimaste ferite per Bucarest. Si tratta di una grave e responsabile escalation. E proprio poco fa la Marina ucraina ha dichiarato che un attacco con un drone russo ha provocato un incendio su una nave da carico diretta in Turchia. Anzi, sembra proprio che la nave sia di nazionalità e appartenenza turca. Intanto è stata confermata l'uccisione nel Donbass di un altro contractor italiano, Alex Pineschi, ex alpino di 42 anni. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia, regioni europee in rivolta, i fondi non sono un bancomat. Intanto Meloni dice non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa e quindi continua a invocare flessibilità. Oggi lo sciopero di 24 ore per quanto riguarda il treno, ma tutta la giornata di fermo per i trasporti pubblici dei lavoratori aderenti a USB, non solo trasporti, tutti i settori della pubblica amministrazione sono coinvolti. Fatture false per 1,5 milioni di euro, questa è l'accusa per la deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, indagata in un'inchiesta della Procura di Milano sul meccanismo di sponsorizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali. Resort titoli e oro per oltre 200 milioni, il tesoro che Matteo Messina Denaro aveva accumulato con il narcotraffico è stato sequestrato nell'ambito di un'operazione della DDA di Palermo in Italia e all'estero. Tennis sconfitto dal caldo e dalla stanchezza, un passo dalla vittoria, Jannik Sinner è fuori dalla Roland Garros. Il razzo New Glam di Blue Origin è esploso durante la fase di test sulla rampa di lancio nel mezzo dei preparativi per l'invio del razzo nello spazio. Sarebbe stata riscontrata un'anomalia durante il test di accensione statica. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora buongiorno e bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, lo sapete, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. E subito andiamo sulle pagine dei nostri quotidiani in edicola. I principali titoli guardano ai fondi per l'energia, oppure aiuti per l'energia, perché sta crescendo anche la tensione, non soltanto tra i diversi paesi, quelli più esposti, come per esempio l'Italia, che hanno meno margine fiscale per aiutare i cittadini, e Bruxelles, quindi tutto quello che riguarda l'invocazione di maggiore flessibilità rispetto al patto di stabilità, clausole, tutto quello che insomma stiamo raccontando abbondantemente in questi giorni. Ma si è aperta una frattura anche proprio interna, che vede coinvolto da una parte il responsabile dei fondi di coesione, che tra l'altro è un italiano, Fitto, e le regioni, non le regioni italiane, proprio le regioni a livello europeo, i Land per quanto riguarda la Germania, regioni vere e proprie per quanto riguarda noi, invece insomma pensiamo più che altro a un discorso dimensionale di province a livello francese, questo giusto per darvi una regola, però tutti puntano il dito e hanno rivolto parole estremamente dure a Fitto, perché Fitto ha proposto per reperire i fondi necessari per aiutare, sostenere i cittadini, le imprese rispetto a rincari economici e dei fertilizzanti, tutto ovviamente come implicazione del blocco di Hormuz, di utilizzare fondi di coesione. E le regioni hanno detto no, basta, già li avete usati e poi non sono un bancomat, o serve la coesione o non serve, e su questo staremo anche noi questa mattina. Allora, questo è uno delle notizie, gli altri su tutte le foto questa mattina trovate un momento drammatico di sconforto di Yannick Sinner, visto che causa malore, non era tra l'altro in forma, quindi il caldo, la stanchezza, insomma non lo hanno bloccato a un passo dalla vittoria dal Roland Garros, e quindi ovviamente c'è dispiacere e da parte dello stesso Sinner, però dice non sono un robot. Beh, quindi contratto di umanità che sicuramente non fa male all'immagine del campione. E poi ovviamente gli scenari internazionali, Stati Uniti e Iran, le ultime notizie ci dicono che l'accordo c'è, ma Trump ha deciso di prendersi qualche giorno per firmarlo. Non sappiamo se c'è veramente qualche nodo irrisolto, perché la bozza che sta circolando è a livello ovviamente di rumors giornalistici è quella ormai da giorni, quindi non sappiamo su che cosa stia riflettendo, adesso è soltanto una strategia di azione da parte del presidente americano nella sua erraticità. Ma noi abbiamo la lettura dei titoli dal quotidiano Avvenire, che in questi giorni ci sta regalando delle pagine anche inedite, quindi con temi, argomenti, reportage che non troviamo sugli altri quotidiani. Avvenire titola Destino ignoto. In Ucraina non c'è più traccia di 240.000 persone tra militari e civili, alcuni di questi sono russi. In Siria si piantano tende della verità per trovare traccia di 150.000 persone scomparse. Per quanto riguarda l'Ucraina, Mosca nega di detenere civili, ma per le ONG sarebbero almeno 2.500 i prigionieri illegali e 4.000 rapiti. Questo è il pezzo, il reportage di Nello Scavo da Leopoli. Nello Scavo, più volte ai nostri microfoni, proprio anche sul fronte russo-ucraino, con Nello abbiamo parlato dei bambini rapiti, dei bambini che sono stati forzatamente portati via dalla Russia, oppure in qualche modo sono stati trattenuti nelle aree ucraine controllate dai russi in alcuni istituti tipo orfanotrofi, oppure affidati a famiglie russe, e molti di bimbi sono stati anche portati, lo sappiamo, proprio dall'altra parte della Russia, quindi percorrendo tutti gli 11 fuso orari che la Russia presenta. E quindi quello di cui stiamo parlando però in questo pezzo non riguarda i bambini, riguarda proprio militari e civili, e si riconosce anche, e questo purtroppo mi succede in campo di guerra, nel senso che le persone scomparse, quindi soldati che casomai sono morti anche durante l'inverno e che non sono stati ritrovati perché non si è riuscito a recuperare corpi, questo ahimè tutte le guerre raccontano poi di persone scomparse, di soldati scomparsi. Altra cosa è quando scompaiono i civili o quando tu neghi di averli dentro le tue prigioni. Ecco, cerchiamo di distinguere. Leggiamo qualcosa in più del pezzo dell'inviato a Leopoli in Ucraina, nello scavo. Nei fascicoli umanitari manca una città come Venezia, 243.000 casi ancora aperti nel lavoro della Croce Rossa Internazionale sul conflitto Russia-Ucraina. Kiev ne contabilizza oltre 90.000 nel registro nazionale delle persone scomparse in circostanze speciali. Ma il Comitato Internazionale della Croce Rossa lavora su un perimetro più ampio, tra civili e militari inghiottiti da trincee, deportazioni, esplosioni e macerie che nessuno può ancora andare a bonificare. È capitato anche veramente decenni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in alcune aree, soprattutto aree montane, alpine, nelle zone che corrispondono all'Alto Trentino oppure in Carnia, che siano stati ritrovati proprio dei resti di alcuni soldati. Quindi non stiamo raccontando niente di quello che già secoli e secoli di guerre ci hanno raccontato e drammaticamente presentato. Resto sul quotidiano Avvenire perché il taglio centrale riporta una fotografia di Papa Leone ieri, quando è intervenuto alla chiusura dei lavori dell'82esima Assemblea Generale della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, e i partecipanti sono stati appunto accolti nell'aula del Sinodo in Vaticano. Il Vangelo è la priorità, Leone incoraggia i vescovi. Allora, cerchiamo di ripercorrere le parole, il messaggio, il richiamo di Papa Leone ai vescovi, e lo facciamo con Paolo Fucili.
3: La fecondità della Chiesa non si misura in numeri, visibilità, influenza, la sua forza non in risorse o strutture.
4: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
3: Ultima sessione dell'Assemblea dei Vescovi Italiani, con intervento di Papa Leone. Bisogna far nostro lo sguardo di Dio, si raccomanda, per vedere il raccolto che Lui ci prepara.
4: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
3: Dove davvero la parola di Dio illumina le scelte, dove le famiglie non sono sole.
4: Dove la fede diventa impegno effettivo nella società, nella politica, nella cultura.
3: Altra parola chiave dell'intervento del Papa è ascolto.
4: Ascoltare anche ciò che mette in discussione le nostre abitudini pastorali.
3: E per finire, coraggio.
4: Il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande. Il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri.
3: Paolo Fucili, linea allo studio.
2: E poi ovviamente al termine dei lavori è stato approvato il documento che sempre poi fa sintesi del cammino solidale. Allora cerchiamo di capire quali sono i punti, anche lo spirito guida, proprio il fil rouge e l'impegno che è emerso dall'82esima Assemblea Generale della CEI. Nicola Ferrante.
5: Radicati e costruiti in Cristo, si chiama così il documento approvato a conclusione dell'82esima Assemblea Generale CEI. Si tratta delle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese in Italia, valide per i prossimi 5 anni. Documento votato a larga maggioranza dai 212 vescovi presenti. 4 capitoli che saranno pubblicati nei prossimi giorni dopo che la Presidenza avrà integrato gli emendamenti decisi in Assemblea. Fronte internazionale, appello unanime per la pace, dal Medio Oriente all'Ucraina, capitolo tutela minori, costituito un gruppo di studio per elaborare strumenti volti a prevenire e affrontare gli abusi. Approvata la ripartizione 8 per 1000, il 67% dei contribuenti sceglie di destinarli alla Chiesa Cattolica. Infine, i vescovi all'unanimità hanno espresso parere favorevole a elevare il Beato Rosario Livatino, martire della giustizia e della fede, a patrono dei magistrati italiani. Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: E prima di lasciare il quotidiano Avvenire, la prima pagina con i tanti approfondimenti all'interno, vi ricordo che domani Papa Leone reciterà in Vaticano un rosario per la pace. In collegamento ci saranno diversi santuari nel mondo. Siamo al Corriere della Sera. Il taglio centrale, anzi forse anche poco definirlo taglio centrale perché c'è una gigantografia che è dedicata a Jannik Sinner. Crollo Sinner, malore e resa, un passo dalla vittoria, incubo Roland Garros per il numero uno. Il medico sportivo dice potrebbe essere eccesso di stress, invece Gaia Piccardi nel suo pezzo ripercorre un po' anche i rumors, le chiacchiere che hanno accompagnato alcune fasi, alcuni momenti anche della carriera del campione, dice: segnali che tornano, i misteri di Yannick. A pensare che possa essere un po' stanchino, forse in una macchina perfetta a livello atletico e sportivo come Sinner convince pochi, ma a me sembra veramente molto molto umano. Poi se c'è altro è giusto anche che venga lasciato un po' in pace a risolverseli. È vero che il campione diventa anche una sorta di bene pubblico nazionale. Poi vabbè, andiamo sugli altri temi che sono, diciamo, molto più drammatici per tutti noi da una parte, e hanno lo stesso nugolo di provenienza, perché da una parte c'è gli sviluppi dei colloqui Iran-Stati Uniti, trovata l'intesa, manca però l'ok di Trump, quello che avete sentito e che dicevamo prima anche rispetto alle news, e poi invece l'apertura del Corriere è proprio sui fondi per l'energia. Ecco il piano europeo, no delle regioni europee, lettera di Fitto ai 27 ministri sulle risorse da usare, appunto usate quelle dei fondi di coesione. Fondi di coesione sono quell'investimento importante che sta andando avanti da tempo e di cui anche il nostro paese ha fatto utilizzo e spesso anche buon utilizzo. Sono fondi che, a seconda del tipo di paese e delle regioni, ecco perché sono coinvolte direttamente le regioni, perché poi vanno a loro i fondi, vengono dati come investimenti perché possano raggiungere la media di servizi, qualità della vita, crescita, quindi PIL, istruzione, tutto dell'Unione Europea. Cioè i fondi di coesione servono proprio a questo, riconoscendo che l'Europa è fatta ancora, è composta da paesi molto diversi da loro, da tanti punti di vista, quelli belli che possono essere tradizioni, culture, e quelli invece più faticosi che derivano da zone più depresse di altre. Ma non solo, queste diversità si trovano anche all'interno dei singoli paesi. L'Italia in questo, possiamo dire, può essere portata esempio, no? Con la questione Mezzogiorno, ma soprattutto alcune aree del Mezzogiorno. I fondi di coesione sono questi, investimenti mirati che vengono dati ai paesi, ma perché vengano dati, consegnati, attribuiti alla regione per precisi piani, progetti, programmi. E quindi le regioni dicono: scusate, già ce li avete sforbiciati e adesso ce li togliete pure o comunque li ridimensionate ulteriormente? E quindi si è aperta una questione non da poco, perché è anche una sorta di passo indietro rispetto uno dei punti, quello della coesione, raccontati sempre come elemento cardine del progetto europeo. E quindi da questo punto di vista la situazione non sarà di facile soluzione, anche perché di fronte a paesi come l'Italia che chiedono maggiore flessibilità, esattamente seguendo il modello SAFE, quindi il modello della difesa, per cui se tu spendi per il riarmo, quello che spendi ti costituisce comunque debito, è ovvio, però allo stesso tempo non viene conteggiato rispetto ai parametri del patto di stabilità. L'Italia sta chiedendo che, così come viene gestita la questione difesa e riarmo, venga gestita anche la questione caro energia, per motivi che non dipendono dall'Europa neppure dai singoli paesi. Al momento la risposta è no. La Stampa, di nuovo: aiuti per l'energia, l'offerta europea. Fitto dice: ci sono i fondi europei non spesi, un tesoretto da 5 miliardi, ma non per il taglio delle accise. Allora, i fondi europei non spesi sono sempre quelli della coesione che non sono stati spesi, ma che solitamente vengono utilizzati per rifinanziare il prossimo fondo di coesione del prossimo bilancio, quello che scatterà dal 2027. Ovviamente non è che poi sono soldi così che finiscono in niente, comunque vengono reinvestiti. È per quello che le regioni dicono no, perché il prossimo bilancio appunto è tra qualche mese, quindi farà la differenza rispetto a quanto sarà ricco e fornito oppure meno il fondo di coesione. Qua poi c'è una nota che giustamente mette in evidenza la Stampa, che comunque questi soldi, questo tesoretto, non può essere utilizzato per il taglio delle accise. Perché? Perché il taglio delle accise viene visto come un intervento, uno, non strutturale, due, dal risultati dubbi, tre, ineguale. per il famoso discorso, allora non strutturale perché tagli le accise, ma non è che stai risolvendo il problema dell'energia, no? Stai soltanto tamponando, questo lo puoi fare all'inizio, ma poi diventa un problema. Punto 2 è un taglio che alla fine non è pedagogico, non saprei come altro definirlo, cioè se il problema è la carenza di carburante, se tu tagli le accise, impedisci al cittadino di realizzare che forse dovrebbe consumare un po' meno laddove possibile. Quindi c'è chi, faccio un esempio banale, può lasciare l'auto a casa, prendere l'autobus, e chi no, però così tu non dai il segnale che c'è un problema di quantità di quella materia prima, in questo caso carburante. Terza questione, il taglio delle accise va a favorire tanto il super ricco come il super povero, perché ovviamente la famosa Ferrari e la 500 godono dello stesso provvedimento, e questo è quello che ci ridicono dall'Europa, ma che anche un minimo di buonsenso sicuramente detta da solo. Intanto nelle pagine interne della stampa, dove troviamo ben spiegato tutto quello che vi ho velocemente sintetizzato, troviamo anche l'intervista a Paolo Gentiloni, l'ex commissario europeo, ex premier. Ridicolo che Meloni attacchi l'Europa, dice, inveire contro la burocrazia non basta, è inadeguato lo scostamento se è per tagliare le imposte sul carburante. E poi c'è un interessante passaggio delle parole di Gentiloni sul PNRR, lo sappiamo, è conto alla rovescia, anzi faremo una sorta di percorso da qui a fine giugno, proprio perché termina, visto che non sono alle viste proroghe, il PNRR, l'avevano detto, 2026 stop, e siamo al 2026, metà 2026, quindi fine giugno di quest'anno. Il PNRR, dice Paolo Gentiloni, non è un fallimento italiano, ma nel piano poche riforme, troppi soldi in settori come le costruzioni. È lì, tra bonus, PNRR non ci si fa. Repubblica, fondi europei per l'energia, le regioni sono nostri. E poi con Repubblica andiamo sui fronti internazionali. USA e Iran, manca il sì di Trump, previsti altri 60 giorni di tregua, la riapertura dello stretto senza pedaggi, riapertura che sarà graduale e che dovrà vedere impegnato l'Iran in 30 giorni a sminare lo stretto e anche un po' più là. Dico un po' più là perché ormai abbiamo visione che le mine in acqua, alcune si sono anche mosse, è un po' normale, anche perché ovviamente le mine in acqua spesso vengono anche un po' lanciate, per cui non hai nemmeno ben idea poi come tra passaggi delle poche navi che sono passate, ma comunque sono passate, e tra correnti, se siano proprio nei posti dove in teoria sono indicati dalle mappe, che sempre in teoria gli iraniani avrebbero dovuto fare nel momento del lancio, del rilascio delle mine in acqua. E su questo sappiamo che l'Europa e alcuni paesi europei, che sul tema hanno un certo know-how come l'Italia, hanno detto noi ci siamo, quindi l'Iran potrebbe essere aiutato anche dai paesi europei, probabilmente ha bisogno di essere aiutato anche dai paesi europei. L'altra questione è che l'accordo prevede un principio di accettazione da parte dell'Iran che non si doterà dell'arma nucleare, ma che nei 60 giorni di tregua prorogata da questo accordo, se Trump lo firma, verrà definito il tutto. Quindi si parla di una presa di impegno dell'Iran, della serie no, noi l'arma nucleare non la vogliamo, bon. Al momento gli Stati Uniti si accontenterebbero di questo, e poi invece in 60 giorni dovrebbe essere dettagliato questione uranio e altro. Resto su Repubblica perché con l'inviato Paolo Brera andiamo sul fronte ucraino, dove al di là delle notizie, delle tensioni e dei combattimenti sul territorio, e poi dopo ci staremo su questa notizia del drone in Romania e contro una nave turca Odessa, ovviamente le notizie sono dell'Alba Nostra, quindi ancora sui giornali è ovvio non ci sono, però ieri è arrivata un'altra notizia che ci riguarda, perché è stato ucciso in Ucraina un italiano, un altro contractor. Purtroppo non è la prima volta che arriva notizia anche dell'uccisione di italiani, si tratta dell'ex alpino di 42 anni Alex Pineschi, che tra l'altro nell'ambiente soprattutto era già personaggio noto, aveva combattuto in Iraq, aveva combattuto in Siria, addirittura aveva collaborato con le forze internazionali per la formazione di Peshmerga curdi. Il messaggero, fondi di coesione per il caro energia, lettera di Fitto 27, potete usare le risorse europee, ma le regioni rispondono, i fondi non sono un bancomat. Siamo sul Foglio, la guerra che si può vincere, blitz americani e iraniani, poi l'ipotesi di tregua, i timori di chi non è al negoziato ma lo subisce. E poi invece l'altro fronte, Kiev ha capovolto la guerra a suo favore, i tasselli della strategia per la vittoria e il ruolo degli alleati. Questo corrisponde a un pezzo di apertura ieri del Financial Times che titolava proprio Ukraine is turning the tables, quindi l'Ucraina ha capovolto il tavolo, e c'è un'analisi molto molto precisa, la potete recuperare anche questa mattina se volete andare sull'online del Financial Times, dove spiega più punti, più elementi, più aspetti in cui l'Ucraina è stata in grado di volgere la guerra a suo favore. Questo non vuol dire che la guerra sia ancora drammatica per l'Ucraina da un punto di vista di distruzione, di perdita di uomini e di ipoteca del suo futuro e della sua popolazione, eh? Però diciamo che sicuramente sta infliggendo dei colpi importanti alla Russia e parzialmente ha ripreso anche l'iniziativa sulla linea del fronte. Fatto Quotidiano, col Fatto Quotidiano si guarda alle spese, alla difesa, all'Ucraina, ma in modo diverso. Dietro front, avevano scherzato, tagli al riarmo e no a Zelensky, 5 miliardi anziché 15 in armi e niente Kiev nell'Unione Europea, troppo impopolari, prestiti SAFE, quindi lo strumento europeo per la difesa, a uso bellico ridotti di un terzo, Fratelli d'Italia molla, ucraini e Forza Italia, Fitto dice per l'energia e fondi di coesione però non bastano. Quindi il Fatto Quotidiano registra da parte del governo una sorta di cambio di rotta, perché soprattutto dice, visto che non stanno convincendo gli italiani rispetto alla bontà degli investimenti in difesa e temono che gli italiani potrebbero essere facilmente, come dire, manipolati nelle prossime elezioni da chi dice hanno dato soldi all'Ucraina invece dei soldi a famosi ospedali italiani, che anche quando c'era non si capisce perché la sanità è rimasta sempre nelle stesse condizioni, e quindi con le elezioni che avanzano certe posizioni da parte di Meloni sarebbero cambiate. Si fa notare anche che forse sono cambiate perché è cambiato il rapporto con gli Stati Uniti, quindi Meloni si sente meno vincolata anche al riarmo, visto che tanto insomma le cose con Trump non stanno andando nel migliore dei modi. Queste sono interpretazioni, poi staremo a vedere. Il Giornale, la pace nelle mani di Trump, e poi ancora una volta taglio centrale per un filone che il Giornale sta battendo da tempo, pericolo jihadista, Islam radicale in Italia, Meloni dice un rischio reale, e ora l'Emilia è un caso, dopo Modena si moltiplicano gli assalti nella regione, l'allarme della Premier. Il Sole 24 Ore, il PIL americano cresce meno delle attese, corre l'export italiano negli Stati Uniti più 12,1%. Ma non c'erano i dazi, quindi i dazi al momento possiamo dire che non hanno abbattuto l'export. Poi sarebbe interessante andare a dettagliare se i dazi hanno in qualche modo inciso nell'aumentare addirittura certe esportazioni e nel diminuire invece certe altre. Vediamo se nei prossimi giorni riusciamo a fare una lettura approfondita, anche perché di dazi non se ne parla più, e invece sappiamo che abbiamo tra l'altro a luglio la scadenza delle minacce di Trump, dovrei dire, di un ulteriore aumento. Coen, la nazione, il Giorno, il Resto del Carlino, energia, l'Europa reagisce, usiamo i fondi di coesione. Poi c'è un interessante articolo a doppia firma su QN di Cocchi e Pinto, che sono andati a Salerno per salutare la quinta volta sindaco di Salerno, la prima volta 33 anni fa, di Vincenzo De Luca, già presidente della regione Campania. De Luca Quinto, il principe di Salerno, come una serie TV. Ed è veramente gustoso anche il racconto che fanno i cittadini salernitani, che dicono proprio questo: ma sì, l'abbiamo votato, è simpatico, è come seguire una serie televisiva. E quindi sembra che abbiano avuto molto gioco anche i famosi video del venerdì di Vincenzo De Luca. Vedremo, comunque 5 volte sindaco sicuramente non è da poco. Chiudo con i titoli della Gazzetta dello Sport, anche qua la foto di Sinner con la mano tra i capelli in un chiaro momento di sconforto, il re solo. Ecco che cosa è successo a Sinner a Roland Garros. Crolla con Cerundolo mai così debole, il medico dice troppi tornei, stress e il caldo, il corpo si ribella, anche Jannik è umano e meno male, potremmo aggiungere noi. Allora questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, tra pochissimo apriamo i nostri microfoni e andremo in Iran a cercare di capire cosa sappiamo veramente sul nucleare iraniano a fini militari.
0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
6: Proposta musicale della settimana è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.

Benvenuta su Nebel 2000, questo è sempre il Buongiorno in Blu. Ricordate, ieri ci siamo soffermati in rassegna stampa sul quotidiano Avvenire, che in apertura riportava il titolo I due laboratori segreti, con un reportage molto interessante da Teheran di Pier Giorgio Pescali, fisico, giornalista, ricercatore scientifico che è stato in Iran per un'agenzia internazionale e che in questo pezzo, veramente recuperatelo, molto accattivante, si parla di tutti gli elementi che in qualche modo ci possono dare dei segnali per cercare di capire cosa ne sappiamo veramente del nucleare a fine militare in Iran e poi dove si devono trovare, dove si potrebbero trovare questi super

0: Buongiorno, ben trovato Pescali.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Anzi, buon pomeriggio perché tu sei in Asia, giusto?
1: Esatto. Sì, esatto, sono in Giappone.
0: Sei in Giappone, sempre sulla traccia del nucleare, posso dire, che è uno dei tuoi grandi impegni. Allora, Pier Giorgio, ci aiuti a capire, anche dopo questi giorni di studio e supervisione, che poi appunto si è tradotto in questo bel reportage sull'Avvenire, cosa sappiamo con certezza del militare iraniano ai fini del nucleare iraniano ai fini militari?
1: Beh, con certezza sappiamo che ci sono questi 441 kg di uranio arricchito al 60% e non sappiamo però dove siano oggi questi chili, dove sia questo uranio arricchito. Possiamo fare delle ipotesi, ci sono diversi siti dove gli iraniani avrebbero potuto trasferire questo uranio arricchito dopo i primi attacchi di febbraio o anche di giugno, e non sappiamo neppure se l'Iran intende procedere a un ulteriore arricchimento oppure se utilizza questi 440 kg di uranio arricchito al 60% come dialogo, come obbligo dal dialogo con gli Stati Uniti.
0: Ma in queste settimane, soprattutto da parte statunitense, quindi è ovvio tutto poi va contestualizzato, uno nell'erraticità del presidente americano Trump, l'altro in quel gioco muscolare tra le parti, anche verbale, si parlava di un Iran arricchito anche oltre il 60%. È possibile?
1: Sì, sono state trovate tracce di uranio arricchito anche all'87%, però sono tracce, quindi okay. Non è detto che ci sia una quantità tale da poter fare almeno una bomba nucleare. Fatto sta però che l'uranio arricchito non serve solo l'uranio arricchito per fare una bomba, ci vuole anche il plutonio. Plutonio certo. Che l'Iran oggi non sembrerebbe avere e che potrebbe invece avere da altri paesi alleati o partner, sto pensando ad esempio alla Russia o alla Corea del Nord, anche se la Corea del Nord da qualche settimana a questa parte ha interrotto ogni collaborazione sul nucleare con l'Iran, sperando ha interrotto perché Kim Jong-un vorrebbe riallacciare il dialogo interrotto con Trump nel 2019, quindi come buone intenzioni ha interrotto ogni collaborazione con l'Iran sul nucleare.
0: Ah, quindi come bon geste.
1: Sì. La Corea del Nord ha collaborato tantissimo con l'Iran per quanto riguarda il nucleare. I siti di Natanz e di Fordo sono stati costruiti su modelli nordcoreani.
0: Sì, quindi sappiamo anche di tecnici nordcoreani in Iran e di delegazioni iraniane
1: stati,
0: a Pyongyang.
1: Sì, esatto, ci sono stati scambi sia teorici sia commerciali a livello proprio nucleare.
0: Tornando alla grande quesito dove si trovano in questo momento i laboratori nucleari, no? Per quello che storicamente sappiamo di queste strutture, di questi laboratori, e per quello che anche, come dire, morfologicamente possiamo intuire dalle foto dall'alto, dalle foto satellitari, tu citi soprattutto due strutture, due complessi. Una è la montagna del Piccone, la PKX Mountain, e l'altro è il complesso di Parkin. Di cosa stiamo parlando?
1: Sì. Allora, Epicex è un complesso che si trova a pochi chilometri da Natanz, quindi sarebbe un complesso molto ideale

0: Il trasferimento di parte dell'uranio arricchito dal iraniano. Parcin invece è un complesso che si trova a circa 40 chilometri da Teheran, è già stato utilizzato dagli iraniani per prove di esplosioni per bombe nucleari nel passato e ancora oggi non è stato colpito, perché si trova a circa un centinaio di metri di profondità dove le cluster bomb non possono raggiungere. Quindi sono due centri, due siti di cui l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica non è mai riuscita a entrare. E quindi non si sa esattamente quello che possono contenere oggi, però sono siti che sono già stati utilizzati per scopi nucleari, ma potrebbero essere anche utilizzati per altri scopi.
1: Sì, certo, però viene il dubbio.
0: Non militare.
1: Assolutamente.
0: Viene il dubbio perché sarebbero poi i due siti più idonei per contenere questi 440 kg di uranio arricchito.
1: Ma quando si sente no, dire, rilanciare da parte di Trump questi 446 kg di uranio arricchito, li prendiamo noi, no vabbè, li possiamo mandare in Russia, potrebbero essere anche paesi terzi come la Cina, cioè come funzionerebbe nel caso il trasporto, la delocalizzazione di questi 440 rotti chili di uranio arricchito? Cioè è un pacchetto che prendi e porti via così?
0: No, non è così semplice perché è uranio arricchito, quindi non è assolutamente impacchettabile o metterlo su un aereo e via.
1: Ecco.
0: Ci vogliono tecnici specializzati che dovranno essere poi cercati all'interno di organizzazioni neutrali, quindi organizzazioni internazionali. Sto pensando ad esempio all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, perché sia l'Iran che gli Stati Uniti, nel caso si decidessero di trasferire questi chili di uranio arricchito, vorranno poi vedere effettivamente dove vanno, dove vengono dislocati, chi li controllerà. E quindi ci vorrà sicuramente un'agenzia neutrale che possa essere di fiducia sia dall'una che dall'altra parte.
1: Certo.
0: Però non è assolutamente semplice, non è come dice Trump una polverina che si può trasportare,
1: esatto,
0: in una valigetta eccetera. No, assolutamente, sono 440 kg che poi devono essere tenuti in cilindri particolari, quindi il peso e il volume è enorme, quindi non è immaginabile che si possano trasferire così da punto in bianco. Bisognerà fare un piano di trasferimento molto accurato in cui partecipino sia ingegneri che tecnici, chimici, fisici, che controllino tutta la situazione e poi soprattutto bisognerà anche verificare che ci siano tutti questi 440 kg di uranio arricchito.
1: Sì, ora uno si fida, però fino a un certo punto, no? Quindi è ovvio che poi ci dovrà essere un riscontro, che sia consegnato tutto il materiale. Ma noi sappiamo che sono 446, 42 perché ce lo dicono gli iraniani.
0: L'Agenzia Internazionale ha verificato che siano esattamente, su quelli siamo certi. Sono 441 kg, 445 adesso non ricordo bene, però è stato verificato dagli ispettori della, dell'agenzia internazionale che hanno visitato nel, prima del 2025 questi siti nucleari e hanno constatato che l'Iran aveva arricchito al 60%, quindi molto più del 3,7% degli accordi stipulati, l'uranio, questo uranio.
1: Ma veniamo proprio alla questione, no? C'è chi continua a sostenere la possibilità che in realtà questo uranio arricchito non abbia da parte nelle intenzioni dell'Iran delle finalità militari. E questo è possibile? Cioè, quali altre possono essere le finalità di un uranio arricchito al 60%? Quindi siamo ben oltre anche all'utilizzo di carattere medico-scientifico.
0: Sì, allora l'uranio arricchito per le centrali nucleari arriva al massimo al 3,7, massimo 5%. L'uranio invece per scopi medici, cioè per produrre isotopi per medicina nucleare, può arrivare al massimo al 20%. Oltre il 20% è generalmente considerato sempre un uranio arricchito per scopi militari. 60% dal punto di vista di, per scopi civili non serve assolutamente a nulla. Quindi l'intento è chiaro, e del resto anche l'Iran non ha mai negato la volontà di raggiungere il 90%, anzi l'ha più volte messo come come clausola per avere un dialogo aperto con gli Stati Uniti. E una cosa è certa, che dal 60, dal 20% al quando si arriva al 20% di arricchimento di uranio, arrivare al 90% il lavoro è quasi completo, il 90% del lavoro è completato. Per avere invece un uranio che serve per bombe nucleari bisogna avere un arricchimento superiore al 90%. L'Iran, non sappiamo se l'Iran vuole utilizzare questo 60% solo per avere una voce in capitolo in un dialogo con gli Stati Uniti e quindi arrestarsi al 60%, perché in effetti l'Iran non ha mai tentato di arrivare al 90% di arricchimento. Quindi potrebbe essere che l'Iran stia utilizzando questa possibilità di arrivare al 90% per indurre gli Stati Uniti a un dialogo con il governo. Poi ripeto, una volta arrivato al 90% non è detto che
1: non finisce lì.
0: Si possa realizzare una bomba nucleare con l'uranio al 90%, una bomba tipo quella di Hiroshima, che oggi è considerata una piccola bomba nucleare. Bombe invece, quelle bombe che ci sono oggi, sono bombe anche con plutonio, e plutonio ad oggi sembra che l'Iran non ce l'abbia e quindi dovrà cercarselo da qualche altra parte, come dicevo anche prima.
1: Ma passare, a questo punto proprio mi hai stimolato l'interesse scientifico, passare dall'arricchimento da 60 a 90 è facile, cioè immediato, richiede la stessa tecnologia, richiede maggiore impegno, richiede un know-how diverso?
0: Allora, no, richiede la stessa tecnologia e del passo maggiore ormai è stato fatto, quindi passare dal 60 al 90% ci si può impiegare al massimo un paio di settimane con le centrifughe che ha l'Iran. Quindi siamo ad un passo dal 90%, non è così impossibile, non è così, i tempi non sono così lunghi, i tempi e i costi non sono così alti come ad esempio passare dal 20% al 60%. Il passo principale è proprio quello che è già stato fatto, quello di passare oltre il 20% di arricchimento. Quello è il passo più difficile, più costoso e più lungo. Adesso che è arrivato al 60%, il traguardo è a portata di mano e anche in brevissimo tempo.
1: Quindi abbiamo capito che sicuramente sono tutti elementi che ci fanno capire che l'Iran è nelle condizioni di procedere per dotarsi dell'arma nucleare, però al momento non è certo una cosa prossima di dopodomani.
0: Sì, allora l'Iran ha tutte le condizioni per dotarsi di questa arma nucleare. Non sappiamo se effettivamente lo vuole arrivare al possesso dell'arma nucleare, perché a questo punto poi scattano altri meccanismi internazionali, quindi ci saranno ulteriori sanzioni, perché l'Iran fa parte del trattato di non proliferazione. Quindi in teoria quindi lui non potrebbe avere una bomba nucleare. L'Iran potrebbe al limite uscire dal trattato di non proliferazione, però a questo punto, dal punto di vista di sanzioni internazionali, sarebbero molto pesanti. Sarebbero molto pesanti sul tipo di quello che sta nominando l'economia della Corea del Nord. La Corea del Nord ha fatto gli stessi passi dell'Iran. Lei si è ritirata dal trattato di non proliferazione e ha raggiunto la capacità nucleare, oggi ha circa una cinquantina di bombe nucleari. L'Iran sta valutando se fare questo passo, che dal punto di vista, ripeto, internazionale sarebbe un atto gravissimo e quindi soggetto a embarghi e a punizioni economiche, oppure rimanere lì, come sembra che voglia fare, rimanere lì e dire attenzione, un ulteriore affronto alla nostra stabilità, eccetera, potrebbe portare anche ad una realizzazione della bomba nucleare. Ad oggi il governo iraniano è diviso nettamente in due parti. Ci sono gli ayatollah, quindi il potere religioso, che è molto più aperto al confronto, al dibattito, e ci sono invece i pasdaran, il potere laico, che invece sono molto più orientati al procedere anche al raggiungimento della capacità nucleare.
1: Anzi, no, la reputano anche opportuna. Invece sappiamo che gli ayatollah avevano sempre detto che addirittura c'è una sorta di fatwa nei confronti del nucleare militare. Esatto. No? Quindi c'era una posizione molto diversa, staremo a vedere. Grazie per Giorgio Pescali, un piacere averti con noi, buon lavoro, buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a voi, ancora. Salve. Pier Giorgio Pescali, fisico, giornalista, ricercatore scientifico, vi consiglio proprio di recuperare il suo reportage da Teheran pubblicato ieri sul quotidiano Avvenire. E buongiorno e bentornata Virginia Pishbin, presidente dell'Associazione Giovani Iraniani. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie sempre.
1: Allora, questa mattina siamo tutti lì un po' appesi perché ci è stato detto che l'accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe stato anche raggiunto, manca ancora la firma di Trump, che ha detto ma mi prendo qualche giorno. Poco fa è stato rilanciato dalle agenzie delle nuove dichiarazioni del presidente americano, che dice qualsiasi intesa con l'Iran dipenderebbe dal raggiungimento di un buon accordo, quindi parla ma in realtà non ci dice niente di più di quello che sappiamo. Che sentore hai e che auspicio hai soprattutto?
2: Il sentore, insomma, sono arrivata che voi parlavate dell'atomica.
1: Sì.
2: Il sentore è che le bombe atomiche stiano già esplodendo in Iran da, senza demagogia, da anni. Da anni nel silenzio
1: totale.
2: Complice. Nel silenzio complice della comunità internazionale, nella quasi totale come dire, collaborazione con il popolo, ma con un'annosa politica di accondiscendenza che ha di fatto portato alla proliferazione, perché non dobbiamo mai dimenticare che è stato proprio il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana nel 2002 in America, in una conferenza stampa, a rendere pubblici dei file secretati sulla proliferazione.
1: Verissimo. Questo okay. Spesso non si ricorda.
2: Se lo ricorda nessuno, non lo sa nessuno. E quindi partendo da questo punto, che qualsiasi organizzazione o gruppo non può essere on-off, non può essere accesa o spenta a seconda di quello che fa comodo sapere o no, o che fa comodo seguire, certo, o no, perché certo. Se un'organizzazione riesce nel territorio ad essere così ben, come dire, così ben radicata da poter arrivare a raccogliere e a riportare un resoconto così dettagliato e così serio e così scientificamente provato, allora tu gli devi dare una autorevolezza. Allora tu gli devi riconoscere, e qui non stiamo parlando di 2 anni, non stiamo parlando del 2022 in cui tutti si sono ritrovati d'amblè attivisti, capito? Quanti iraniani abbiamo visto in piazza? Gli stessi poliziotti si chiedevano: ma se questi sono da me discorso in Iran, come fanno ad essere attivisti in questo momento? Allora l'attivista, il dissidente è una persona che veramente paga con la propria vita la dissidenza contro un regime totalitario. Quello che noi stiamo vedendo ora sono le bombe atomiche, perché dal 1 di gennaio fino al 28 aprile sono stati già contati 682 esecuzioni capitali.
1: E stanno continuando.
2: Stanno continuando, è uno stillicidio di ogni giorno.
1: Con ragazzi, tra l'altro, giovanissimi, 17 anni.
2: Poi non so se ti è capitato, ma sicuramente di ascoltare i 6 combattenti dei Mojahedin del popolo iraniano che cantavano l'inno al coraggio dell'Iran. No? Del popolo iraniano che non si piega, piuttosto muore, ma non si piegherà a nessun tipo di dittatura. Ed è molto interessante questa trasversalità, no? Dell'età. C'è un Vaid che fra l'altro era uno dei comandanti di una unità di resistenza che è stata appunto arrestata tutta in blocco. Si contano migliaia di unità di resistenza in tutto il paese, quindi migliaia di gruppi di resistenza. Ok, ma questo non da adesso, questo sta parlando già almeno da 15 anni fa.
1: Ci si chiede perché, nonostante, come dici tu, non da adesso, ma con una rete di resistenza molto capillare, presente, coesa, comunque non si sia riuscita a dare la famosa spallata al regime, no? Cioè, quali sono gli elementi, al di là della repressione atroce del regime, questo l'abbiamo vista, c'è però parte della popolazione che è connivente, non perché ami il regime, ma perché alla fine ha trovato il suo quieto vivere rispetto al regime?
2: Allora, sicuramente c'è da dire una cosa, il popolo iraniano ha tantissime anime complesso, una cosa che li unisce è l'odio verso il regime, ok?
1: Sì.
2: Cioè proprio quello è capillare, quello è ma anche banalmente nella mia stessa esperienza, conobbi dei giovanissimi a Napoli quando stavo facendo la specializzazione, loro ci mesero 2 anni per dire a me che erano contro il regime. 2 anni.
1: Pensate alla paura, insomma, la paura, no? Che riescono a instillarti dentro.
2: La paura, l'angoscia, la diffidenza, tutta una serie di cose. Quindi ci sono degli elementi di enorme coraggio in Iran, enorme, enorme, enorme coraggio, è totale, come dire, blocco emotivo, blocco psicologico, ci sono moltissimi i problemi mentali, ho avuto una relazione, ho avuto veramente il privilegio di conoscere dei medici iraniani, una sorta di commissione di sanità iraniana, mm-hmm. all'estero, chiaramente a Parigi, un gruppo che ha portato proprio delle relazioni, io faccio il medico, quindi sì. mi è stato dato questo onore di presenziare alla loro riunione, e hanno portato proprio delle relazioni sui vari campi della salute umana, tra cui la salute mentale, che cioè alle stelle, sono proprio dei casi gravissimi di psicosi nei giovanissimi, suicidi, insomma.
1: Vabbè. Non faccio fatica a crederlo.
2: Quello
1: prego.
2: Che però non bisogna proprio sottovalutare è il tentativo sistematico di creare delle false alternative. C'è stato un movimento delle false alternative in seno allo stesso regime, ok? Cioè le false alternative come un movimento che si chiamava Restart, qualche anno fa, sì? qualcosa, Restart, nuovo inizio.
1: Sì, sì, sì, sì. Okay. Invece?
2: Che non avevano né capo né coda, che dicevano da dove saltano fuori, un po' come Reza Pahlavi, il figlio dell'ex
1: sì,
2: Shah,
1: vabbè,
2: che è saltato fuori
1: sì,
2: adesso.
1: Vabbè, lì era una cosa strumentale, mediatica degli Stati Uniti con Israele, evidente, no? Invece in questo caso
2: sì,
1: Restart
2: è strumentale,
1: ho 30 secondi Virginia, prego.
2: Con gli Stati Uniti e Israele, ma in realtà per il regime è effettivo, e ci sono dei file che ti confermano questo, che per il regime seguire il figlio dello Shah è sicuramente un atto che gli porta, come dire, che va a favore del regime, perché è divisivo e perché di fatto lo Shah sta portando avanti i privilegi di quell'elite che adesso è privilegiata.
1: Certo, ma infatti okay. ricordiamo
2: questa
1: che...
2: Questa cosa è molto importante. Non pensiamo mai dicotomia America-Iran, Israele contro Iran. Non sono dicotomici, tant'è che l'Iran ha sfruttato la guerra dell'America ed Israele per continuare a epurare i dissidenti.
1: Ah, non c'è dubbio.
2: L'America e Israele hanno fatto un grandissimo assist agli iraniani, perché gli iraniani stanno distruggendo quello che è il tesoro, che è racchiuso nelle prigioni
1: iraniane. Non c'è, su questo guarda, non c'è assolutamente dubbio, okay. La vera storia si potrà scrivere soltanto alla fine. Grazie Virginia Pishbin, prestissimo, Presidente Associazione Giovani Iraniani.
3: Buongiorno in Blu 2000.
4: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
5: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
9: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
10: Cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo.
3: L'Ora Solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi. L'Ora Solare, tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.
11: In Blu 2000 News.
1: C'è una finestra temporale ristretta rispetto all'Iran, ma il presidente americano Trump farà ciò che è giusto fare, perché ci sono le condizioni favorevoli perché un accordo sia a favore degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato lo stesso presidente americano in un'intervista a Fox News, e quindi a questo punto possiamo pensare che Trump abbia dato il via libera all'accordo che, come ha detto avanti, sarebbe stato raggiunto tra le parti. Intanto andiamo sul fronte russo-ucraino. La NATO ha condannato la sconsiderazione di Mosca, confermando che un palazzo in Romania è stato colpito da un drone durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Sarebbero due le persone rimaste ferite, mentre un drone sempre russo avrebbe colpito a Odessa un mercantile turco. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia, regioni europee in rivolta. I fondi di coesione non sono un bancomat, dicono, e Meloni continua a chiedere flessibilità. Non possiamo dire ai cittadini che ci sono i soldi per la difesa ma non per le bollette. False fatture per 1,5 milioni di euro, questa è l'accusa per la deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla, indagata in un'inchiesta della Procura di Milano sul meccanismo di sponsorizzazione di un suo programma televisivo. Tennis, sconfitto dal caldo e dalla stanchezza, un passo dalla vittoria, Sinner è fuori dal Roland Garros dopo aver ceduto all'argentino Cerundolo e alle temperature torride. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante la fase di test sulla rampa di lancio nel mezzo dei preparativi per l'invio del razzo nello spazio. Sarebbe stata riscontrata un'anomalia durante il test di accensione statica. Questa era l'ultima notizia.
11: Buongiorno in Blue 2000.

0: pie.
1: Allora, l'abbiamo detto, ci sono diverse notizie questa mattina che arrivano due fronti. Uno da parte Stati Uniti, Iran, l'avete sentito anche dalle news. Trump, parlando in terza persona, ha detto che il presidente americano farà ciò che è giusto per il suo paese e quindi rispetto all'accordo Stati Uniti-Iran, che anche il vicepresidente Vance aveva detto era stato raggiunto ma mancava soltanto la firma di Trump, ha detto che ci sono le condizioni favorevoli perché sia un accordo a favore degli Stati Uniti. Quindi vedremo quello che succederà nelle prossime ore, se veramente scatterà questa tregua, proroga della tregua di 60 giorni con riapertura graduale di Hormuz e al momento impegno di Teheran a non perseguire l'arma nucleare. Poi però la questione nucleare sarà dettagliata proprio in questi 60 giorni. Dall'altro fronte invece arrivano questa mattina le notizie e confermate che un drone russo ha colpito in Romania un palazzo, un edificio, ferendo due persone. È intervenuta anche la NATO, che ha stigmatizzato quanto è successo. Bisogna capire se è stato un incidente o se è stato una provocazione, in un momento in cui di provocazione da parte di Mosca si parla. Comunque Mosca viene definita sconsiderata e intanto un altro drone russo avrebbe, no anzi anche qui è confermata, quindi ha colpito un mercantile turco a Odessa, nelle acque antistanti Odessa. Quindi comunque sono due paesi NATO. Buongiorno, bentornato al generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore della Difesa, tra i fondatori di Azione, di cui è responsabile difesa e sicurezza. Buongiorno generale.
2: Buongiorno e buongiorno chi ci ascolta.
1: Allora, prima di tutto le chiedo, perché insomma stare dietro all'erraticità di Trump è un esercizio che richiede tante energie e poca soddisfazione, però secondo lei ci siamo veramente, più che altro la situazione è tale per cui sia Stati Uniti che Iran sono persuasi che è meglio finirla qui?
2: Ma sicuramente da parte americana c'è una notevole stanchezza, una consapevolezza che la pressione militare fin qui esercitata ha ottenuto dei risultati tattici, ma non ha conseguito nessun obiettivo strategico, e che quindi proseguire su questa strada conduce in un vicolo cieco. Quindi da questo punto di vista io penso che si stia facendo strada questa consapevolezza. Da parte iraniana c'è la prospettiva di poter capitalizzare un po' quello che è accaduto, certo. E quindi riuscire ad ottenere delle concessioni, soprattutto in tema di allentamento o cancellazione delle sanzioni che hanno messo in serie difficoltà l'economia iraniana in tutti questi anni, e che se venissero appunto tolte aprirebbero degli spiragli molto importanti per l'attuale dirigenza iraniana, che in qualche modo potrebbe placare l'insoddisfazione che qualche mese fa è sfociata in quei disordini che hanno portato poi quella strage di decine di migliaia di manifestanti.
1: Vedremo veramente, cercheremo di ragionare sul certo, quindi quando avremo degli elementi concreti a disposizione. Sicuramente è evidente che l'Iran da un punto di vista, come dire, anche di credito internazionale ha già vinto, no? Nel momento in cui tu resisti di fronte alla prima potenza militare mondiale, gli Stati Uniti, e li costringi ad un accordo e forse addirittura a una situazione di favore rispetto ad Hormuz per l'Iran o l'allentamento di alcune tensioni, è ovvio che è difficile pensare che gli Stati Uniti, che l'Iran, nonostante la vasta distruzione che il territorio oggi racconta, in qualche modo non abbia vinto a livello di peso politico.
2: Ma dal punto di vista, se vogliamo concettuare, la mancata soddisfazione americana, il mancato conseguimento degli obiettivi strategici corrisponde a una vittoria da parte iraniana, vittoria pagata a caro prezzo, perché effettivamente
1: c'è stata
2: una dose di distruzioni all'interno del paese, un annientamento delle residue capacità aeronautiche, delle residue capacità navali e sicuramente qualche danno significativo alle capacità missilistiche. Quindi io credo che tutto sommato l'Iran possa in qualche modo dichiararsi soddisfatto, e questo potrebbe portare ad un allentamento del problema di Hormuz, che però vede è un problema molto serio, perché in tutti questi giorni, in queste settimane, si è discusso di pedaggi, di controllo, il che è intaccare un principio fondamentale del diritto internazionale, che è quello della libertà di navigazione. Gli stretti, che sono questi luoghi dove i traffici navali passano in modo massiccio, e non è solo Hormuz, è lo stretto di Malacca,
1: Gibilterra, sono sette, no, gli stretti nevralgici a livello mondiale.
2: Sì, sono considerati sette, e su questi nessuno aveva finora mai messo in dubbio il principio della libertà di navigazione, e quindi della assoluta non possibilità di imporre pedaggi. Questo in questo momento è in discussione, ed è una cosa molto seria e molto grave.
1: Sì, questo è indubbio, infatti sicuramente anche da parte, in questo caso veramente, della Cina c'è interesse a che non venga calpestato e cancellato anche questo aspetto del diritto internazionale, perché ovviamente poi la Cina guarda appunto allo stretto di Malacca, ma non solo, e quindi insomma, sarebbe più che problematico. Prima che gli ascoltatori mi scrivano, sì, lo stretto di Suez è a pagamento, ma perché in realtà lo stretto di Suez è uno stretto artificiale del proprio terreno egiziano, quindi si spiega in tutt'altra maniera, in tutt'altro modo. Gli stretti veri, naturali, invece, poi è diventato diritto internazionale, ma proprio nella tradizione umana dei mari sono sempre stati liberi. Generale, al momento lasciamo il Medio Oriente per andare a concentrarci sul fronte russo-ucraino. Come lo dobbiamo leggere, quello che è successo in Romania, ovvero un drone russo contro un edificio civile? Fortunatamente ci sono solo due feriti, e più o meno nelle stesse ore, poco dopo, un drone russo che colpisce un'imbarcazione, un mercantile turco. Romania e Turchia, lo ricordiamo, sono paesi NATO. È stato un errore o si comincia a sfriccicare una certa voglia di provocare da parte della Russia?
2: Ma io tendo a minimizzare, sono un ottimista di natura, pur in questi tempi così perigliosi.
1: Non fa poco restare ottimista, bravo.
2: Ma io credo che l'episodio in Romania sia semplicemente un errore dovuto al inguasto sistema di navigazione di questo oggetto, drone. Su questo credo che non ci possano essere dubbi. Sul fatto dell'attacco al porto di Odessa, l'attacco era al porto di Odessa.
1: Sì.
2: Ci si trovava questa nave turca, non dimentichiamoci che anche qui le regole dicono che una nave civile è territorio del paese di bandiera fin tanto che la nave è in acque internazionali.
1: Invece si entra in porto.
2: Si entra in porto, quindi a questo punto diventa, non dico un obiettivo legittimo, ma gode di una protezione sicuramente molto più allentata. E quindi diciamo che tendo a vedere questo secondo episodio come una parte della campagna contro le infrastrutture fondamentali ucraine che Putin sta portando avanti fin dall'inizio di questo conflitto, quindi
1: certo.
2: La interpreto in questo modo, ecco.
1: In questi giorni è uscito, ci sono state diverse analisi, ma soprattutto ha destato attenzione un articolo del Wall Street Journal che dice che l'Europa comincia seriamente a pensare che Putin abbia intenzione di estendere la guerra oltre l'Ucraina addirittura entro l'anno, ma sarebbe una estensione appunto a mo' di provocazione, cioè minacciando i paesi baltici, casomai anche con la famosa questione, no, dobbiamo difendere le comunità russe che si trovano in Estonia, per dire, ecco, una cosa di questo tipo, e che questo sia un modo non tanto per attaccare, invadere, acquisire territorio europeo, quanto per mettere alla prova la NATO e l'articolo 5 della NATO. Allora, siamo veramente in un film spy story o ci vede del vero? Una possibilità, quantomeno, che sia una riflessione che potrebbe avere senso da parte del Cremlino.
2: Allora, partiamo dal fatto che i combattimenti sul terreno in Ucraina sono in una fase di stallo in cui l'iniziativa non è più nelle mani russe ma è nelle mani ucraine.
1: Assolutamente.
2: Che stanno recuperando lentamente, ma stanno recuperando. E soprattutto si sono messi in grado oggi di minacciare la via di comunicazione terrestre tra il territorio russo
1: e la Crimea.
2: Questa strada oggi sta diventando un cimitero di autotreni, grazie appunto a questi sistemi di nuova generazione, questi droni guidati anche via filo e quindi scarsamente gemmabili.
1: Che vuol dire gemmabile?
2: Gemmabile vuol dire che tu geme la marmellata.
1: Ho capito.
2: È la marmellata. Significa che un sistema di elettronico di comando e controllo si trova impastoiato con dei disturbi così piccanti che diventa la marmellata, quindi non è più in grado di fare il suo mestiere.
1: Carissimo, beh, è bello questo termine tecnico culinario, va bene.
2: e quindi da questo punto di vista l'idea di portare l'attenzione dell'opinione pubblica russa su un altro fronte con un'azione certamente limitata ma di carattere provocatorio può essere una delle opzioni che Putin sta esplorando. È stata pubblicata in queste giornate una legge interna russa che autorizza l'uso delle forze armate per la protezione di comunità russe all'estero. Diciamo un fatto molto, molto significativo che ha trovato una certa eco anche sulla nostra stampa, sulle nostre media. Il riferimento è ovviamente ai paesi baltici dove ci sono delle comunità russofone. Io ricordo chiacchierate con amici, con un amico estone, il quale mi diceva: guarda, non c'è nessun problema perché i russofoni dell'Estonia l'ultima cosa che vorrebbero è di essere ricongiunti alla grande madre Russia, sanno benissimo che stanno enormemente meglio qua
1: che là.
2: Però è chiaro che
1: ma è una scusa, no? Sarebbe ovviamente la motivazione
2: diciamo
1: strumentale della Russia.
2: La narrazione che portò poi al Donbass e alla Crimea. È lo stesso tipo di argomenti che vengono in qualche modo costruiti, creati, per poi diventare la base razionale, tra virgolette, di un'azione militare.
1: Sì, infatti è questo che si teme, no? Che la Russia in qualche modo stia cercando il caso per poi poter giustificare quello che ha intenzione di fare, sia che sia un'incursione militare con obiettivi specifici, sia soltanto anche una provocazione. Io tra l'altro vorrei ricordare che ci sono anche altre situazioni paradigmatiche dell'Ucraina in questo momento. Pensare che l'Armenia, che tra l'altro va al voto la prossima settimana, Armenia che ha deciso una svolta e di quindi guardare all'Unione Europea, ricordiamo che è sotto ricatto da parte della Russia che gli dice: vi tagliamo il gas, no? E quindi non è che l'Armenia entra nella NATO, vuole entrare nell'Unione Europea, quindi ricordiamoci anche quello che veramente può essere la vera motivazione, no, può essere, è la vera motivazione della Russia rispetto alla guerra 2014-2022. Maidan è la Georgia. Se noi guardiamo quello che succede in Georgia, sta succedendo quello che è successo in Ucraina.
2: Sì. L'Ucraina, ricordiamoci la rivolta di Maidan, che venne scatenata per la mancata firma da parte del presidente filorusso dell'accordo già predisposto con l'Unione Europea.
1: Sì,
2: quindi
1: ma
2: in realtà è così. L'Unione Europea è il vero nemico della Russia. Perché in qualche modo è un insieme di democrazie imperfette come tutte le democrazie che potrebbe contagiare i sentimenti autocratici dell'opinione pubblica russa.
1: Sì, è assolutamente così, perché ecco perché dico che la Georgia è paradigmatica, perché così come ai tempi in Ucraina Yanukovych fu eletto in una campagna elettorale dove si impegnava ad accompagnare l'Ucraina nel percorso europeo, così Sogno Georgiano si era impegnato alla svolta europea per la Georgia, poi tradendo assolutamente, sappiamo le collusioni, sappiamo i condizionamenti russi sul Sogno Georgiano, e i georgiani sono continuamente in piazza, nessuno li guarda, nessuno li considera. L'altro giorno dell'indipendenza, c'è stata questa grandissima manifestazione oceanica che tra l'altro ha trovato pochissimo spazio sulle pagine dei quotidiani. Quindi, per dire, si capisce veramente bene quello che è successo in Ucraina se ci fosse la volontà di guardare anche quello che sta accadendo intorno, poi ovviamente sempre con un po' di onestà intellettuale.
2: Certo.
1: Ecco, a proposito di onestà intellettuale, ma chi dice anche dalle nostre latitudini che i baltici si starebbero preparando a invadere la Russia? Lei cosa risponde? Già la risata è la risposta. Beh.
2: Ci sono dei personaggi che stanno diventando grotteschi nel loro tentativo di supportare la narrazione di Mosca. Veramente grotteschi. È chiaro che i baltici hanno delle capacità militari estremamente limitate, che sono in grado forse di difendersi per qualche giorno, ma non più di questo.
1: Sì.
2: Quindi un'ipotesi di una aggressione al territorio russo è veramente ridicola, grottesca, e devo dire mi fa pensare sulla onestà intellettuale di certi personaggi.
1: Sì, poi credo che, voglio dire, Napoleone, la Polonia, credo che in qualche modo Hitler, che l'abbiamo capito, ora invadere la Russia ovviamente è un'impresa non da poco, pensare che i baltici possano volere e abbiano questo tipo di intenzione. Solo i mongoli hanno fatto una vera invasione della Russia, quindi da est, non da ovest.
2: Esatto,
1: giusto? Infatti, vabbè. Generale, lei che cosa vede questo momento, guardando veramente quello che succede sul terreno con l'Ucraina, che è tornata appunto a riprendere in alcune aree l'iniziativa, e addirittura c'è stata un'intervista per Reuters di un generale ucraino che ha detto che l'Ucraina ha una finestra di 6 mesi per strappare l'iniziativa sul campo di battaglia, e veramente le cose si stanno mettendo così male per la Russia, e che cosa potrebbe succedere nel momento in cui la Russia Putin è veramente messo spalle al muro? Perché guardando a Putin si fa fatica a pensare che voglia arrivare indebolito a un tavolo delle trattative.
2: Infatti di trattative se ne parla esclusivamente a livello mediatico propagandistico, perché non ci sono le condizioni perché Putin possa in qualche modo accettare di recedere dalle sue pretese iniziali. Le ha ribadite per anni, e quindi non avrebbe la possibilità di in qualche modo giustificare nei confronti di quello che resta dell'opinione pubblica russa, e soprattutto di quello che resta nella oligarchia che lo sostiene, un cambio di passo. Io non credo che la Russia sia sull'orlo del crollo, per carità, questo sarebbe veramente impensabile, però le difficoltà ci sono le difficoltà nel campo del reclutamento, e finora Putin si è ben guardato dal ricorrere allo strumento della mobilitazione generale. Perché? Perché non vuole appunto perdere il sostegno che gli viene dalle grandi città, che fino adesso sono state in qualche modo risparmiate dalle difficoltà generate dal conflitto. Però dal punto di vista economico la pressione c'è, e quindi ipotizzare che fra 6 mesi ci siano delle variazioni sostanziali della situazione che possano in qualche modo indurre un ripensamento delle politiche non è così fantasioso, ma il futuro è difficilissimo da prevedere.
1: Ma lei vede possibile un coinvolgimento della Bielorussia? Ora sappiamo che la Bielorussia ha pochi uomini, una militarizzazione totale della Bielorussia, dei bielorussi, forse preoccupa lo stesso Lukashenko, perché rischia di armare persone che sono assolutamente in opposizione anche al suo regime, che si regge solo grazie a Putin. Però sappiamo che ormai da un paio d'anni almeno ci sono più russi che bielorussi, mi viene quasi da dire, no? A livello militare in Bielorussia, che quindi si è usata come canale, come corridoio, e quindi lei la vede possibile l'apertura di questo nuovo fronte?
2: Allora, dal punto di vista strategico e anche tattico, la risposta è sì, nel senso che se io voglio mettere in difficoltà i paesi baltici e mettere alla prova la NATO, blocco l'accesso dal confine tra la Polonia e la Lettonia e la Lituania, che è quella striscia di terra ormai è diventata nota di Kuwalki, tra Kaliningrad e la Bielorussia. Controllare e diciamo bloccare una via di comunicazione del genere non è che richieda delle grandi armate, è sufficiente una quantità adeguata di artiglieria pesante a lungo raggio e da lì non passa più niente. E questo sarebbe certamente un atto di provocazione nei confronti dell'Alleanza Atlantica, in cui poi l'articolo 5, come ben sappiamo, non è più considerato un tabù. Il Presidente degli Stati Uniti l'ha detto in modo molto esplicito, che lui non si sente vincolato da questo, dipende da quanto spendono gli alleati per essere protetti e quant'altro. Quindi la tentazione per Putin, in modo tale da accendere il faro su un'altra situazione, quindi allontanarlo un po' dalle difficoltà in cui sta vivendo oggi la questione ucraina, non è così lontano dal possibile.
1: Vedremo anche quali saranno gli esiti del vertice di luglio in Turchia, dove tra l'altro della NATO, dove tra l'altro pare che Trump non andrà, ma ci sarà prima in queste settimane una visita ufficiale di Erdogan a Washington. Quindi si ribadisce l'alleanza con Erdogan, ma allo stesso tempo si evita di andare di fronte agli alleati NATO. Vedremo se poi sarà veramente così, sappiamo che cambiare idea un attimo.
2: Allora, questa ipotesi di Trump che non vada al vertice della NATO sarebbe veramente un segnale politico dirompente.
1: Sì.
2: E io sono abbastanza scettico al riguardo, perché per quanto siamo abituati alle impennate di Trump, una cosa di questo tipo avrebbe un significato storico e non sarebbe senza conseguenze dirompenti.
1: Vedremo, tanto torneremo presto a sentirci. Grazie generale, buona giornata.
2: Grazie a lei.
1: Buon lavoro. Grazie ancora al generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore della Difesa, tra i fondatori di Azione, di cui è responsabile difesa e sicurezza. E intanto, l'avete sentito anche dalle nostre news, Israele ha lanciato un nuovo attacco mirato su Beirut, con Netanyahu che invece sul fronte Gaza dice che il territorio della striscia va controllato al 7%. Nelle stesse ore Hezbollah ha rivendicato la responsabilità di 19 attacchi contro le truppe israeliane che operano nel sud del Libano. La situazione in Libano è sempre più grave. Cerchiamo veramente di capire questo come si traduce a livello di condizioni umanitarie. Buongiorno Gianluca Ranzato, Humanitarian Strategist di Save the Children.
0: Buongiorno.
1: Allora, per le informazioni che avete direttamente dal territorio in queste settimane, ma anche in questi ultimi giorni, dove proprio c'è stato un avvitamento degli attacchi e della violenza, che succede alle persone, bambini soprattutto, alle loro famiglie?
0: La situazione è peggiora di giorno in giorno. Noi dobbiamo partire dal presupposto che il Libano era un paese in condizioni di una gravissima crisi economica che impattava già da molti anni e impattava in modo significativo sull'accesso dei bambini a servizi essenziali come l'educazione, come la sanità, sistemi nazionali di erogazione di servizi che erano in grave difficoltà prima dell'inizio di questo conflitto. Ecco, ora con questi bombardamenti ripetuti che, ricordiamolo, colpiscono certamente zone, diciamo, di dove risiedono belligeranti, ma al tempo stesso colpiscono in maniera significativa aree densamente popolate, hanno provocato, come sappiamo, una ondata di centinaia e centinaia di migliaia di sfollati. Ora, questi sfollati, parliamo di oltre 1 milione, ora questi sfollati, tra cui incontriamo centinaia di migliaia di bambini, 390.000 bambini, per capirci. E cosa fanno? Quelli che possono trovare ospitalità presso familiari, magari in aree periferiche, diciamo così, no? Aree più lontane dalle zone interessate dal conflitto ci vanno, ma gli altri si ammassano in ex scuole, diciamo così, parliamo di centinaia di scuole, 400 e oltre scuole utilizzate come rifugi, come posti di raccolta per gli sfollati, dove manca tutto, dove letteralmente la situazione è quella anche di un avvio

0: Tempo che è essenziale in questo momento, non possiamo perdere tempo e non possiamo rimandare la fine del conflitto.
1: Assolutamente, noi chiaramente chiediamo a gran forza civile tutti i paesi di lavorare perché ci sia un cessate il fuoco che sia duraturo, che sia permanente. Dobbiamo tornare a mettere al primo posto la dignità, la protezione dei civili e tra questi dei bambini in particolare. Perché tutta quanta questa vicenda, la cosa che continua a colpire è la perdita di vista di quello su cui ci si era allineati con il diritto internazionale umanitario, il rispetto, l'attenzione verso i civili e in particolar modo verso i bambini, il numero di gravi violazioni contro i bambini perpetrato in questo conflitto è spropositato, cioè parliamo di bambini uccisi, bambini mutilati, di un attacco agli ospedali, alle zone densamente popolate, sono tutte cose, tutte azioni che sono sancite dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite come gravi violazioni contro i diritti dei bambini. Ecco, torniamo a mettere queste attenzioni al centro dell'agenda dell'umanità.
0: Io veramente spero che questo sia in modo genuino avvertito da tutti come esigenze, che veramente tutti cominciamo a far sentire la nostra voce e poi insomma per fare pressione ai nostri governi e che i governi facciano pressione per quello che possono a livello internazionale, perché è inaccettabile quello che sta succedendo in questi territori tutti i giorni. Grazie sempre Gianluca Aranzato per quello che fate. Buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Gianluca Aranzato, Humanitarian Strategist di Save the Children. Io vi ricordo ancora una volta che proprio domani ci sarà nella serata guidata da Papa Leone, che reciterà in Vaticano un rosario proprio per la pace nel mondo e perché smettano di parlare le armi in tutti i contesti della terra. In collegamento ci saranno proprio diversi santuari di ogni parte del mondo. E torniamo proprio all'enciclica di Papa Leone. Sapete che in questi giorni stiamo cercando di guardare all'enciclica non solo nel suo insieme, ma cogliendo anche degli aspetti o facendoci guidare da chi in quell'enciclica, al di là dei principi, degli elementi, dei capitoli e paragrafi che sono proprio ben evidenziati, leggono anche quel messaggio in più e quindi lo declinano alla realtà. Ed è interessante pensare a quello che la Magnifica Humanitas ci dice anche rispetto alle persone fragili, anche rispetto alla disabilità. Ne abbiamo parlato con Francesco Alberto Comellini, che è vicepresidente dell'Osservatorio Permanente sulla Disabilità.
2: Ne parla praticamente in quasi tutti i suoi 245 passi, perché questi sono, oltre alle premesse. In particolare io ho trovato un'attinenza fortissima alla cura nel passo numero 114, che guarda alla famiglia, al dovere di cura, alle relazioni umane tra le persone e sostanzialmente all'inviolabilità di questo principio, no? Così come parla dell'inviolabilità della dignità umana. Sì. Il Papa ha compiuto un passo importantissimo in questo senso, perché io, poi ognuno la legge per il proprio punto di vista, no? Noi abbiamo un po' inforcato quelli che sono gli occhiali della disabilità, con la quale leggiamo quotidianamente gli accadimenti del mondo politico, sociale ed economico, e ne abbiamo dato un'interpretazione. Ora, questo passo in particolare parla al tema quotidiano, che è quello del caregiver familiare, che poi insomma riguarda un po' tutti. In un paese, certo, che va verso l'invecchiamento, il caregiver, la persona che in famiglia si prende cura del proprio congiunto con disabilità o con non autosufficienza, diciamo più o meno è nota in tutti i nuclei familiari italiani, no? E questa cosa è importantissima, anche perché questa enciclica va letta in abbinamento a quelle che sono non solo la legislazione italiana sul dovere di cura o sulla disabilità, ma anche con quelli che sono gli atti internazionali vigenti, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la CEDU, addirittura le convenzioni sul lavoro, le convenzioni sui diritti umani. sono importantissime. C'è quasi un

0: un'aderenza impressionante di ciò che dice il Santo Padre con ciò che questi atti hanno ratificato.
1: Anch'io stavo pensando proprio al paragrafo sul lavoro, quando dice che il lavoro non è soltanto reddito, per quanto ovviamente il salario sia importante, deve essere equo e giusto, però il lavoro è proprio dignità e dimensione della persona nel sociale, no? E per se stessa anche. E bisogna fare in modo, come dire, di abbattere qualsiasi barriera, qualsiasi ostacolo a questa dimensione che deve appartenere a tutti. Quindi il lavoro non è che poi lo puoi sostituire con un sussidio.
0: Assolutamente, assolutamente. Guarda, l'elemento del lavoro è un elemento costitutivo dell'identità personale, no? Il Papa lo dice chiaramente, ne delinea in maniera certosina i contorni. E se vogliamo leggerlo nel piano della legislazione attuale, noi abbiamo la legge 68 del 99 e che diciamo è critica, in quanto questa legge si focalizza sull'adempimento statistico, quindi le quote, a discapito di un effettivo collocamento mirato e qualitativo. Ora, il lavoro non è solo la prestazione che deve essere di qualità, è il benessere integrale della persona, che poi questo benessere integrale lo ritroviamo all'inizio dell'enciclica, quando il Papa parla della persona come elemento soggettivo di diritti, no?
1: Sì.
0: Che è importantissimo. Il lavoro è un qualche cosa che forma e fonda la persona, che mantiene e sostiene la famiglia, quindi assolutamente deve essere esteso, ampliato, e si deve favorire l'inclusione delle persone con disabilità, a prescindere dalla loro condizione o di fragilità, se vogliamo anche.
1: Certo, proprio perché hanno diritto esattamente come gli altri alla piena cittadinanza.
0: Assolutamente, del resto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è chiara, no? Ci sono diverse direttive in materia di lavoro e di antidiscriminazione, e quindi se la discriminazione è per religione, per razza, per sesso, lo è anche per disabilità. E allora perché discriminare una persona? Guarda, io ritengo che addirittura il concetto di quota sia discriminante. Una persona è persona prima di tutto, bisogna mettere in campo delle misure che consentano di superare questa logica delle quote per integrare le persone per quello che sanno e che possono realmente dare al mondo del lavoro. Io le chiamo le abilità residue. In effetti c'è una normativa che è stata introdotta nel 2022 nel campo del pubblico impiego, parlo nel decreto legislativo 165, che prevede proprio la valutazione delle abilità residue delle persone con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento. Ecco, quello lì era il cambio di paradigma della valutazione, passare dalla quota alla, diciamo, alle pari opportunità. Ecco, il termine esatto è a fornire pari opportunità ai candidati in un concorso pubblico. Chiaramente si può parlare solo di pubblico impiego in questo caso.
1: Certo.
0: Però il principio è anche quello che dovrebbe vedere il datore di lavoro privato, no? Focalizzarsi sulla persona, su quello che può dare alla propria azienda, piuttosto che al mero adempimento di una quota d'obbligo, che poi magari si trova a pagare la multa e non.
1: Sì, infatti. Ecco. Sì, appunto. No, ma poi proprio nella quota, sicuramente la quota serve anche a forzare un sistema che altrimenti culturalmente ancora sarebbe chiuso, no? Quindi se serve come forzatura, come ariete, va bene, insomma, passiamo anche dalle quote. Però è ovvio che la quota, anche di concessione, no? Di elargizione benevola, solidale, sussidiaria, ma non di vera considerazione della persona.
0: Assolutamente, guarda, questo principio è in tutta l'enciclica, no? Il passaggio dal paternalismo, quindi da questa concessione che ti do, invece a un'attivazione del valore intrinseco della persona umana. Quali siano le sue condizioni? Questo è un passaggio fondamentale, molto importante, che avvicina, ora passami il parallelo, avvicina moltissimo l'attuale pontificato a quella che è la linea della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Ora, tu sai bene che il Vaticano non l'ha sottoscritta, cioè ha partecipato attivamente a tutti i lavori, ma poi non l'ha sottoscritta perché chiaramente si è trovata di fronte a dei principi, a, diciamo, a delle definizioni che sono invalicabili per quelli che sono i principi della dottrina della Chiesa.
1: Esattamente.
0: Mi riferisco all'articolo 25, che è quello sulla parte sanitaria e riproduttiva.
1: Sì.
0: Ora io te la butto lì, no? I tempi sono passati dal 2006, sono passati 20 anni, no? Perché poi la convenzione è stata aperta alla firma nel 2007, sono passati 20 anni, il mondo è cambiato e questa enciclica segna un punto di svolta importantissimo, perché guarda i diritti delle persone come diritti perfetti inalienabili, guarda anche alla disabilità come diritto della persona, non si può discriminare una persona con disabilità. E allora a me a volte penso, no, che si possa trovare un punto d'incontro anche, no, tra gli stati parte e il Vaticano, modificare o limare quelle parole che vanno contro l'etica della Chiesa, e dall'altro lato in realtà la Chiesa ha un potere fortissimo per stimolare i governi alla riflessione su quelli che sono gli atti da compiere per realizzare quell'inclusione, abbattimento delle barriere architettoniche, l'inclusione nel lavoro, l'inclusione nella famiglia, il sostegno della famiglia, sono tutte cose che devono trovare una quadra, perché nella criticità del momento che stiamo vivendo bisognerebbe rimboccarsi tutti le maniche della camicia per riuscire a realizzare quello che è stato tracciato, sia da un punto di vista dell'enciclica, ma anche guardando allo stato laico, alle normative che ha fatto. Per esempio l'Italia ha una legislazione molto avanzata sulla disabilità, però fatica a metterla
1: esatto,
0: in pratica.
1: Certo, sì, il problema è quello infatti.
0: E quindi se riuscissimo ad andare tutti a remare tutti verso, diciamo, un unico obiettivo, che è quello dell'inclusione per il benessere integrale della persona, quale essa sia, forse, ora non voglio non voglio esagerare, però insomma è un auspicio che io formulo anche rispetto a quelli che sono i lavori che il nostro osservatorio porta avanti di studio e di analisi del mondo della disabilità.
1: Questo è il pensiero, e l'avete sentito, anche l'auspicio di Francesco Alberto Comellini, vicepresidente dell'Osservatorio Permanente sulla Disabilità, lo Sperdi. Allora, questa mattina a Roma c'è la presentazione ufficiale, sia in presenza, ma potete seguirla anche su YouTube, dell'Atlante del Terzo Settore, che è la nuova piattaforma promossa da Fondazione Tertius e Italia No Profit, che è online dal 7 maggio e che ci scattano proprio la fotografia dell'Italia, del lavoro, del terzo settore, del volontariato. Pensate che quasi un adulto su 10 fa volontariato ed è proprio l'Italia del bene comune, come cita anche il titolo dell'Atlante del terzo settore. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni al presidente della Fondazione Tertius, Luigi Bobba. Buondì.
2: Buongiorno.
1: Bobba, prima di tutto però vorrei chiederti una riflessione sull'enciclica La Magnifica Humanitas di Leone XIV. Cosa ti ha colpito e se in qualche modo parla anche del e al volontariato?
2: Sicuramente sì, perché un amico mi ha fatto osservare che i numeri 212-213 il Papa richiama, diciamo così, ciascuno ad una propria responsabilità. Dice c'è una tentazione di una qualche resa, perché di fronte a poteri, a tecnologie che sembrano dominarci, possiamo arrivare al pensiero che non siamo in grado, non possiamo fare nulla, no? E invece no, c'è questa responsabilità che ciascuno ha sulla propria vita e su quello che può lasciare a chi viene dopo. Noi credo che questo richiamo ad una responsabilità quotidiana, piccola, paziente, sia diciamo un modo di diciamo indicare che nella attività volontaria, nell'impegno associativo, ci sta diciamo il cuore anche della costruzione della vita nelle nostre comunità.
1: E allora arriviamo all'Atlante che presenterete questa mattina, all'Atlante del terzo settore. 4.700.000 le persone impegnate nel volontariato, che significa appunto 1 su 10. Questa è la prima fotografia, no? Che già ci dà un numero e un'estensione del fenomeno che è importante, ma poi ovviamente c'è molto di più.
2: Certo, in occasione fra una settimana, il 6 di giugno, saranno 10 anni esatti dall'approvazione della legge delega della riforma del terzo settore, che poi ha dato il via al governo per riordinare complessivamente questa materia, in particolare con il codice del terzo settore varato poi nel 2017. Ecco, noi vorremmo fare, in occasione di questo compleanno, un regalo prima di tutto a quei più di 4,7 milioni di cittadini volontari, ma anche a quel quasi 900.000 persone che lavorano nel campo del terzo settore, in particolare nelle imprese sociali, a quei tanti che, l'abbiamo visto i dati di recente, che sottoscrivono il 5 per 1000 a uno di questi enti del terzo settore, a quei 2 milioni che fanno una donazione verso una di queste organizzazioni. Il regalo è, vi offriamo questo Atlante per scoprire magari anche le realtà più piccole, più invisibili, ma che ugualmente realizzano diciamo qualcosa di importante per la vita delle persone.
1: Tra l'altro è una fotografia che aiuta anche a conoscere non soltanto le tante realtà del terzo settore, ma anche, come dire, ad accompagnare poi tutti rispetto ad alcuni passaggi che ci sono stati. Citavi giustamente la riforma del terzo settore, ma c'è anche l'amministrazione condivisa e poi i famosi registri, no, del volontariato.
2: Certo. Dentro il nuovo registro unico del terzo settore ci sono ormai 147.000 enti. Di questi 60.000 sono veduti, come dire, alla luce, non perché siano nati tutti in questo periodo, ma sono diventati anch'essi diciamo dei soggetti con un rilievo pubblico, riconosciuti, e vogliamo proprio offrire in particolare a queste realtà nuove una formazione gratuita. Abbiamo cominciato già proprio ieri per rappresentare diciamo anche tutte le opportunità che la legge mette a disposizione, in modo che con anche delle nuove competenze sappiano meglio affrontare le nuove criticità e anche realizzare al meglio la loro missione.
1: Cosa si potrebbe fare di più, o forse meglio, rispetto al supporto, al sostegno al terzo settore, guardando anche tutto quello che ci dicevi, no? La risorsa enorme, anche economica, anche di lavoro e di lavoratori che determina?
2: Ma ci sono ancora molte cose da fare e stiamo mettendo a punto un set di proposte, monitorando anche i dati di quello che è già stato fatto, perché non si parte da zero, ma c'è da sicuramente valorizzare al meglio le persone che lavorano anche nel terzo settore, che hanno remunerazioni non adeguate a quella lavoro di cura e relazionale oggi fondamentale per affrontare le nuove esclusioni, i nuovi bisogni. C'è da sostenere il tema del 5 per 1000, anche quest'anno c'è stato un nuovo incremento di cittadini contribuenti che hanno deciso di dare il 5 per 1000 a uno di questi enti. C'è da completare anche l'operazione con l'Unione Europea per favorire la nascita e il sostegno a delle nuove imprese sociali, che sono ormai una parte rilevante diciamo dell'economia di questo paese, generano ricchezza non per il profitto ma per diciamo favorire, per generare diciamo una utilità sociale. Cioè, infine, da forse rendere più semplice anche l'accesso e la gestione del registro, specialmente per i tante realtà di piccole dimensioni che hanno bisogno, diciamo, di continuare ad essere accompagnate attraverso le reti associative e anche attraverso i centri di servizio del volontariato. Insomma, di per sé i 10 anni sono un traguardo, ma sono anche un nuovo punto di partenza e abbiamo di fronte delle nuove sfide a cui non possiamo sottrarci.
1: Citavi la dimensione europea, guardando sia alle istituzioni europee che però anche agli altri partner, quindi paesi omologhi, l'Italia come si pone? Nel senso, siamo un po' l'esempio positivo, facciamo anche da traino, o invece abbiamo molto da imparare dagli altri? C'è qualche paese particolarmente virtuoso che ci piace e vogliamo imitare, seguire?
2: Ma sicuramente la nostra legislazione è guardata con grande attenzione anche nella dimensione europea, proprio perché ha dato un quadro unitario di regole e di opportunità a tutti gli enti di terzo settore, sia quelli che hanno una natura associativa o volontaristica, sia quelli che hanno natura imprenditoriale a finalità sociale. Credo che questo sia in un certo senso un modello per, diciamo, la dimensione europea. Abbiamo poi, diciamo, da completare, il governo ha cominciato ma non ha ancora concluso il lavoro per avere anche un piano per l'economia sociale. Ormai sono 22 i paesi che l'hanno già varato. La sottosegretaria Albano proprio l'altro giorno in una nostra iniziativa a Torino ha assicurato che entro giugno ci sarà anche questo piano. Anche qui un insieme di strumenti che valorizzi sia il lavoro professionale e anche il lavoro volontario, no? Che oggi, certo, è una risorsa non contata, invisibile, ma fondamentale, perché queste opere di solidarietà, di inclusione, di valorizzazione di tutte le persone, anche le più fragili, è, diciamo, la risorsa essenziale per costruire il futuro.
1: Io vi ricordo ancora una volta questa mattina alle 10.30 a Roma la presentazione, che potete seguire anche su YouTube oltre che in presenza, dell'Atlante del Terzo Settore, promosso da Fondazione Tertius Italia No Profit, già online dal 7 maggio, quindi potete assolutamente scaricarla. Grazie a Luigi Bob, a presto presidente, buona giornata Luigi.
2: Grazie
1: ancora.
2: Buona giornata.
1: Luigi Bob è proprio presidente della Fondazione Tertius. Allora, noi siamo in chiusura, ma solo di questa parte del Buongiorno in Blu, perché adesso diamo spazio alle news delle 9 e poi ci ritroviamo insieme per l'ultima ora. Tornerà a trovarci Livio Giuliuto per raccontarci di come gli italiani stanno vivendo tutte le notizie della settimana, dal fronte interno al fronte internazionale. Poi parleremo anche di azzardo con un'iniziativa del fine settimana di Caritas, molto importante e molto anche, come dire, capillare, quindi presente a livello del territorio. E poi, lo sapete, è venerdì e quindi chiudiamo la settimana con un po' di spazio e tempo dedicato alla nostra salute e al nostro benessere, nostri e dei nostri cari.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placcioli.

0: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu di Mila. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15.15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Da Ugo Scali, accordo tra Iran e Stati Uniti, manca solo il via libera di Trump. L'intesa raggiunta martedì prevede 60 giorni di proroga e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi. La svolta giunge dopo una notte di raid incrociati che hanno fatto vacillare l'intesa. Ieri Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo su scala sulla capitale libanese da 3 settimane. Da parte sua Hezbollah rivendica invece la responsabilità di 19 attacchi contro le truppe israeliane che operano nel Libano meridionale. Un drone è precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, 2 persone sono state lievemente ferite. La guerra di aggressione della Russia in Ucraina ha oltrepassato un altro limite. Siamo pienamente solidali con la Romania, scrive stamane su X la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in un chiusura dell'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana. Per il Pontefice la Chiesa non si misura con i numeri, la forza è la logica della piccolezza.
2: La fecondità della Chiesa non si misura in numeri, visibilità, influenza, la sua forza non in risorse o strutture.
3: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
2: Ultima sessione dell'Assemblea dei Vescovi Italiani, con intervento di Papa Leone. Bisogna far nostro lo sguardo di Dio, si raccomanda, per vedere il raccolto che Lui ci prepara.
3: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
2: Dove davvero la parola di Dio illumina le scelte, dove le famiglie non sono sole.
3: Dove la fede diventa impegno effettivo nella società, nella politica, nella cultura.
2: Altra parola chiave dell'intervento del Papa è ascolto.
3: Ascoltare anche ciò che mette in discussione le nostre abitudini pastorali.
2: E per finire, coraggio.
3: Il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande. Il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ennesimo colpo dei carabinieri e della DDA, la criminalità disarticolata, un'organizzazione capace di trattare ingenti carichi di droga provenienti dal Sud America. Sciopero generale cortei, oggi l'agitazione di 24 ore indetta dalle sigle sindacali di base, stop ai treni fino alle 21, a rischio anche sanità, trasporto pubblico e scuola. È tutto, torniamo alle 10.

0: back up before he can see the sky. Yes, and how many ears?
1: 9.05, questo è sempre il Buongiorno in Blu e ritroviamo puntuale ogni settimana il presidente dell'Istituto Piepoli, Livio Giuliuto. Buongiorno Giuliuto, bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, questa è stata la settimana che ci ha regalato l'ultima urna, quella delle amministrative e delle comunali, prima del voto delle legislative. Come al solito questo smuove tanto, perché anche dal voto poi del più piccolo comune si vuole leggere un senso nazionale. Poi invece sicuramente altri municipi hanno avuto una valenza che parla anche oltre al territorio. Tutto questo per dire quanto ormai ci siamo e possiamo dare come definitivamente aperta la corsa per le prossime legislative.
2: Sì, assolutamente sì, siamo in piena campagna elettorale, però ci vogliamo dire una cosa, è da un po' che siamo in piena campagna elettorale, direi dal post referendum. Io credo che il referendum sia stato il momento in cui è iniziata la campagna elettorale delle due coalizioni. Si sono rinsaldate, sicuramente il campo largo si è rinsaldato nel post referendum, perché quel risultato l'hanno letto, certi versi aveva anche senso, come un segnale positivo. Sì. Nel centrodestra c'è una tradizione di solidità, diciamo, e di coesione all'interno della coalizione, quindi magari lì l'impatto c'è stato meno, però forse c'è stato un impatto nel mondo del centrodestra proprio dei risultati di queste elezioni amministrative, che io credo loro abbiano vissuto, diciamo, tirando un sospiro di sollievo rispetto alle attese che avevano.
1: Sì, non c'è dubbio, infatti è stata una campagna molto silente a livello nazionale, no? Di centrodestra rispetto alle comunali, poi nei territori no, però abbiamo visto che i leader non si sono spesi, anzi un po' proprio le hanno ignorate, forse proprio per evitare anche il meccanismo che poi ha portato al referendum costituzionale al fallimento, posto che il motivo non è soltanto questo. Sicuramente molto investivano, ed era stato dichiarato anche da parte del centrosinistra, rispetto a queste elezioni, soprattutto la questione e l'obiettivo Venezia.
2: Venezia è stato il centro del racconto di questa campagna elettorale, effettivamente un po' silente, diciamo, che sia nel centrodestra ma anche nel campo largo non è che ci fosse questa grande attenzione rispetto a queste amministrative, un po' anche perché le città coinvolte non erano le città che di solito noi consideriamo test nazionali, sì, anche infatti. Se poi no, magari non è neanche giusto così, però quando si vota a Roma, Milano, Napoli
1: si accende un interesse diverso e una tensione anche diversa.
2: Esatto, si accende un interesse come se fossero un test nazionale. Così non era, forse lo era un po' per Venezia, però c'è un motivo. E il motivo è la cornice in cui si inserivano queste amministrative di Venezia, cioè si era votato da poco in Veneto aveva vinto largamente il candidato del centrodestra e della Lega, Stefani, però a Venezia era andata diversamente. A Venezia c'era stato un sostanziale pareggio. Stefani aveva addirittura perso di mezzo punto, 47,2 a 47,7 a Venezia, e quindi c'erano tutte le precondizioni per poter dire questa invece è una partita contendibile, magari riusciamo, magari avevano pensato così nel campo largo, a strappare Venezia al centrodestra, l'uscente era Brugnaro che è un civico, ma insomma vicino lo sappiamo, era sostanzialmente un esponente del centrodestra, e l'avrebbero colta sicuramente come un segnale politico di indebolimento del centrodestra. Così l'abbiamo visto, non è stato, e quindi naturalmente questo ha un po' cambiato i piani del racconto del mondo del campo largo.
1: Sì, tra l'altro poi se non sbaglio Venezia al referendum costituzionale era emerso, aveva vinto il no, giusto? Quindi forse anche questo aveva poi un po' aiutato l'uso, oppure data l'idea di una strada più facile per il centro-sinistra, non lo so, la butto lì.
2: Ma il referendum è stato un po' un'illusione ottica per tutti,
1: sì,
2: perché il referendum chiaramente ha diciamo generato un risultato a favore del mondo del centro-sinistra del campo largo, perché loro erano a sostegno del no, ma è stato, mi permetto di dire, forse un po' imprudente dare un significato politico, partitico alla scelta di quegli elettori. Faccio un esempio, l'esempio della Calabria. In Calabria non aveva vinto il sì, aveva vinto il no. A Reggio Calabria c'era stato un sostanziale pareggio, Poi si vota a Reggio Calabria e vince il candidato del centrodestra col 70%. Evidentemente erano gli stessi elettori, hanno fatto due scelte diverse perché hanno due cose diverse.
1: Eh sì, ma infatti era stato detto, no, che si rischiava che il voto referendario costituisse appunto un abbaglio, come giustamente hai detto, che in qualche modo potesse essere poi frainteso, malinteso, e da qui anche seguire strategie e attese non vincenti. Vabbè, comunque ormai si è votato, tra l'altro si è aperto il cantiere sulla legge elettorale, anche qua non senza polemiche, ma siamo abituate. Come pensano, cosa pensano gli italiani di quello che sta succedendo a livello di centrodestra, dove delle frizioni, lo dicevi bene, ci sono, e anche a livello di centrosinistra, dove al di là di frizioni o comunque non accordo rispetto a certi temi, c'è anche un problema che ancora non si capisce chi è il leader di questo campo largo.
2: Allora, io questa settimana ho fatto un sondaggio che mi è stato ispirato da una cosa a cui ho assistito. C'era un dibattito, e in quel dibattito il giornalista fa una domanda banale al proprio ospite, che era un esponente di un partito del campo largo, e cioè gli chiede: ma tu ti fidi di, in questo caso era credo Matteo Renzi, quindi di un alleato stabile del campo largo, no?
1: Sì.
2: E la risposta non è stata: beh certo, è un mio alleato, ovviamente mi fido, ma è stata un: ma infatti troveremo degli accordi su dei temi, scriveremo un programma. Ora, è giusta come risposta, ovviamente non ci si deve trovare d'accordo sul nulla, ma su dei temi concreti. Però quando senti due persone parlare che fanno parte di una stessa squadra e non ti riescono a dire sì, certo che mi fido, lavoriamo insieme tutti i giorni, c'è fiducia, questo secondo me è un segnale negativo che mandi all'esterno. Parlo solo di comunicazione, poi la politica è un'altra cosa, sì. Ma in termini di comunicazione io penso che sia una risposta molto pericolosa da dare in pasto all'opinione pubblica.
1: Beh, ma certo, perché la risposta non deve essere una non risposta, comunque un non mi fido, perché indirettamente ha detto non mi fido e per questo blindiamo la coalizione, blindiamo l'alleanza. Deve essere sì, mi fido, certo, poi c'è da definire questo e quest'altro, lo faremo nell'ambito di un accordo alla tedesca, non lo so, però dire facciamo l'accordo perché è vero che non mi fido è pessimo come segnale. Sì.
2: La premessa è: quell'altro mi piace. Certo che mi piace, votateci, siamo una cosa insieme, quindi votateci perché ci piacciamo, ecco, sì, reciprocamente. Sì, sì. Raramente, devo dire, ma spesso questo accade in entrambi i campi, raramente questo succede. Allora ho fatto un sondaggio e ho chiesto agli elettori di centrodestra, anzi a tutti gli elettori, se nel centrodestra ci sia fiducia reciproca tra i leader. E mentre gli elettori di centrosinistra e del 5 Stelle mi hanno detto no, questi tra di loro non si vogliono poi così bene, gli elettori di centrosinistra hanno detto sì, i nostri leader tra di loro si stimano, hanno fiducia reciproca. Poi ho fatto la stessa domanda agli elettori del campo largo, sul campo largo, e cioè ho chiesto: ma secondo voi, tra di voi c'è, tra i leader della vostra coalizione, c'è fiducia reciproca? E la maggioranza degli elettori del campo largo mi ha detto di no. Quindi forse questo è ancora un pezzo di percorso che deve fare con la coalizione, e cioè cercare di manifestare all'esterno una certa compattezza, almeno umana, almeno personale, tra le persone. Perché l'ho fatto e cadiamo dentro alle primarie, perché poi ho fatto un test sulle primarie, che sono lo strumento con cui forse si sceglierà il leader.
1: Sì, non c'è neppure accordo, lo ricordiamo, se si faranno o no queste primarie.
2: In questo momento non si sa se si faranno, esatto. Ora, nel test che abbiamo fatto abbiamo considerato i tre candidati ufficiali, quelli che hanno detto noi ci saremo, Conte, Schlein e Ruffini. E in questo momento avanti sarebbe ancora, devo dire, finora in tutti i nostri sondaggi è andata così, Giuseppe Conte con una decina di punti di vantaggio su Elly Schlein, 11, 52 a 41, ma è un sondaggio, poi ovviamente le primarie sono un'altra cosa. C'è però un segnale che è interessante, perché Schlein sarebbe votata dai due terzi del proprio elettorato, ma una parte del proprio elettorato è attratta dall'idea di votare Giuseppe Conte.
1: Ma va, chi l'avrebbe mai detto?
2: Un terzo, tra l'altro, non pochino, un 30%.
1: È tanto, sì.
2: Mentre gli elettori del Movimento 5 Stelle sono granitici, quasi al 100%, andrebbero a votare proprio per il loro leader.
1: Tra l'altro c'è un atteggiamento a volte un po' strano dell'elettorato 5 Stelle, dico strano per mantenermi su un tenore blando, cioè io ho veramente il dubbio che fanno il campo largo, la leader diventa Schlein, vince le primarie, secondo io non so quanti 5 Stelle a quel punto voterebbero il campo largo.
2: Questo è un dubbio legittimo ed è anche molto difficile riuscire a prevedere il comportamento dell'elettorato del 5 Stelle, perché abbiamo degli indizi. quando l'elettorato del 5 Stelle ha dovuto votare alle amministrative, che sono un'altra cosa, ma ha dovuto votare per un candidato che era chiaramente origine della classe dirigente, della classe politica del Partito Democratico, hanno fatto un po' di fatica a farlo. Se questo lo traslassimo a livello nazionale, non sappiamo, ma potrebbe addirittura essere acuito questo sentimento. Questa cosa, tra l'altro, un po' ci viene anche manifestata dal fatto che i consensi del Movimento 5 Stelle, quando c'è una maggiore coesione della coalizione, spesso tendono a flettere. Quindi il 5 Stelle perde voti quando si manifesta molto vicino al Partito Democratico, e in questo ovviamente dovrebbe essere bravo Giuseppe Conte a spiegare ai propri elettori perché è importante stare insieme.
1: Sì, perché questo è il 5 Stelle delle origini, quindi c'è questo nugolo irriducibile, sicuramente dal 5 Stelle di Casaleggio e Grillo al 5 Stelle di Conte c'è una certa discontinuità, però sicuramente è rimasto un gruppo di irriducibili che col PD proprio non ci vuole stare, almeno che non sia il PD a stare loro programmi, alle loro iniziative in un certo senso,
2: e alle loro persone.
1: Vabbè, vedremo quello che succederà, e soprattutto se ci saranno le primarie, che quello dovrebbe essere un momento di svolta. Invece mi dicevi, tra i leader del centrodestra, secondo i cittadini italiani, c'è fiducia reciproca, viene visto più granitico proprio come alleanza, ma questa alleanza granitica in qualche modo potrebbe essere messa in crisi da Bannacci?
2: Allora, il partito di Bannacci è un partito che è in salute in questo momento,
1: nei sondaggi
2: che facciamo lo orientiamo sempre tra il 3 e il 4%, che non è una cifra bassa. A queste amministrative, in un paio di comuni ci sono stati dei candidati che si manifestavano come vicini a Bannacci, poi non sappiamo se lo fossero ufficialmente, non hanno sicuramente mai usato il simbolo, però è sicuramente una delle cose che stanno succedendo. Ma è una grande incognita il tema Bannacci, perché il centrodestra non si è mai presentato alle elezioni con un competitor interno con una certa capacità attrattiva, e quindi dovremmo capire: scenario 1, Bannacci si candida fuori dal centrodestra, gli elettori di centrodestra hanno un atteggiamento per cui manderebbero un segnale alla coalizione di centrodestra, anche mettendo a rischio la vittoria, oppure direbbero: no, Bannacci, se stai fuori dal centrodestra non ti possiamo votare perché così faremmo vincere la sinistra? Questo va capito, perché noi l'abbiamo già visto tante volte a sinistra come funziona. Effettivamente a sinistra questa cosa funziona: un'offerta politica esterna alla coalizione, più a sinistra della coalizione, attrae quanto? Il 4, il 5, il 6, ogni volta una cifra diversa, però attrae un pezzo elettorale.
1: Destra
2: è una cosa nuova, dovremmo capire se funziona o no.
1: Stavo pensando, c'è anche chi dice: Forza Italia non potrebbe mai stare in una coalizione con Bannacci. A me questa lettura convince poco, perché poi potremmo dire anche Forza Italia con la Lega di Salvini, quindi la Lega delle ultime tornate elettorali, in teoria nero su bianco non è che avesse molto a che fare, no? Eppure.
2: E dobbiamo anche capire cosa sta succedendo in Forza Italia, perché in Forza Italia in questi mesi c'è effettivamente una dinamica, c'è un dibattito interno, c'è evidentemente un pezzo di quel mondo che sta cercando di spostarlo verso posizioni più centriste, a loro dire in realtà addirittura più moderne, no? Quindi è chiaro che se l'obiettivo di Forza Italia è spostarsi, posizionamento diverso, meno a destra, che sia molto a destra in questo momento Forza Italia, per carità, un partito moderato, però se quello è l'obiettivo, certo è ancora più difficile tenere insieme queste nuove posizioni di Forza Italia e un partito, un movimento come quello di Bannacci, che è, diciamo, di una destra particolarmente radicale. E dobbiamo prima capire cosa vuole fare Forza Italia di se stesso, e poi forse capiremo quanto sarà facile tenere insieme tutto questo mondo di centrodestra, ma certo quel 3-4% di Bannacci può essere decisivo.
1: Sicuramente. Grazie Livio Giuliuto, buona giornata, buon weekend.
2: Grazie sempre a voi e buon weekend.
1: Grazie al presidente dell'Istituto Piepoli. A tra poco.

0: domenica prossima in numerose città italiane troverete delle tende. Cosa sono? Sono le tende di Caritas, perché 34 Caritas diocesane hanno promosso la tenda del buon gioco contro la dipendenza da scommesse slot, ed è un'iniziativa promossa da Caritas italiana nell'ambito del progetto Vince chi smette contro l'azzardo. Cerchiamo di capire meglio e di più. Buongiorno, ben trovata Caterina Boca, referente per Caritas italiana del progetto Vince chi smette. Buondì.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'opportunità.
0: Allora, come nasce questo il progetto Vince chi smette e poi cosa troveremo nelle nostre città italiane?
1: Vince chi smette è un progetto promosso da Caritas italiana lo scorso anno in occasione del giubileo. È uno dei segni giubilari che Caritas italiana ha pensato proprio nella dimensione dello spezzare le catene, nella dimensione anche di restituire speranza e dignità alle persone. Abbiamo voluto promuovere un progetto che ha come scopo quello di sensibilizzare, animare, ma anche contribuire proprio a costruire una coscienza critica collettiva su il tema dell'azzardo e sui danni anche che l'azzardo provoca nella vita delle persone e delle famiglie.
0: Tra l'altro, alla presentazione, Don Marco Pagnello, il direttore di Caritas italiana, ha fatto anche un bel richiamo, no? Alla enciclica, alla prima enciclica di Papa Leone, quando dice: la via è quella che indica il Papa nella sua prima enciclica, sporcarci le mani, formando e informando.
1: Esatto, assolutamente. È ovvio, Caritas, le Caritas diocesane sono sempre vicine alle persone nei territori con i loro servizi di ascolto, di accoglienza, di accompagnamento, accolgono tutte quelle persone in condizioni di fragilità, ma è tanto importante anche il ruolo di Caritas proprio per animare la testimonianza della carità nelle comunità, quindi per risvegliare anche nelle nostre comunità la capacità anche di, comprendendo meglio i fenomeni, di poter essere loro stessi in qualche modo anticorpo contro molte delle distorsioni che alcuni fenomeni come l'azzardo in particolare produce.
0: Ci accompagna allora virtualmente alle piazze, alle tende di domenica prossima. Cos'è che troviamo?
1: Assolutamente sì, domenica 31 maggio sarà per noi un momento molto importante, di grande emozione. Era da tanto tempo che non scendevamo in piazza per aprire spazi nuovi di possibilità. La tenda è un po' rappresenta, la chiamiamo la tenda del buon gioco perché ci teniamo a ricordare che l'azzardo non è un gioco. Per scelta il progetto Vince chi smette invita tutti a non utilizzare l'espressione, la parola gioco accanto alla parola azzardo, perché la parola gioco neutralizza qualcosa che neutro non è. Anche la parola ludopatia è una parola assolutamente non corretta, perché richiama una dipendenza dal gioco, ma l'azzardo non è un gioco. E sotto le tende che apriremo nelle piazze di tante città italiane vogliamo proprio raccontare questo, spiegare che cos'è realmente il gioco e spiegare invece che cosa non è gioco, cioè l'azzardo, quali sono, certo, i rischi che si possono innescare. Saranno spazi di convivialità, di comunità, di condivisione, tutto quello che appunto è il gioco, mentre l'azzardo è solitudine, l'azzardo è problemi, fatica, disperazione molto spesso. Le nostre Caritas stanno attrezzando questi luoghi con giochi veri, nelle piazze coinvolgeranno le reti dell'associazionismo locale, dagli scout all'Azione Cattolica. Sarà veramente una domenica di festa. Ci sono anche alcuni luoghi in cui, ad esempio, nelle piazze si celebrerà anche la Santa Messa, la parola entrerà nella tenda, la parola di Dio. Sarà veramente un momento di grande valore che i nostri con gioia condivideranno, proprio perché quello è gioco, l'azzardo non è gioco. E troppo spesso anche dietro il gratta e vinci, la lotteria,
0: sì, no, che sembrano così innocui.
1: Esatto, ma molto spesso dietro quel grattare quotidiano si nasconde anche una solitudine che qualcuno sta provando a colmare in quel modo, o anche un desiderio di rivalsa, o un desiderio anche di guadagno facile, mentre con l'azzardo i dati ce lo raccontano e ce lo dimostrano: non vince nessuno, l'unico a vincere è sempre il banco, e il banco non siamo mai noi, purtroppo.
0: Ma delle persone che poi o riuscite a intercettare o che comunque arrivano da voi a chiedervi aiuto, casomai perché l'azzardo ha prodotto anche danni a livello a livello familiare, no? Certo. Economici, relazionali, tutto quello che sappiamo. Quali sono? Cioè, c'è un, non voglio dire un identikit della vittima dell'azzardo, però degli elementi che ritornano?
1: Guardi, la cosa incredibile dell'azzardo è il fatto che è un fenomeno incredibilmente trasversale, colpisce sicuramente una fascia sociale, diciamo, medio-bassa, che vede nell'azzardo quasi un'opportunità per ottenere del denaro che non potrebbe fare in un altro modo, ma sempre più spesso ci accorgiamo e abbiamo i casi di persone che accogliamo nei nostri servizi e che accompagniamo, di persone che invece provengono da una categoria sociale medio-alta e hanno talvolta dilapidato il loro patrimonio, magari costruito con fatica dai propri genitori o anche da loro stessi, pensando di poter vincere attraverso l'azzardo. Oggi peraltro l'azzardo non è più soltanto la lotteria, il gratta e vinci, non è più soltanto quello fisico, sì. No? La slot machine, le sale bingo, che comunque continuano a aumentare in maniera vertiginosa, ma la trappola dell'azzardo si nasconde soprattutto dietro l'online. I dati dello scorso anno ci raccontano proprio di una raccolta che è aumentata tantissimo nella dimensione dell'online, che è quello più complesso, perché non devi più uscire di casa, è sufficiente avere uno smartphone.
0: Certo, è ancora più insidioso, no? Esatto, è ancora più subdolo.
1: Esatto, e tra l'altro affascina tantissimo anche i giovani. C'è una ricerca ESPAD dello scorso anno, il CNR ha pochi mesi fa pubblicato una ricerca molto interessante nell'ambito proprio dell'ESPAD 2025, nel quale racconta che lo scorso anno più di 1,5 milioni di studenti ha comunque praticato l'azzardo in modalità online, senza un controllo, senza una consapevolezza. E questo è sicuramente un tema su quale dobbiamo assolutamente stare attenti.
0: Grazie, quindi l'appuntamento è per domenica prossima, sicuramente sul sito Caritas trovate poi tutte le indicazioni per partecipare anche voi a Vince chi smette e quindi proprio sperimentare le tende del buon gioco. Grazie Caterina Boca, buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.
0: A tra poco.

0: la sclerosi multipla, che culmina nella giornata di domani, 30 maggio, che è appunto la giornata internazionale della sclerosi multipla. In questa settimana ci sono state tantissime iniziative per far conoscere sia la malattia in sé, quindi questa malattia che colpisce il sistema nervoso centrale, che ogni anno registra oltre 3.600 nuove diagnosi, quindi un numero importantissimo, sono 150.000 le persone costrette a fare i conti in Italia con la sclerosi multipla, e tra l'altro colpisce soprattutto i giovani tra i 20 e i 40 anni. E quindi un modo per conoscere la malattia, per conoscere le condizioni delle persone e per anche cercare di superare qualsiasi stigma, che sapete poi accompagna sempre alcune patologie. Questo pesa a volte tanto quanto la malattia in sé. Tra l'altro domani i monumenti si illumineranno di rosso, quindi nel caso vediate i principali monumenti della vostra città illuminati di rosso, sapete anche perché. Ed è un'occasione importante questa settimana, perché si è fatto il punto, è stato fatto proprio ieri alla Camera dei Deputati a Roma, rispetto all'agenda 2030. Che cos'è? Di cosa stiamo parlando? Allora, cerchiamo di procedere in modo graduale. Grazie per essere con noi a Rachele Michelacci, vicepresidente AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, salve.
0: Allora, ci accompagna un po' negli eventi che hanno costellato e stanno caratterizzando questa settimana nazionale della sclerosi multipla e patologie correlate, giustamente, il titolo esatto è questo.
1: Allora, dunque, sono reduce da una settimana che peraltro appunto non è ancora conclusa, siamo all'interno della settimana nazionale della sclerosi multipla. Domani sarà la giornata mondiale. È stata una settimana intensa perché, come da tradizione, ci ha visti impegnati senz'altro al congresso scientifico annuale della FISM, della Federazione Italiana Sclerosi Multipla, ma vede chiaramente il nostro impegno e il nostro lavoro di noi volontari su tutti i territori proiettare una luce in rossa come i nostri colori sul tema della sclerosi multipla a tutti gli stakeholder interessati.
0: E in modo particolare andiamo alla giornata di ieri alla Camera. Si è aperta un incontro importante per una riflessione sui contenuti e gli obiettivi dell'agenda 2030. Di cosa stiamo parlando?
1: Ma guardi, allora, la vice di AISM è un mondo libero dalla sclerosi multipla, le devo dire, in quasi 60 anni di storia e di lavoro quotidiano, impegno quotidiano di AISM e i nostri volontari, la sclerosi multipla fa un po' meno paura. Il mondo però non è ancora libero dalla sclerosi multipla ed è necessario continuare a lavorare. L'obiettivo è alto, non possiamo navigare a vista, l'agenda è un documento che ci accompagna e che viene pubblicato ogni 5 anni, perché ha una vision di obiettivi intermedi ogni 5 anni. L'attuale appunto è l'agenda 2030, all'interno della quale sono inserite tutte le priorità, le azioni, il lavoro, gli obiettivi che vogliamo raggiungere al 2030 in un'ottica di mondo libero dalla sclerosi multipla. Quindi vogliamo incidere, quindi con un impatto ovviamente misurabile e positivo sulla qualità di vita delle persone con sclerosi multipla sotto tutti i punti di vista, per la realizzazione di quella che è la carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate, loro familiari e caregiver.
0: Cosa si potrebbe fare da subito per migliorare la loro vita, no? Quindi ragionando in obiettivi che concretamente potrebbero essere conseguiti, se non immediatamente, ma in un breve raggio.
1: Ma guardi, allora, i temi anche venuti fuori dalla giornata di ieri sono temi assai caldi. C'è tutta la questione dell'inclusione che passa attraverso un tema che è quello del rinnovo delle patenti. Quindi stiamo lavorando con il Ministero, sedendo a tavoli istituzionali con il Ministero dei Trasporti, affinché il rinnovo delle patenti sia sempre più facile mi passi questo termine, sì, che sì, sembra banale, ma non lo è, ha tutto un suo significato per le persone con sclerosi multipla. Altre attività stiamo andando avanti, chiaramente la ricerca scientifica sta facendo passi da gigante,

0: una settimana appunto si è concluso giusto ieri l'altro il convegno scientifico, anche lì ci sono passi importanti che stiamo continuando a svolgere e a portare avanti, ed è necessario non arretrare di un millimetro. Un altro importante step che è stato chiaramente argomento anche nella giornata di ieri è tutta la riforma sulla visibilità e quindi questi nuovi metodi, questa innovazione di valutazione e certificazione della disabilità, che chiaramente è una riforma che stavamo aspettando da anni, è un cambiamento epocale di visione proprio di cultura intorno alla disabilità, che necessita ovviamente di una presenza, un monitoraggio e una facilitazione costante anche da parte di noi associazioni di persone.
1: Faceva riferimento al congresso scientifico della FISM, sì, della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla. Sono emerse alcune novità sensibili da un punto di vista anche proprio della ricerca, dei farmaci, delle terapie?
0: Certo, allora intanto il tema centrale del convegno di quest'anno è un tema sempre più sentito, perché la ricerca sulla sclerosi multipla non riguarda più soltanto la cura della malattia, ma si parla sempre di più di prevenzione, di diagnosi precoce, di personalizzazione delle cure, capacità di trasformare l'innovazione scientifica in organizzazione concreta dei servizi. FISM negli ultimi anni ha investito oltre 40 milioni di euro nella ricerca, sostenendo oltre 800 pubblicazioni scientifiche. Dal congresso FISM emergono risultati estremamente concreti di questo cambiamento. Conosciamo meglio il ruolo per esempio del virus Epstein-Barr e le prospettive aperte dalla vaccinazione preventiva. Disponiamo di protocolli avanzati di risonanza magnetica. Recentemente sono stati pubblicati nuovi criteri diagnostici che permettono di trattare le persone in maniera sempre più precoce. Si stanno aprendo nuove prospettive sulle forme progressive, che attualmente sono ancora un po' orfane, diciamo così, di cura e di trattamento, grazie anche insomma a tutti gli studi innovativi sulle cellule staminali neuronali, il possibile riposizionamento di alcuni farmaci utilizzati per altre patologie che sembrano avere un ruolo o quantomeno un impatto anche sulla sclerosi multipla. Quindi i temi da un punto di vista scientifico sono estremamente importanti, aperti da percorrere. C'è stato poi all'interno del convegno FISM tutta una riflessione importante: per quale motivo parlare di prevenzione, perché la sclerosi multipla è una patologia che rappresenta un costo sociale, quindi intervenire prima non solo migliora la qualità di vita delle persone con SM, ma migliora anche lo stato socio-economico del paese.
1: Su questo non c'è dubbio, veramente tanti gli spunti di riflessione, facciamoli quando domani poi vedremo i nostri monumenti accendersi di rosso. Grazie, buona giornata vicepresidente.
0: Grazie a voi, grazie
1: ancora.
0: Grazie, buona giornata, salve.
1: Rachele Michelacci è vicepresidente dell'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. E oggi vogliamo tornare a parlare di epilessia, che è una delle più comuni patologie neurologiche croniche. Sono 50 milioni le persone che ne soffrono nel mondo, in Italia 500.000, quindi 500.000 italiani vivono in questa condizione, colpendo sia uomini che donne, anche se nelle donne assume delle caratteristiche peculiari. Allora, tenendo conto che tutte le volte che parliamo di epilessia poi arrivano vostri messaggi dove declinate il tema proprio al femminile, in modo particolare arrivano sempre tante domande rispetto epilessia e maternità, epilessia e gravidanza, abbiamo deciso oggi di concentrarci proprio su questo. Buongiorno e bentrovata la dottoressa Barbara Mostacci, neurologa, epilettologa presso l'Istituto di Scienze Neurologiche di Bologna, dove gestisce l'ambulatorio epilessia e gravidanza. Inoltre è componente della commissione epilessia e genere della LICE, la Lega Italiana contro l'epilessia, di cui è stata responsabile per 6 anni. Buongiorno, bentrovata.
2: Buongiorno, grazie per questo invito.
1: Allora, vorrei partire proprio da una questione di genere. Anche se sappiamo che numericamente, brutto parlare di numeri, però sono colpiti tanto gli uomini quanto le donne, perché nelle donne assume caratteristiche peculiari, o comunque al di là del perché, quali sono queste caratteristiche peculiari?
2: Allora, innanzitutto vorrei dire che è possibile che non sappiamo ancora tutto di quanto di quante possano essere le differenze tra uomini e donne rispetto all'epilessia, ma rispetto a diversi disturbi, perché la medicina di genere si sta un po'
1: è nuova a livello, certo.
2: E possibilmente capiremo molte cose in futuro, però nel caso dell'epilessia ci sono degli elementi già ben noti, studiati e assolutamente sotto la lente, che riguardano soprattutto, appunto, come ha già fatto riferimento a lei, ad aspetti della fertilità o legati comunque al ciclo mestruale rispetto alla presentazione tipica delle crisi, che possono variare rispetto alla fase del ciclo mestruale, e soprattutto l'aspetto della gravidanza, estremamente importante, perché l'epilessia colpisce spesso persone giovani, persone in età appunto da volere formare una famiglia. È un disturbo di solito persistente o cronico, e quindi normalmente richiede una terapia per tempi molto lunghi, terapia che normalmente non può essere sospesa per la gravidanza, perché togliere la terapia in un'epilessia attiva significa esporre a rischio di crisi che potrebbero essere pericolose per la mamma e anche in realtà più pericolose del bambino rispetto alla terapia. Questo fortunatamente ci ha consentito di avere un numero di informazioni altissimo rispetto ai farmaci in gravidanza. Pensi che nel mondo attualmente sono attivi tre grossissimi registri di farmaci anticrisi in gravidanza, di cui il principale, l'EURAP, è nato proprio in Italia nel 1999, quindi ha 27 anni di storia, e ha raccolto decine di migliaia di gravidanze ormai esposte a diversi farmaci anticrisi. Quindi quando noi diamo delle informazioni alle nostre donne con epilessia, ci rifacciamo a una solidissima base che ci dice che alcuni farmaci anticrisi non aumentano i rischi per il bambino, quindi ci danno molta tranquillità nel poter mandare avanti la gravidanza, ovviamente ben seguita e ben preparata.
1: Ma per capire ancora meglio, nel momento in cui casomai una donna può scoprire di aspettare un bambino anche non avendolo previsto, ma può succedere anche che una famiglia, una coppia, insomma, si metta al lavoro, apre il cantiere per avere un bambino, in quel caso è bene parlarne subito con il medico e già modificare la terapia? Oppure la terapia può essere modificata anche in corso, cioè quando te ne accorgi, che ne so, al terzo mese o al secondo?
2: Allora, questa è un'ottima domanda che però ha molti risvolti. Le dico subito che quello che noi cerchiamo di dire alle donne in età fertile, alle ragazze già in età fertile, e quello che ogni neurologo probabilmente dovrebbe fare è instaurare questa conversazione molto prima che la donna o la ragazza desideri un bambino, in maniera tale che sappia che nel momento in cui appunto apre il cantiere, come ha detto lei, ci siano già le condizioni migliori, quindi acido folico, che assolutamente era

che sappia che nel momento in cui appunto apre il cantiere, come ha detto lei, ci siano già le condizioni migliori, quindi acido folico, che assolutamente era

nel momento in cui appunto apre il cantiere, come ha detto lei, ci siano già le condizioni migliori, quindi acido folico, che assolutamente era, dipende dal momento della gravidanza, dipende dal tipo di farmaco che viene fatto, e quindi anche da

0: presa in maniera condivisa con la donna, esplorando quali sono gli aspetti di rischi e benefici di ciascuna delle soluzioni che possono essere prospettate. Ecco.
1: Allora, sono già arrivate, dottoressa Mostacci, diverse domande dei nostri ascoltatori, quindi gliele giro, così ci permette anche di allargare il discorso e ci giochiamo i minuti che abbiamo a disposizione.
0: Grazie.
1: Sabrina da Modena ci chiede: i primi mesi, nausea,

0: mesi, nausea, spunti.
1: Rispetto alla domanda di Sabrina nello specifico, l'elemento che ho colto più interessante è l'aspetto della nausea. Cioè

dei benefici notevolissimi sulla salute del bambino, sulla salute della donna, sul legame, eccetera. E in realtà noi abbiamo tante informazioni sui farmaci anticrisi, soprattutto

informazioni sui farmaci anticrisi sopra il medio è di circa il 2% e riguarda praticamente esclusivamente donne che hanno effettivamente avuto crisi nell'ultimo mese.

0: informazioni sui farmaci anticrisi sopra il medio è di circa il 2% e riguarda praticamente esclusivamente donne che hanno effettivamente avuto crisi nell'ultimo mese.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
2: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu.
3: Sono un chiodo entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto quello

0: ci colleghiamo con il Duomo di San Giorgio di Ragusa per trasmettere la Santa Messa.
1: Con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Praticate l'ospitalità gli uni verso gli altri senza mormorare. Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia con parole di Dio, chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, non meravigliatevi delle persecuzioni che, come un incendio, è scoppiata in mezzo a voi per mettervi alla prova, come se vi accadesse qualcosa di strano, ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Parola di Dio.
1: Ripetiamo. Viene il Signore a giudicare la terra. Dite tra le genti, il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine. Viene il Signore a giudicare la terra. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli alberi della foresta. Davanti al Signore che viene, sì, Egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo essere stato acclamato dalla folla, Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa. Ma quando vi giunse vicino non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel Tempio si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio. E insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi metterete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe». Parola del Signore. In questo brano del Vangelo ci sono due parti. La prima parte, che sono due episodi, il fico che viene disseccato perché produce solo foglie e dal Tempio che vengono cacciati via tutti i venditori, ha come tema quello di una religiosità autentica, di una religiosità vera. La religiosità è vera quando porta frutti e il frutto che deve portare è quello dell'amore, è quello della carità che ci ha detto la prima lettura. Se possiamo fare tutti gli atti di culto possibili, tutte le messe, tutti i rosari, tutte le processioni, possiamo essere devoti di tutti i santi, ma se questo non si trasforma in carità, in amore verso gli altri, se nel nostro cuore c'è odio, c'è rancore, tutto questo è inutile, non serve a niente, anzi è peggio, è per la nostra condanna. Così ci dice la parabola che Gesù ha fatto. Ovviamente a Gesù non interessava niente di fare seccare una pianta, ma gli interessava di dare un insegnamento ai suoi discepoli. E l'insegnamento è quello che poi chiarisce alla fine dicendo: quando vi mettete a pregare, fate qualche atto di preghiera e se avete qualcosa contro qualcuno, prima dovete perdonare, perché se no non serve a niente. E questa è la logica del Padre vostro, che poi è quella che recitiamo tutte le volte che recitiamo il Padre nostro. E l'altra cosa è quella dello scacciare i mercanti dal Tempio. Anche lì è sempre un invito ad una fede più autentica. Tante volte anche la nostra fede, il nostro rapporto con Dio è quello di un mercato, di un contrattare. Io faccio questo per te e tu in cambio devi fare questo per me. A quello che io faccio deve corrispondere un contraccambio, ma Dio non ragiona così. Dio è grazia e grazia significa gratis. Dio il suo amore lo dona gratis, non lo dona sulla base di quello che noi facciamo. Voi mi direte: ma allora non serve a niente
impegnarsi a fare il bene. No, serve perché è la risposta all'iniziativa di Dio ed è il modo di vivere poi nella nostra vita l'iniziativa di Dio. Ma Dio non ce lo compriamo con le nostre cose, non è un mercato, non è un dare ed avere, ma in Dio c'è soltanto il dare. Dio dona gratuitamente e non dona secondo quello che noi facciamo e non ci ama per quello che noi facciamo, ma ci ama e basta.

0: Chiediamo al Signore che ci aiuti a vivere nella carità, perché in tutto ciò che facciamo sia glorificato il suo nome.
1: Diciamo, donaci il tuo amore, Signore.
0: Donaci il tuo amore, Signore.
1: Per la Chiesa, perché in essa tutti siano ricchi dei doni che ciascuno mette a disposizione degli altri, preghiamo.
0: Donaci il tuo amore, Signore.
1: Per i sacerdoti e i consacrati, perché vivano la loro appartenenza a Cristo, considerando la loro vita come un dono di amministrare in suo nome, con umiltà e fedeltà, preghiamo.
0: Donaci il tuo amore, Signore.
1: Per le parrocchie, perché chiunque vi si accosti si possa sentire accolto con calore e attenzione, nella carità che nulla chiede e tutto dona, preghiamo.
0: Donaci il tuo amore, Signore.
1: Per i cristiani, che in questo tempo sono rapiti, torturati, minacciati per la loro fede, perché forti della presenza di Dio, possano continuare anche nella sofferenza a dare una testimonianza di vita evangelica, preghiamo.
0: Donaci il tuo amore, Signore.
1: Per quanti sono morti vittime della violenza o di incidenti, il Signore accolga nella sua misericordia le loro anime e doni consolazione ai loro cari, preghiamo.
0: Donaci il tuo amore, Signore. E vogliamo pregare per tutti i devoti di San Giorgio, per tutti i portatori, per tutti quelli che in questi giorni si prodigheranno per le varie attività della festa, perché le possano vivere in serenità, in pace e soprattutto le possono vivere come un'autentica testimonianza cristiana. Preghiamo. Accogli la preghiera della tua Chiesa, Signore, e nell'attesa della manifestazione della tua gloria, aiutala a camminare con fiducia e fedeltà nella via dell'amore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Thank you.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, da te provengono questi doni e tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per tua misericordia l'offerta che ascrivi al nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna lo hai redento nella tua misericordia per Cristo Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria. Le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giorgio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu vuoi il regno, tu hai la potenza, la gloria,
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sono.

Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, Signore. Questo sacramento che ci nutre nel tempo ci renda partecipi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Ricordo che domani le sante messe saranno alle ore 9:30 presso la Chiesa dell'Immacolata e poi alle ore 18 alla Chiesa dell'Immacolata e alla Chiesa del Purgatorio. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione.

Dio nostro Padre, che ci riunisce per celebrare San Giorgio, patrono della nostra città, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in San Giorgio la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in San Giorgio ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Evviva San Giorgio!

0: Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: E ci ha appena raggiunto anche Francesco Riolo, che fa parte del coordinamento Patto per Restare. Ben trovato.
2: Grazie, grazie mille, grazie anche per questa occasione di confronto e di dibattito su questi temi veramente così importanti come il diritto a restare.
1: Patto per Restare infatti è un movimento nato in Sicilia nel 2025 che vuole rivendicare il diritto di restare qui al sud, lavorare, costruire il futuro in Sicilia e accoglie più di 60 organizzazioni. Ma com'è nato?
2: È nato diciamo da una esperienza molto più lunga in realtà. 3-4 anni fa ci siamo riuniti nella provincia di Agrigento, in particolare a Campobello di Licata. Tutto nasce da lì. Erano dei momenti annuali in cui ci ritrovavamo per dibattere sul tema del diritto a restare, a seguito anche della rilevazione di alcuni questionari, della rilevazione di dati e della somministrazione di dati nelle scuole della provincia di Agrigento. Una volta rilevati questi dati, poi ne discutevamo all'interno del festival. Successivamente abbiamo deciso di mettere insieme queste 60 e passa organizzazioni e quindi dare una forma più ufficiale a questo movimento che è appunto il Patto per Restare. Siamo nati il 15 novembre a San Giovanni Gemini firmando un documento programmatico vero e proprio.
1: E cosa sta emergendo, i primi passi di questo movimento?
2: Molti ci dicono che abbiamo voglia di correre per tutelare il diritto a restare. Questo sta emergendo principalmente da un fatto. Avendo acquisito una conoscenza del fenomeno dell'arrestanza, del diritto a restare, la prima cosa che ci siamo chiesti è come portare le discussioni, i dibattiti sul piano della concretezza. Abbiamo iniziato a incontrarci e abbiamo iniziato a porre le basi per alcune proposte concrete. La prima è una proposta sul lavoro che abbiamo presentato il 29 aprile all'Assemblea regionale siciliana. Chiaramente i cantieri, che sono i nostri diciamo tavoli di gruppo, tavoli tematici, si occuperanno di elaborare sempre più proposte.
1: Un dialogo quindi con le istituzioni, ma anche con i singoli componenti dei territori e anche con le persone. Incontrare anche la gente, far conoscere le realtà di chi sceglie di restare.
2: Ovviamente anche le istituzioni, però principalmente il nostro lavoro si radica all'interno delle piccole comunità, perché crediamo in una Sicilia che non ha bisogno di grandi eroi, ha bisogno delle piccole comunità che si rendano responsabili dei propri territori e da lì partire tutti insieme raggiungere una consapevolezza collettiva di quello che è appunto il benessere della nostra terra e soprattutto il suo sviluppo, al fine anche di garantire la tutela del diritto a restare.
1: Una domanda un po' più personale: tu perché hai deciso di restare? Come è nata questa consapevolezza e come la custodisci nel cuore?
2: Questa è una bellissima domanda perché mi riporta agli anni dell'adolescenza. Sono sempre stato un ragazzo che è sempre stato molto affezionato al proprio paese, San Giovanni Gemini. E devo dire che alcune esperienze che oggi riporto anche dentro il mio cuore, e in particolare anche la gioventù francescana, mi hanno portato ad amare tutto ciò che mi circonda e in particolare a fare la mia parte. Questo chiaramente sia nella mia esperienza personale, anche con la gioventù francescana, con tantissime altre esperienze di associazionismo, poi si è tradotto in impegno concreto soprattutto nel lavoro, nell'università, nello studio, ma anche appunto nell'attività.
1: Impegno concreto che poi lo possiamo collegare alla frase chiave di questa giornata, di questo forum: va a riparare la mia casa.
2: Assolutamente sì, è un imperativo quasi per noi. È sì un'esortazione, ma lo abbiamo tradotto sicuramente in un imperativo. Non c'è più tempo da perdere sotto questo punto di vista, perché non c'è più la possibilità di chiedersi che cosa sarà della Sicilia nel nostro futuro. Dobbiamo agire, prendere in mano le redini del nostro futuro e fare veramente tesoro di quelle che sono le nostre competenze e conoscenze per questa terra.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: E ci ha appena raggiunti Monsignor Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone. Bentrovato, Eccellenza.
2: Bentrovata a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Dal 10 gennaio 2026 al 10 gennaio 2027 si celebrerà l'anno di San Francesco, tempo di grazia offerto a tutta la Chiesa per rinnovare lo sguardo e il cuore alla luce dell'esempio luminoso di questo santo. Cosa dovrebbe significare vivere questo anno come un anno di rinnovamento interiore?
2: Che ricorre gli 800 anni della nascita di San Francesco, questo è il tempo che passa. Come lo vivremo, questo dipende da noi. E tu giustamente dicevi, San Francesco ci ha lasciato un grande messaggio in un tempo problematico, il suo, un poco come il nostro, come sempre sono i tempi. Noi lo sappiamo, il Signore ce l'ha detto, senza di me non potete fare nulla, il che significa che senza Dio facciamo delle cose che poi si perdono nel tempo, ma che non entrano nell'eternità, nella vita vera, perché nell'eternità c'entra quell'amore che Dio ci ha mostrato, quell'amore che abbiamo accolto, quell'amore che abbiamo donato e testimoniato. Io mi auguro che questo possa essere un tempo in cui gli uomini pieni di Dio e pieni di amore ne possano trasmettere un poco di più all'esterno.
1: Quello che possiamo definire la scelta evangelica del disarmo interiore da portare poi all'interno della nostra vita, delle nostre comunità.
2: Francesco non ha scelto cose, diciamo ha scelto Dio, meglio si è lasciato trovare da Dio. Si è lasciato rintracciare, perché noi lo sappiamo, l'uomo dal primo momento della sua storia ha pensato di avere un progetto migliore di quello di Dio. Infatti Dio l'aveva fatto a sua immagine e somiglianza, era stato creato da Dio e secondo Dio, e il demonio ci ha ingannato proprio per questo. Volete diventare dei? Bastava dire ma già lo siamo. E ha scelto delle sue strade, dei suoi percorsi, pensando di averle migliori di quelle che Dio gli aveva donato. San Francesco si è lasciato trovare da Dio, ha lasciato che Dio parlasse alla sua vita, che gli parlasse con la storia, con la vita sua e degli altri. Non è stato tanto Francesco che ha fatto un favore al lebbroso, quanto il lebbroso che ha guarito Francesco, ha guarito la sua ripugnanza, ha guarito la sua, come dire, resistenza che tutti abbiamo quando gli altri ci mostrano anche la loro fragilità, appunto la loro lebbra. E dice, mi fu cambiato, ecco. Io auguro che l'uomo si lasci cambiare da Dio, si lasci mettere sotto sopra, si lasci rivoltare, si lasci riempire per davvero di quello che il Signore ci dice, che ce lo dona e ce lo dice per la nostra gioia. Queste cose ve le ho dette perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Oggi abbiamo degli uomini che si accontentano. Dio invece ci vuole regalare degli uomini che sono contenti, è un po' diverso.
1: Oggi le diverse famiglie francescane presenti in Sicilia si sono riunite per celebrare il giubileo francescano delle famiglie francescane presenti in Sicilia. Un momento veramente meraviglioso, forte, di preghiera, di condivisione, di cammino, fatto tutti insieme.
2: Sì, perché diciamo che Francesco è una persona così ricca che poi lungo la storia, per viverne la ricchezza e l'eredità, le famiglie francescane hanno accentuato più o meno degli aspetti che sicuramente troviamo in Francesco e che poi ognuna di queste famiglie ha cercato di incarnare, come possono fare gli uomini o i piccoli rispetto ai grandi, noi nani rispetto a Francesco gigante di spiritualità. Però sappiamo che questi sono fili di uno stesso tessuto, di uno stesso ordito. Io mi auguro che anche queste piccole testimonianze di essere insieme, di fare le cose insieme, ci ricordino questa origine comune, questa vocazione unica e soprattutto questa ricchezza che si esprime appunto nella moltiplicità e nella differenza. Ecco, che sia per davvero il convivio, il banchetto delle differenze come armonia, come concerto. Altrimenti saremo monotoni, invece Francesco ha pensato ad un'armonia polifonica.
1: Grazie di cuore, Eccellenza, grazie.
2: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori per vivere bene o meglio quest'anno francescano.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Sono in compagnia di Stefano Ricca, ben trovato.
2: Ciao.
1: E professore Andrea Piccaluga.
3: Ciao.
1: Siete stati protagonisti del forum Va a riparare la mia casa, restare al sud, scelte di futuro, non ripiego. Siete partiti proprio dall'esperienza di San Francesco a San Damiano. San Damiano, San Francesco scopre la sua missione, riparare la chiesa, riparando proprio le relazioni. Un messaggio che parla anche a noi oggi di fronte alle sfide di questo tempo e soprattutto alle sfide che spesso viviamo nei nostri territori, che viviamo al sud. La scelta di restare, di non partire, di ricostruire e ricucire qui. Per te Stefano cosa ha significato?
2: È lo scopo della mia vita. Quello che ho, diciamo, nel mio cuore è quello di dover continuare a dare dignità e dare lavoro, dare famiglia, dare impresa dal territorio di cui io sono nato. E questo lo faccio in tutte le filiali che abbiamo noi in Italia. Quindi ogni zona, chi nasce, deve poter vivere e stare in quel territorio, perché dal punto di vista sociale è un amplificatore.
1: E infatti vorrei approfondire con te proprio questo aspetto, perché restare è una scelta consapevole, personale, che porta poi anche a soddisfazioni personali, ma è soprattutto una scelta per avviare anche un cambiamento concreto all'interno dei nostri territori.
2: Assolutamente sì, io ricordo mia figlia all'età di 12 anni, un giorno venne e mi disse: papà, io se voglio fare qualche cosa devo andare fuori Italia. Gli disse: sì, mi fai paura perché c'è già 12 anni e questa idea. E poi gli dissi: tu potrai essere una donna grande andando fuori facendo grandi cose. La differenza tra essere una grande donna è che quando sei andato fuori torni nel tuo territorio e trasformi da dove sei.
1: Allora raccontaci brevemente la tua storia, la storia della realtà che hai creato a Ragusa.
2: Sì, la storia è di un'azienda di famiglia che nasce nel 49 e che nel 98 inizia a trasformare dal settore meccanico al settore informatico. A quel punto io non solo ho trasformato l'attività, ma ho trasformato anche il modo di fare impresa, quindi mettendo a questo punto non più l'impresa al centro, ma le persone al centro, investendo sul capitale umano, sulla loro dignità e la loro voglia di voler lavorare, perché il lavoro innanzitutto è dignità. Nella Bibbia ci sta scritto: chi non lavora neppure mangi. Allora, basandoci un po' su questi piccoli pilastri, se volete, ho cominciato a costruire l'azienda e oggi vede 126 famiglie.
1: Professore Andrea Piccaluga, la scuola è un luogo di incontro, di relazione, di scambio, luogo di domande in cui affiora un pensiero in movimento, o meglio dovrebbe affiorare un pensiero in movimento, nei viaggi e nei destini dei nostri giovani e delle nostre giovanissime. Un tempo per sviluppare il senso dell'esserci nella storia come parte attiva di una comunità. Ecco, è una sfida questa che abbiamo, accompagnare i giovani in questa sfida per guardare il cielo e scoprire nuovi approdi.
4: Sì, grazie. In questa sessione abbiamo parlato ovviamente di tante cose, però mi piace abbinare la figura di San Francesco a queste cose che mi chiedevi sulla scuola, perché quando parliamo di riparare e così via, facciamo riferimento a San Francesco in due cose. Una, la sua intraprendenza. La seconda, la capacità, diremo noi, di fare squadra, che lui avrebbe detto fare fraternità. E allora cosa c'entra con la scuola? Ecco, la scuola c'entra molto, perché primo l'intraprendenza. Per le cose di cui stiamo parlando, forse bisogna insegnare e far vivere un po' di più ai ragazzi esperienze di intraprendenza, accompagnarli un pochino di più ad assumersi delle responsabilità, accompagnarli a fare impresa, perciò la sana intraprendenza francescana. La seconda, quello che per Francesco era la fraternità, il dialogare anche col sultano, anche col diverso, per noi forse è riscoprire l'intelligenza relazionale, cioè saper relazionarsi anche con chi la pensa diversamente da noi. Allora questa cosa, intraprendenza e intelligenza relazionale, forse sono i doni di San Francesco per la nostra scuola.
1: Quanto però il clima di sfiducia rispetto al futuro, anche per quello che sta succedendo nel mondo che abitiamo, sta incidendo anche sulla capacità stessa di rigenerarsi, di immaginarci come comunità rigenerative?
4: Questo è sicuramente un grosso problema, i ragazzi sono molto sconfortati e tendono a vivere il presente più che la progettualità futura. Allora, da questo punto di vista, noi con i capelli bianchi dobbiamo senza dubbio aiutarli, non dobbiamo andare lì col ditino e fare loro le prediche o le esortazioni impossibili, ma dobbiamo esserci, dobbiamo accompagnarli, metterli nelle condizioni di poter fare cose e vivere esperienze. Allora sì, là fuori ci sono molte crisi, c'è la tempesta perfetta, per i ragazzi è durissima, ma noi con i capelli bianchi abbiamo grosse responsabilità di accompagnamento e di mentoring. Un mentoring umile ma presente, non impositivo, non dobbiamo dire loro cosa devono fare, ma dobbiamo accompagnarli, esserci, compagni di viaggio.
1: Vorrei approfondire un ultimo concetto con lei. La giustizia intergenerazionale e quella intragenerazionale come punti chiave per veramente creare e immaginare le nostre comunità in senso generativo?
4: A me, quando stavi formulando questa domanda, mi veniva in mente subito le nostre spese di welfare, che anche per motivi molto semplicemente politico-elettorali vengono riversate soprattutto sulla popolazione anziana, invece che sui giovani o sulle giovani donne. Allora anche questo dobbiamo, come qualcuno dice, votare col portafoglio, votare col cervello e fare in modo che la spesa vada anche verso i giovani e non solo verso gli anziani che rappresentano una parte importante della popolazione. Questo ovviamente non vuol dire che dobbiamo trascurare gli anziani che avranno sempre più bisogno di assistenza, malattie croniche e così via. Però dobbiamo veramente vivere questa dimensione di cui parlavi, di giustizia intergenerazionale. Ogni generazione non deve essere troppo egoista nei confronti delle altre coorti di popolazione. Molto importante questo.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: E ci ha appena raggiunto anche Francesco Riolo, che fa parte del coordinamento Patto per Restare. Ben trovato.
2: Grazie, grazie mille, grazie anche per questa occasione di confronto e di dibattito su questi temi veramente così importanti come il diritto a restare.
1: Patto per Restare infatti è un movimento nato in Sicilia nel 2025 che vuole rivendicare il diritto di restare qui al sud, lavorare, costruire il futuro in Sicilia e accoglie più di 60 organizzazioni. Ma com'è nato?
2: È nato diciamo da una esperienza molto più lunga in realtà. 3-4 anni fa ci siamo riuniti nella provincia di Agrigento, in particolare a Campobello di Licata, tutto nasce da lì. Erano dei momenti annuali in cui ci ritrovavamo per dibattere sul tema del diritto a restare, a seguito anche della rilevazione di alcuni questionari, della rilevazione di dati e della somministrazione di dati nelle scuole della provincia di Agrigento. Una volta rilevati questi dati, poi ne discutevamo all'interno del festival. Successivamente abbiamo deciso di mettere insieme queste 60 e passa organizzazioni e quindi dare una forma più ufficiale a questo movimento, che è appunto il Patto per Restare. Siamo nati il 15 novembre a San Giovanni Gemini firmando un documento programmatico vero e proprio.
1: E cosa sta emergendo, i primi passi di questo movimento?
2: Molti ci dicono che abbiamo voglia di correre per tutelare il diritto a restare. Questo sta emergendo principalmente da un fatto. Avendo acquisito una conoscenza del fenomeno dell'arrestanza, del diritto a restare, la prima cosa che ci siamo chiesti è come portare le discussioni, i dibattiti sul piano della concretezza. Abbiamo iniziato a incontrarci e abbiamo iniziato a porre le basi per alcune proposte concrete. La prima è una proposta sul lavoro che abbiamo presentato il 29 aprile all'Assemblea regionale siciliana. Chiaramente i cantieri, che sono i nostri diciamo tavoli di gruppo, tavoli tematici, si occuperanno di elaborare sempre più proposte.
1: Un dialogo quindi con le istituzioni, ma anche con i singoli componenti dei territori e anche con le persone. Incontrare anche la gente, far conoscere le realtà di chi sceglie di restare.
2: Ovviamente anche le istituzioni, però principalmente il nostro lavoro si radica all'interno delle piccole comunità, perché crediamo in una Sicilia che non ha bisogno di grandi eroi, ha bisogno delle piccole comunità che si rendano responsabili dei propri territori e da lì partire tutti insieme per raggiungere una consapevolezza collettiva di quello che è appunto il benessere della nostra terra e soprattutto il suo sviluppo, al fine anche di garantire la tutela del diritto a restare.
1: Una domanda un po' più personale: tu perché hai deciso di restare? Come è nata questa consapevolezza e come la custodisci nel cuore?
2: Questa è una bellissima domanda, perché mi riporta agli anni dell'adolescenza. Sono sempre stato un ragazzo che è sempre stato molto affezionato al proprio paese, San Giovanni Gemini, e devo dire che alcune esperienze che oggi riporto anche dentro il mio cuore, e in particolare anche la gioventù francescana, mi hanno portato ad amare tutto ciò che mi circonda e in particolare a fare la mia parte. Questo chiaramente sia nella mia esperienza personale, anche con la gioventù francescana, con tantissime altre esperienze di associazionismo, poi si è tradotto in impegno concreto, soprattutto nel lavoro, nell'università, nello studio, ma anche appunto nell'attività.
1: Impegno concreto che poi lo possiamo collegare alla frase chiave di questa giornata, di questo forum: va a riparare la mia casa.
2: Assolutamente sì, è un imperativo quasi per noi. È sì un'esortazione, ma lo abbiamo tradotto sicuramente in un imperativo. Non c'è più tempo da perdere sotto questo punto di vista, perché non c'è più la possibilità di chiedersi che cosa sarà della Sicilia nel nostro futuro. Dobbiamo agire, prendere in mano le redini del nostro futuro e fare veramente tesoro di quelle che sono le nostre competenze e conoscenze per questa terra.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Si è appena concluso alla Moschea della Misericordia, in piazza Cutelli, il workshop sul tema Attraversare il campo, il coraggio del dialogo, dialogo, pace e incontro tra culture alla luce dell'eredità francescana. E noi ne parliamo con Fra Giuseppe Maggiore, ben trovato!
2: Pace e bene a tutti!
1: Fra Giuseppe, siete partiti proprio dall'incontro di San Francesco d'Assisi con il sultano Al-Malik Al-Kamil, era il 1219. Cosa ci dice questo incontro ancora oggi?
2: Intanto ci parla dell'importanza della parola,

0: Perché mentre gli eserciti cristiani e musulmano combattevano, questi due uomini, il sultano musulmano e il frate cristiano, parlano e parlano di parole che sanno di parola di Dio. E quando c'è Dio in mezzo e non si strumentalizza, si cresce nella pace, nell'ascolto e nella custodia dell'altro. Perché oggi siamo abituati a strumentalizzare Dio per la sete di potere e per fini che non hanno niente a che fare con la fede.
1: Lei ha parlato del potere della parola. Le parole possono uccidere, possono distruggere, ma possono anche creare legami, possono anche operare per il bene degli altri. Abbiamo bisogno proprio di disarmare le parole per sentire realmente, raccontare veramente il palpito dell'altro.
0: Io credo che, dicevo, in moschea noi siamo immagine di Dio, e Dio, oltre che amore, è anche misericordia. Se usiamo le parole di Dio, se pensiamo alla maniera di Dio, cresciamo sicuramente nel dialogo e in una pace, come dice Papa Leone, disarmata e disarmante.
1: Ci racconti cosa è successo con il workshop, cosa è emerso?
0: Abbiamo preparato un po' il terreno, iniziando un po' contestualizzando l'incontro, per poi oltrepassare il campo. Ed è stato bello perché ad accogliermi c'è stato l'imam e siamo entrati nella moschea e sono entrate anche le giovani ragazze che erano con noi, che non hanno messo il velo, perché questo è stato veramente un segno di tolleranza bella e di elasticità più che tolleranza. E questo scambio di idee, di opinioni, di scoprire la religione l'uno dell'altro, il modo di pensare, è stato molto arricchente.
1: Grazie mille.
0: Prego, grazie a voi.
2: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run. Le pape qui a
5: in Pantheon in
6: semblance do Santo.
7: La maniera restituita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: La pace in Africa passa da educazione e istruzione. Parole per disarmare il mondo e il racconto della guerra nell'epoca moderna. Le nuove frontiere nel contrasto alle malattie cardiovascolari e poi le tendenze social nella settimana, nella rubrica Topic Trend. Questi temi di oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Murroni. Un saluto in regia a Gabriele Di Domenico e Damiano Caprio. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243722. Tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando di arte e tecnologia. Un'esposizione permanente di arte immateriale è una app di realtà aumentata, una lettura suggestiva del patrimonio storico per rimetterlo in gioco con il contemporaneo. Nell'ambito dell'iniziativa Open Merulana presso il Palazzo Merulana di Roma, Nuvola Project ha realizzato una serie di installazioni artistiche, digitali, performative intitolate Imaginaria, curando anche la realizzazione dell'applicazione per smartphone e tablet che Palazzo Merulana offre ai suoi visitatori. Per parlarne abbiamo in studio Gaia Riposati e Massimo Di Leo, proprio di Nuvola Project. Benvenuta Gaia.
9: Bentrovati.
8: Benvenuto Massimo.
10: Ciao, eccoci.
8: I Nuvola Project, sì, per definirvi insomma meglio. Allora partiamo un po' dall'inizio, perché è un progetto questo, Imaginaria, che nasce nel 2024, sì, e per cui insomma un'esposizione contemporanea, un'esposizione che ancora presente oggi si può ammirare al Palazzo Merulana. Ma partiamo un po' da quel 2024, partiamo un po' dalla nascita di questo progetto.
9: Partiamo dal 2024, in realtà partiamo anche da qualche tempo prima, perché questo è un progetto che non finisce qui, ma che è sicuramente importante nel suo processo. È stato un input di Palazzo Merulana, delle straordinarie persone che lo animano, quindi dalla direttrice Paola Centanni alle storiche dell'arte, a tutto il team del Palazzo, che hanno avuto la sensazione di voler approcciare l'idea di far valorizzare il loro patrimonio attraverso la relazione. La relazione sicuramente che cerca una nuova relazione con un pubblico sempre più aperto a essere unico e totalizzante, e sicuramente con uno sguardo all'accessibilità molto forte. Con questa intuizione ci hanno contattato e abbiamo cominciato a lavorare ad un progetto che è artistico, che entra in relazione attraverso il nostro sguardo di artisti con le opere straordinarie che sono la collezione permanente, la collezione Cerasi di Palazzo Merulana, quindi opere di Balla, di Capogrossi, di Donghi e molti altri, ma attraverso il nostro sguardo abbiamo realizzato delle opere digitali poetico-performative di cui vi racconteremo un po' di più dopo, ma abbiamo voluto aprire lo sguardo degli spettatori, che non sono solo visitatori, sono persone che poi sono ingaggiate ad entrare in relazione con le opere.
8: Relazione, accessibilità, Massimo, ecco due termini che sono anche vicini tra loro in qualche modo, però ecco come siete riusciti a portare questo all'interno di Palazzo Merulana?
10: Beh, intanto questa è stata una vera e propria scommessa, perché noi abbiamo immaginato, useremo questo termine molto spesso declinato in vari modi, l'esperienza che volevamo proporre ai visitatori, però ci siamo resi subito conto che non avremmo potuto farlo da soli. Per questo abbiamo creato all'inizio un team, avvalendoci non solo della consulenza scientifica di tutto il reparto, diciamo, scientifico del museo, ma proprio di, dell'Ente Nazionale Sordi, che ci ha messo a disposizione un team straordinario di persone che ci hanno aiutato anche a comprendere quali erano le difficoltà che avremmo dovuto affrontare, senza doverci lasciare il compito di doverle solo immaginare. Ma abbiamo potuto avere qualcuno che ci ha guidato per poter trovare quella che potesse essere la proposizione migliore e più efficace per loro. E devo dire che è stata un'esperienza per noi straordinaria. Ancora oggi, quando ne parliamo proprio del processo che abbiamo attivato con loro, diciamo sempre qualcosa che ci ha profondamente cambiato. In questo, peraltro, noi vediamo questa immaginaria quasi come una proposta seminale, una best practice che vorremmo che venisse in qualche modo seguita, non solo nella proposizione e nell'esecuzione, ma proprio nel modo in cui è stato affrontato questo lavoro, che poi si è addirittura ulteriormente allargato anche coinvolgendo Luigi, e quindi per poter offrire comunque una esperienza appagante anche per i visitatori non vedenti. E di nuovo questo è stato un non doversi mettere nei panni per poter immaginare quelle potrebbero essere le difficoltà di chi non può neanche vedere il quadro, per poterlo emozionare, perché questa è un'altra cosa che va detta. Immaginaria non è un audioguida, una videoguida, non è qualcosa che vuole semplicemente informare. Qui la vera sfida era che noi volevamo qualcosa che potesse emozionare. Per questo parlo anche di scommessa, perché abbiamo usato un nuovo linguaggio, cioè quello delle opere d'arte, per raccontare le opere d'arte, ma lo abbiamo fatto veramente a 360 gradi, per esempio per poter segnare il testo che nell'audio è con la voce di Gaia Riposati. Abbiamo scelto non solo delle interpreti della lingua dei segni, ma delle attrici segnanti straordinarie, Chiara Lucia Conte e Paola Severi, che hanno dato un ulteriore livello di poesia. Questo fa sì che chi viene a vedere queste opere e guarda quei segni trova poesia anche in quello. Per questo, per esempio, abbiamo scelto che l'applicazione fosse accessibile dall'inizio, cioè le attrici segnate sono sempre visibili, non sono una opzione da attivare, proprio perché non volevamo che venisse percepita come qualche cosa dedicato a quella. Per noi è l'impostazione della nostra visione. L'interpretazione di Chiara e di Paola completano quella che è la nostra visione artistica che abbiamo realizzato con le animazioni digitali e con l'interpretazione di Gaia Riposati e con la scrittura, dovrei dire, anche di Gaia Riposati, che ha fatto un lavoro straordinario di sceneggiatura anche per queste opere. Però ecco, quel linguaggio, in questo caso, quei segni hanno reso appagante questo per chi viene e si mette davanti a quelle opere e si trova finalmente qualche cosa che non è appunto un'esperienza residuale, non sono solamente sottotitoli o comunque una traduzione di quello che ne abbiamo pensato. Quello che abbiamo fatto è stato proprio scrivere insieme a loro, a riadattare quelli che erano all'inizio che era la nostra scrittura per ogni opera. Sono stati diversi mesi di lavoro e di studio, ma poi abbiamo adattato con loro il testo proprio per poter trovare il modo più efficace per poterlo trasmettere attraverso non solo una lingua diversa, ma anche proprio una percezione, una sensibilità diversa. E questo, secondo me, è stata una chiave molto importante.
8: E allora, Gaia, entriamo più nel dettaglio anche di quelle che sono state, che sono le opere fruibili, ecco, in questo modo.
9: Abbiamo scelto 8 opere per il momento della collezione, le abbiamo scelte perché ci chiamavano, e questa è stata la chiave, e questo è quello che poi succede anche agli spettatori. Quelle opere sono lì in allestimento e attraverso l'app ti chiamano, comunque ci chiamavano per il loro messaggio, per la loro qualità, per la loro capacità comunicativa. Abbiamo studiato queste 8 opere, iniziando proprio dal meraviglioso ritratto di Balla che è all'ingresso del museo, un ritratto fatto che sembra un ritorno al figurativo, in realtà è l'intuizione di Balla che va verso i nuovi media, perché lui di fatto ritrae la foto stampata su un giornale, riproducendo anche il punto di stampa di Primo di questo personaggio che diventa un mito dei social media quasi, no? Quindi guarda al futuro, e da lì abbiamo cominciato le nostre interazioni, che quindi toccano questo fantastico quadro di Balla, un Casorati poetico e musicale che ci porta invece nella dimensione dell'armonia, e tre donghi che sono un viaggio nel tempo, che è quello di questa collezione, il tempo terribile tra le due guerre del Novecento, che oggi ci fa fare delle riflessioni dolorose ma forse importanti, no? Qualcosa su cui bisogna esercitare le nostre riflessioni oggi. E poi un Capogrossi che si apre, pur essendo ancora figurativo, all'astrazione, e attraverso l'incontro con quegli spazi e quelle tensioni portiamo le persone a scoprire i nuovi linguaggi, e un Gentilini poetico e narrativo che ci porta nella dimensione della favola che sa sempre insegnare. Queste sono le opere che abbiamo scelto, e attraverso queste opere, è davvero un incontro profondo con queste opere, in realtà diamo un filo narrativo volendo a tutta la collezione. Quindi è un percorso, no? Un'immersione, non è l'immersione che si intende oggi, no? In questa experience forse un po' abusato, ma davvero sono delle opere che si aprono a una relazione profonda con i visitatori.
8: Beh, in qualche modo, quando si dice che l'arte per l'appunto parla, dialoga con chi la mira, ecco, in questo caso vale ancora di più. Massimo, siamo in chiusura, però dicevamo all'inizio, insomma, arte e tecnologia, com'è stato anche collegare le due cose, sia da un punto di vista di fruizione, quindi anche come è possibile, ecco, fruire e osservare questa nuova modalità, ecco, di fruizione delle opere d'arte, ma anche da un piano tecnico?
10: Beh, è stata appunto di nuovo una sfida, abbiamo cercato di trovare il modo migliore per farlo. Una cosa importante, io e Gaia proprio siamo un duo che in realtà riesce a coprire tutto lo spettro del lavoro, quindi dalla scrittura, dalla parte artistica fino all'implementazione tecnologica. Questo ci ha permesso di mantenere unità di sguardo fino alla creazione dell'applicazione. E abbiamo pensato, per esempio, di utilizzare una tecnologia come la realtà aumentata, proprio perché volevamo che l'esperienza digitale che proponevamo non cancellasse l'opera vera. Detto così sembra strano, perché in realtà queste immagini si sovrappongono al quadro, ma è un'esperienza che va fatta di persona davanti all'opera, quindi ti costringe a stare comunque in relazione con il quadro fisico, e l'idea è quella di avere questa prima accensione, che è un suggerimento, e poi però di togliere quello schermo, di trovarti di nuovo di fronte all'opera fisica reale e di trovare il tuo di racconto, di narrazione, che noi abbiamo solamente così acceso.
8: Certo, e allora ricordiamo a Palazzo Merulana, all'interno di quello che è l'iniziativa, insomma, Open Merulana, in questo caso immaginaria, curato da Nuvola Project, che è uno, insomma, dei tanti progetti che curate, delle tante attività che portate avanti.
10: Sì, appunto, noi ci definiamo un po' anche un ambito di ricerca tra tecnologia e arte, però perché giochiamo molto spesso con intelligenza artificiale piuttosto che altri strumenti, ma ci piace indagarli e soprattutto di usarli sempre per un motivo, quindi non solo perché ci sono, perché è possibile usarli.
9: Al volo, noi veniamo dal teatro, è lì che ci siamo incontrati, abbiamo portato queste conoscenze che si sono incontrate nel teatro e vengono per me dall'arte contemporanea, e Massimo anche, ma con una competenza tecnologica molto spinta e una visione di ricerca, e per cercare di far sì che tutto quello che sono i nuovi linguaggi, anche tecnologici, che la contemporaneità ci offre, possano essere messi a frutto per un'espansione dell'umano in questo molto affine a quello che stiamo leggendo in questi giorni.
8: È vero.
9: Nell'enciclica.
8: Grazie a Nuvola Project, grazie Gaia Riposati, grazie a Massimo Di Leo, riferimento, insomma, anche non casuale, per l'appunto all'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, che parte, insomma, proprio da quello, è il ragionamento attorno, è legato, insomma, a questi temi. Grazie. E ora per le notizie del giorno diamo la linea a Michele Raviar.
2: Sì, Gianmarco, apriamo con quanto è avvenuto questa notte in Romania, quando un drone russo diretto in Ucraina è finito nello spazio aereo romeno e ha colpito il tetto di un condominio in una zona residenziale di Galati, al confine tra Ucraina e Moldavia, provocando un incendio e ferendo in maniera lieve due persone. Il ministro della difesa della Romania, Radu Dinel Miruta, ha detto che il drone è rimasto nello spazio aereo romeno 4 minuti prima di colpire l'edificio. Era stato individuato immediatamente da un radar installato recentemente, ma le forze armate romene hanno giudicato troppo rischioso provare ad abbatterlo. Anche se fosse stato intercettato, i suoi detriti avrebbero comunque potuto sparpagliarsi e causare danni più estesi. Il presidente rumeno Nicu Sordan, dopo la riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, ha affermato che il drone faceva parte di uno sciame di 43 droni diretti verso obiettivi in Ucraina. Il segretario generale della NATO Rutte ha chiamato subito Dan e gli ha assicurato la piena solidarietà della NATO ed espresso vicinanza alle persone ferite nell'incidente, ribadendo su X che la NATO è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Continueremo a rafforzare la nostra prontezza operativa per scoraggiare e contrastare qualsiasi minaccia, comprese quelle rappresentate dai droni, ha sottolineato, ribadendo che il comportamento irresponsabile della Russia rappresenta un pericolo per tutti. Il presidente rumeno Dan ha affermato che la risposta unitaria degli alleati NATO rappresenta una forte dimostrazione di solidarietà e ha annunciato che l'alleanza trasferirà parte delle sue attrezzature di difesa aerea in Romania come soluzione provvisoria fino a quando la Romania non modernizzerà i suoi sistemi nazionali, utilizzando anche i fondi del programma SAFE dell'Unione Europea. Dichiarato dalla Romania il console generale russo a Costanza, persona non grata. Le conseguenze, ha detto la portavoce del ministro degli esteri russo Zakharova, non tarderanno ad arrivare. Gli occidentali hanno bisogno del clamore mediatico suscitato dal drone in Romania per distogliere l'attenzione dall'omicidio dei bambini di Starobliск per mano di Zelensky, commesso con fondi e sostegno dell'UE, come ormai è chiaro, per giustificare la chiusura del consolato generale russo a Costanza, ha concluso la diplomatica russa. Per quanto riguarda la guerra tra Stati Uniti e Iran, ci sarebbe un'intesa, ma manca l'ok del presidente Trump. Nell'accordo previsti 60 giorni di tregua, la riapertura dello stretto di Hormuz, negoziati sul nucleare per Teheran, la Cina può essere garante dell'intesa con gli USA. Ebrahim Razei, portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, ha affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, aggiungendo che i paesi ora richiedono l'autorizzazione, pagano delle tariffe e attraversano il canale sotto la guida delle guardie rivoluzionarie. In Libano 10 persone sono rimaste uccise nei raid di Israele nelle ultime 10 ore. Per il premier libanese nulla può giustificarli. Infine, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. La Repubblica del Congo ha comunicato che il 27 maggio un paziente guarito ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso. Questa è la dichiarazione ufficiale ai giornalisti dell'OMS, aggiungendo che si trattava del primo caso. È tutto, a te la linea.
8: Grazie Michele Raviarre. Andiamo avanti. Il 27 maggio si è conclusa a Roma la terza conferenza nazionale della cooperazione allo sviluppo. Tra i temi trattati nelle due giornate di lavori anche l'educazione e l'istruzione come veicolo di pace e di superamento delle diseguaglianze, soprattutto in contesti particolari come l'Africa. Sulla situazione nel continente africano abbiamo sentito Laura Frigenti, direttrice generale della Global Partnership for Education.
3: Ci sono due condizioni di partenza che dobbiamo avere veramente in mente. La prima è che l'Africa nel 2050 avrà il 40% della popolazione giovane che cerca di entrare, di accedere al mercato del lavoro. Secondo, che in Africa in questo momento ci sono oltre 200 milioni di bambini, di studenti che sono al di fuori del sistema scolastico e che quindi non hanno davanti a sé nessuna opportunità. E se lei incrocia, voglio dire, qual è la situazione del sistema scolastico in questo momento con le tendenze demografiche, vede che questo numero, se non si interviene molto rapidamente, è solamente destinato a crescere. Ora, quello che noi vediamo nei paesi africani è che quando a questi giovani, a questi ragazzi, non vengono date delle opportunità, il mondo è cambiato moltissimo e non è più il mondo degli anni 60 dove loro restavano rinchiusi nel loro villaggio, questi giovani vanno a cercarsi queste opportunità al di fuori, e quindi da una parte, voglio dire, c'è tutta una serie di flussi migratori incontrollati che sicuramente non portano poi a dei risultati positivi né per gli individui che ne sono parte, né per le società, voglio dire, che li accolgono in una maniera abbastanza complessa, voglio dire. E dall'altra parte, se no, voglio dire, diventano essi stessi fonte di destabilizzazione all'interno delle loro stesse società. Se lei pensa a tutti questi giovani che in West Africa diventano membri di Boko Haram e di altre organizzazioni terroristiche, sono tutti giovani maschi, devo dire, nella stragrande maggioranza, mi permetta, che non hanno avuto un percorso scolastico, che vedono davanti a sé nessuna opportunità e quindi vedono nella violenza l'unico modo per diciamo sollevare, modificare lo status quo e cercare di creare altre opportunità. Questo,
8: dottoressa,
3: non fa bene.
8: Certo, dottoressa Frigenti, in questo senso, ecco, quali sono i paesi africani più a rischio, ecco, con più criticità?
3: Guardi, voglio dire, tutta la regione del West Africa in questo momento è molto a rischio, anche perché è una regione particolarmente fragile. Io guardo con grande preoccupazione anche paesi più stabili come la Nigeria, semplicemente per la quantità dei giovani, che la pressione demografica in Nigeria è enorme e quindi ha bisogno, voglio dire, di trovare una risposta in un sistema che poi permetta a questi giovani di avere delle opportunità. Ora, la cosa positiva è che la Nigeria è un paese dalle ricchezze enormi e quindi, se viene ben amministrata, c'è anche la possibilità, voglio dire, di rispondere alle esigenze di tutti questi giovani in una maniera migliore. E penso anche a grandi paesi come l'Etiopia, che hanno una grossa instabilità politica che forse non permette di focalizzarsi su degli investimenti strutturali a lungo termine, che sono quelli poi che l'educazione richiede, perché tra l'altro, voglio dire, il settore dell'istruzione è un settore dove gli investimenti danno risultati nel lungo tempo. Come lei sa, ci vogliono almeno 12 anni per formare un giovane tra la parte primaria e la parte secondaria, e almeno 3 o 4 anni prima che questo giovane, avendo completato il suo corso degli studi, riesca ad accedere al mercato del lavoro e trovare un lavoro stabile nel quale si senta integrato. Quindi, voglio dire, i ritorni ci mettono quasi una generazione, ecco. Per questo c'è bisogno di una lungimiranza da parte dei politici nel programmare questi investimenti, che fino ad ora non sempre si è vista.
8: In chiusura, dottoressa Frigenti, qual è in questo contesto il ruolo, quali sono le attività, ecco, della Global Partnership for Education?
3: Guardi, noi stiamo lavorando con 94 paesi, molti in Africa, nel Medio Oriente, ma anche in altre zone del mondo, proprio per trovare una risposta a lungo termine, e lo facciamo affrontando vari tipi di problematiche. C'è una problematica di risorse: noi siamo un fondo che raccoglie fondi e li moltiplica e li distribuiamo, voglio dire, ai paesi sulla base di programmi che loro concordano con noi, però c'è sicuramente una grande scarsezza di risorse in questo momento per il settore. Dall'altra parte c'è un bisogno di correre un pochettino su due frontiere. Da una parte c'è bisogno di risolvere i problemi storici del settore dell'educazione, quindi la grande quantità di giovani che ancora non hanno i bambini, che non hanno ancora accesso all'educazione primaria. Ripeto, 200, quasi 50 milioni di bambini sono fuori dal sistema scolastico, e se non questo problema non si risolve, non si risolve niente. Ma purtroppo anche quelli che sono dentro imparano poco, perché la qualità del sistema educativo è molto bassa. Io cito sempre che nei paesi a basso reddito 7 studenti su 10 finiscono la quarta elementare e non sono ancora in grado di leggere o scrivere una frase di meno di 2 righe. Ora, questo lei capisce che vuol dire che sono stati in classe 4 anni, ma che in realtà non hanno imparato niente. Quindi Quindi questi sono i problemi strutturali storici. E poi ci sono i problemi del momento, e noi vediamo anche nei nostri paesi più industrializzati, più avanzati, paesi che investono molto nell'educazione, che il mercato del lavoro si sta trasformando in una maniera rapidissima, e questo richiede che attraverso il percorso scolastico i giovani apprendano delle cose ben diverse da quelle che apprendevano prima. E quindi su questa doppia traiettoria i paesi africani devono muoversi in parallelo in una situazione di ristrettezza di risorse, e quindi lì è dove noi cerchiamo di intervenire, cercando prima di tutto di fornire le risorse, secondo di ragionare con loro su quali sono le riforme politiche importanti da fare e con quale sequenza, e poi siccome noi lavoriamo in partnership con molte altre organizzazioni, con filantropie, con fondi di investimento privato, eccetera, eccetera, cerchiamo di allargare il raggio di quelli che vogliono contribuire allo sviluppo del settore dell'educazione.
8: Cambiamo argomento. Eravamo convinti che il Novecento ci avesse insegnato a riconoscere e rifiutare la guerra, eppure oggi sembra di essere ancora intrappolati nella stessa logica di violenza. Ma la guerra non è solo un fatto, è anche un racconto. Le parole con cui la descriviamo ne determinano il senso, i confini, perfino la sua accettabilità. Per questo, accanto all'informazione e all'analisi, la letteratura e la poesia svolgono un ruolo decisivo. Aprono crepe nelle narrazioni dominanti, rendono visibile ciò che altrimenti resterebbe ai margini. Di questo si parlerà stasera nell'incontro Parole per disarmare il mondo, organizzato da Emergency nella sala cinema del Palazzo delle Esposizioni a Roma. Ascoltiamo allora cosa ci ha raccontato a riguardo Rossella Palma, coordinatrice dell'ufficio redazione di Emergency.
4: Questo evento, Parole per disarmare il mondo, rientra all'interno di un'iniziativa che abbiamo ideato insieme al Palazzo delle Esposizioni e che abbiamo chiamato In che mondo viviamo. È un incontro che si terrà questa sera alle 18.30 al Palazzo delle Esposizioni, appunto a Roma, presso la Sala Cinema, insieme a degli ospiti molto vicini ad Emergency, lo scrittore Nicola Lagioia e la saggista e giornalista Paola Caridi, moderati da Francesca Sforza, caporedattrice della Stampa. Nicola Lagioia e Paola Caridi proveranno a capire perché ancora oggi il mondo continua ad essere lacerato dalla guerra e quali sono le parole che possono aiutarci, perché forse il primo passo per disinnescare la guerra è, come diciamo sempre noi di Emergency, è sottrarla alle narrazioni che la rendono accettabile. La guerra non è accettabile, non è un'alternativa percorribile. È per questo che questo evento rientra all'interno della nostra campagna Ripudia, che è una campagna che finora ha raccolto, coinvolto oltre 650 comuni, 1200 scuole, 300 cinema, ed è la campagna che ribadisce il rispetto dell'articolo 11 della nostra Costituzione contro la progressiva normalizzazione della guerra nel dibattito pubblico e politico nel nostro paese.
8: Ecco, in qualche modo, riprendendo anche un po' le parole, i concetti che esprime spesso anche Papa Leone, ci si abitua un po' troppo anche al racconto stesso della guerra. Noi sentiamo parlare di guerra ogni giorno nei mass media, se guardiamo un telegiornale, se ascoltiamo un pezzo anche alla radio, se leggiamo un giornale. Ecco, in qualche modo questo racconto della guerra ci abitua alla guerra stessa, cioè bisognerebbe sganciarsi un po' da questo.
4: Sì, noi, come sapete, noi di Emergency siamo nati per fornire assistenza alle vittime dirette e indirette di quelle che vengono definite le guerre contemporanee, no? Quindi le guerre, le vittime che hanno come vittime per il 90% dei civili. La guerra ormai è ovunque, la guerra è in televisione, sui giornali, viene quasi normalizzata, no? Appunto, quindi diventa una via a senso unico, una soluzione facile, una soluzione percorribile, una soluzione che non ha alternative. Emergency vede la guerra ogni giorno, noi siamo nella striscia di Gaza, siamo in Sudan, siamo in Ucraina, siamo in posti dove la guerra ufficialmente è finita, come l'Afghanistan, ma in realtà le conseguenze continuano, e noi è da queste conseguenze che partiamo, no? Conseguenze umane, conseguenze economiche, conseguenze generali, distruttive portate dalle guerre, per dire che forse bisogna cambiare la narrativa, la guerra bisogna rifiutarla, la guerra bisogna ripudiarla, appunto, come dice la nostra campagna.
8: Emergency vede la guerra ogni giorno, le atrocità della guerra, e allora in questo senso come possono le parole fare la differenza?
4: Sicuramente raccontando, dipende da cosa si racconta, secondo me. Il punto di vista che noi cerchiamo di sottolineare, il punto di vista di chi la guerra la vive ogni giorno, che possano essere i pazienti che visitano i nostri ospedali, i nostri operatori umanitari, i medici, i chirurghi, infermieri, tutto lo staff che per esempio rimane in zone di guerra, come può essere in Sudan, come può essere in Ucraina o anche a Gaza, i nostri colleghi locali. La guerra bisogna raccontarla attraverso le voci dei pazienti, attraverso le voci di chi decide di rimanere, di chi decide di curare, non solo come una scelta politica e una scelta obbligata.
8: Rossella, c'è anche da sottolineare l'importanza che non esistono guerre di serie A e guerre di serie B, la guerra è guerra, perché spesso anche noi nel racconto mediatico vediamo, insomma, ci raccontano le guerre magari che sono più con il faro puntato addosso, ecco, poi in realtà ci sono tante situazioni di guerre che spesso vengono dimenticate, ecco.
4: Assolutamente, certo, noi infatti come dicevo siamo sicuramente sui fronti di guerra quelli che possiamo definire più ad alta visibilità, quindi come la striscia di Gaza o l'Ucraina, però siamo anche in Sudan dove sono 3 anni che c'è una guerra terribile, quella in Sudan è definita come la crisi umanitaria peggiore degli ultimi anni, quindi guerre di cui non si parla, di cui non si racconta, che vengono dimenticate e che sembrano anche molto lontane, no? Quando invece ormai tutte le guerre sono collegate tra di loro, perché sia per dinamiche geopolitiche, politiche, ma anche per tutto quello che è il coinvolgimento dello sfruttamento delle risorse tra queste guerre, il fatto che non ci siano più regole, a pagare siano sempre e sempre di più i civili in tutte le guerre che noi vediamo.
8: Un po' di musica e poi torniamo per la seconda parte del Mondo alla Radio.

0: Il mondo alla radio.
1: L'ipertensione arteriosa rappresenta uno dei più importanti fattori di rischio per infarto, ictus e insufficienza cardiaca. A livello globale si stima che oltre 1,28 miliardi di persone tra i 30 e i 79 anni soffrano di ipertensione, ma circa la metà non è consapevole. Solo una minoranza riesce a mantenere valori pressori adeguatamente controllati. Anche in Italia la diffusione della patologia è molto elevata. Secondo i dati della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa, circa un italiano su tre è ipertenso. Una condizione che aumenta significativamente con l'età e rappresenta una delle principali sfide per la salute pubblica. Ascoltiamo allora le parole del professor Agostino Virdis, ordinario di medicina interna presso l'Università di Pisa e presidente della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa.
2: È indubbio che l'ipertensione arteriosa continua a rappresentare una delle principali sfide della medicina contemporanea, perché sebbene sia una patologia ben nota e largamente trattata, spesso rimane silente e sottovalutata anche da chi ne è affetto. Diciamo che sicuramente l'ipertensione è il fattore di rischio a maggior prevalenza nel mondo e in Italia, quindi il più diffuso, colpisce complessivamente circa il 30% della popolazione, una percentuale che con l'età raggiunge oltre il 50%. È un rischio modificabile a differenza di altri, perché oggi sappiamo che per normalizzare la pressione arteriosa possiamo avere a disposizione terapia non farmacologica e farmacologica. È molto importante sensibilizzare l'opinione pubblica, perché l'ipertensione arteriosa è purtroppo un killer silenzioso, è caratterizzata dalla mancanza assoluta di sintomi evidenti, e questo genera spesso una scarsa percezione del problema e una falsa credenza che se si sta bene, se non si hanno sintomi, non c'è motivo di misurarla. La realtà è ben diversa, perché possiamo essere ipertesi senza accorgersene. Quindi per scoprire se si è ipertesi occorre misurarsi la pressione arteriosa nei modi e nei tempi corretti, ma occorre misurarla. Ecco che tutte le campagne di screening preventivi fatte nel mondo, in Italia in particolare, sono particolarmente importanti, perché aiutano a sensibilizzare la popolazione all'importanza di prendersi cura della propria salute, imparando a misurarsi nel tempo, periodicamente, la propria pressione arteriosa. Se non si fa questa, se non si ha questa attenzione, l'ipertensione arteriosa nel tempo lavora contro il nostro organismo e può causare grandi danni. Sappiamo che oggi l'ipertensione è la principale causa di mortalità cardiovascolare nel mondo, è la prima causa di infarto del miocardio, di scompenso cardiaco, di malattia renale cronica, di ictus cerebrale, e quindi è molto importante prevenire tutto questo misurandosi per tempo la pressione arteriosa e, se il caso, iniziare una terapia per correggere i valori pressori elevati.
1: Ecco, le chiederò tra poco riguardo la terapia, anche perché ci sono dei progressi terapeutici, delle terapie innovative, ecco, per contrastare l'ipertensione. Ma da cosa dipende anche l'ipertensione, dottor Virdis?
2: L'ipertensione arteriosa è un insieme di situazioni che vengono a crearsi nell'individuo, è la risultante di numerosi responsabili patogenetici dell'ipertensione arteriosa, in cui sicuramente la familiarità

0: Quindi non c'è un unico meccanismo responsabile, ma un insieme di meccanismi che, quando contemporaneamente presenti, innalzano la pressione arteriosa del nostro organismo. Questo è il motivo per cui oggi si tende a curare la pressione arteriosa elevata con una serie di farmaci antipertensivi, non con una singola molecola, ma con più farmaci, perché così in grado di colpire contemporaneamente più meccanismi coinvolti nella pressione alta.
1: Ecco, anche in questo caso fondamentale, lo diceva anche poco fa, la prevenzione, non solo come controlli, come ci spiegava, per cui non essendoci sintomi evidenti, l'importanza, ecco, di effettuare i controlli, ma ecco, tutto ciò che concerne anche lo stile di vita, la quotidianità, in questo caso aiutano un poco.
0: Assolutamente sì, quando mi riferisco a fare prevenzione misurandosi la pressione arteriosa, questo va esteso anche ad altri fattori di rischio, così come è nostro dovere in età adulta misurarsi la glicemia ogni tanto, perché potremmo avere un diabete senza saperlo, misurarsi il colesterolo periodicamente, perché potremmo avere elevati valori di colesterolo senza saperli, esattamente come dovremo anche imparare a misurare alcuni parametri per capire se il nostro rene funziona o non funziona. Potremmo avere una iniziale malattia renale cronica senza saperlo. Tutti piccoli accorgimenti che dobbiamo imparare, naturalmente sotto la guida del proprio medico di famiglia, periodicamente a misurare per accorgersi per tempo se qualcosa non va. Tutto questo va condito con una condotta di vita adeguata. È importante non fumare, è importante mangiare cibi freschi, sani, evitando i cibi processati e ricchi di sale, e fare attività fisica, tutta una serie di comportamenti che ci aiutano a invecchiare in maniera più fisiologica possibile.
1: E a livello terapeutico, quali sono le innovazioni, ecco, i progressi?
0: Ad oggi il paziente iperteso viene trattato con numerosi farmaci antipertensivi, ce ne sono molti a disposizione, tutti estremamente efficaci. Altri farmaci sono in fase di studio e arriveranno presto sul mercato, che ci aiuteranno a migliorare ancora il proprio profilo pressorio. Per convenzione, secondo quanto dicono le linee guida internazionali, quando un paziente assume tre o più farmaci antipertensivi e non riesce, nonostante questi, ad avere valori pressori normali, il paziente viene definito come iperteso resistente. In questi casi, da qualche anno, abbiamo a disposizione una nuova opzione terapeutica non farmacologica, che consiste nella denervazione renale. È una tecnica, una procedura minimamente invasiva con un elevato standard di sicurezza, che prevede, attraverso un catetere, di raggiungere le arterie renali e lì in grado di interrompere le terminazioni nervose che collegano il rene al sistema nervoso centrale e quindi modulano in qualche modo la pressione arteriosa. Questa è una procedura che consente di ridurre i valori pressori in maniera stabile nel tempo. Questa procedura è raccomandata dalle linee guida internazionali come ulteriore ausilio, ma è importante ribadire alcuni concetti. Tanto che questa procedura è riservata a quei pazienti nei quali i farmaci non riescono a controllare la pressione. È importante che naturalmente la procedura sia svolta nei centri specializzati che hanno le competenze per fare tale procedura, e poi è fondamentale che il tutto sia coordinato da un medico esperto in ipertensione arteriosa, che deciderà se il paziente ha i criteri per sottoporsi a tale procedura e che sia poi in grado di seguirlo nel tempo.
1: 16:46 è venerdì e allora è il momento della rubrica Social Topic Trend con Cecilia

0: Sì, grazie Gianmarco. Eccoci con Topic Trend. Andiamo a curiosare sui social per capire quello di cui la gente ha parlato questa settimana e gli argomenti che sono rimasti più a lungo in tendenza. In collegamento con noi c'è Matteo Valsecchi, giornalista di TV Sorrisi e Canzoni, esperto di comunicazione. Ciao Matteo.
1: Ciao Cecilia, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
0: Il video più virale della settimana riguarda proprio Papa Leone che soccorre durante l'udienza generale in piazza San Pietro un sacerdote che ha avuto un malore per il

0: caldo eccessivo che sta asfissiando mezza Europa. Si tratta di Don Diego Semeraro, un sacerdote di Martina Franca, quindi siamo in provincia di Taranto. Sicuramente l'accaduto ha dell'eccezionale, non capita tutti i giorni di essere soccorsi dal Papa, ma cos'è che secondo te ha alimentato così tanto la curiosità negli utenti? E tra l'altro abbiamo visto il video nei giorni scorsi anche nei TG nazionali.
1: L'hai detto tu, non credo che sia, io a memoria vado sia Papa Leone, Papa Francesco, ma anche Papa Benedetto, non ricordo niente di questo tipo, per parlare appunto degli ultimi tre papi che magari sono già riusciti a rientrare in quello che è, diciamo, il commento social su rispetto a quello che fanno. Sicuramente è un fatto molto curioso, molto, molto particolare. Fortunatamente sappiamo che non è successo niente di grave a Don Diego, per cui era quasi inevitabile che diventasse poi il video più visto della settimana questo.
0: Infatti l'impatto emotivo del gesto sicuramente ha contato molto, ma anche il contrasto con il protocollo e il tema del caldo record.
1: Purtroppo il caldo record ci ha colpito quest'anno con qualche settimana d'anticipo rispetto al solito. A Milano, come immagino a Roma, ne abbiamo sofferto tantissimo. Il tempo è sempre un argomento stradiscusso sui social, ma non solo, è il classico argomento che da tema da bar è diventato tema da social negli anni. E per cui insomma è inevitabile anche in questo caso che se ne parli.
0: E guarda che ti faccio sentire.

0: vetro ha scelto Fai rumore di Diodato. Noi non possiamo sopportare l'uscita di Yannick Sinner dal Roland Garros, quindi altro tema in tendenza. Il centrale di Parigi si è trasformato in una doccia fredda, quindi lo diciamo un po' in senso antifrastico rispetto al caldo di cui stavamo parlando, per una scomoda verità, cioè Sinner saldamente in vantaggio per 2-7-0 e 4 giochi a 0 nel terzo contro Juan Manuel Cerundolo, ha visto il proprio corpo spegnersi improvvisamente, nausea, tremori, i crampi, totale assenza di energie, lo hanno costretto a subire una rimonta dolorosa. Davanti a scene simili l'opinione pubblica e la critica tendono anche un po' a rincorrere vecchi fantasmi, no? Etichettando la tenuta fisica come il perenne tallone di Achille di Yannick, che è il numero uno al mondo, lo ricordiamo. Però insomma, guardando l'accaduto attraverso la lente della psicologia dello sport, la prospettiva cambia radicalmente, e c'è uno psicologo, Pietro Bussetti, che dice: quello che abbiamo, a cui abbiamo assistito non è il fallimento di una prestazione atletica, bensì la manifestazione della sua profonda umanità. E ancora, il vero superpotere non è nei muscoli, è nella mente. No critiche a Sinner, sta sfatando il mito della invulnerabilità dello sport d'élite. Comunque insomma, diciamo che molti utenti hanno cominciato a lanciare le domande se non sia giusto continuare tornei di questo tipo su terra rossa, con le temperature che stiamo subendo, cosa dice il regolamento, se fosse giusto giocare per Sinner anche tutti questi tornei ravvicinati. Dimmi la tua.
1: Allora, un passo alla volta. Innanzitutto, diciamo, quella che è stata questa presa di posizione di questo psicologo, diciamo, ha un po' scoperto l'acqua calda, nel senso che non è Sinner che sta sfatando il mito dell'invulnerabilità, perché la storia è piena di casi di questo genere. Non esiste nessuno sportivo in nessuno sport, Muhammad Ali, Michael Jordan, scegliete chi volete, che non abbia perso. Quindi tutti hanno sempre perso, perché è normale che succeda. Quali possono essere i motivi per cui uno perda? Sono tantissimi. A volte uno perde semplicemente perché l'altro è stato più forte di lui, perché il caldo, come l'ha avuto Sinner, lo ha avuto anche il suo avversario. Quello che sappiamo di Sinner, e questo posso dirtelo, diciamo, per una conoscenza quasi diretta, è che lui ha un fisico che si muove, diciamo, su un filo molto sottile, per cui non può diventare troppo forte, perché sennò rischierebbe, diciamo, forte fisicamente, troppo muscoloso, banalizzando, perché rischierebbe di farsi male alle ginocchia o alla schiena. E d'altra parte non può rimanere troppo leggero, perché soffre in questo caso le temperature molto elevate. È successo, è andato in tilt, pazienza, sapevamo che prima o poi avrebbe perso, perché nessuno vince sempre.
0: Sì, e anche le domande credo che diciamo stanno a zero, no? In questo caso amarezza e dispiacere superano comunque la voglia di indagare. Però stemperiamo con un tweet che ci arriva da X. Genio78 scrive: quella dei francesi che prima cercano di sterminare gli atleti delle Olimpiadi facendoli nuotare nella Senna e poi fanno una strage di tennisti facendoli giocare alle 12 con 35 gradi è chiaramente una strategia per conquistare il mondo, se no non si spiega. E andiamo avanti. Papa Leone ha pubblicato la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Lo sappiamo, lo abbiamo detto tante volte con te in particolare, che so che sei un amante di questo tema, abbiamo detto che insomma è uno strumento che influenza la vita, plasma le decisioni, cambia anche persino il modo di combattere la guerra. 6 milioni le interazioni legate all'hashtag questa settimana, in particolare lunedì al lancio dell'enciclica, fioccano in rete reel di esperti, tutti si esprimono piuttosto a favore, apprezzando questo testo che viene definito da tutti insomma abbastanza all'avanguardia, no? Significativa l'alleanza tra il Vaticano e la Silicon Valley con la scelta di Anthropic. Ad ogni modo, la enorme mole di commenti e reaction attorno all'enciclica va ben oltre le novità che tanto piacciono ai social, manifesta un interesse diffuso, forse anche la paura, la consapevolezza che l'IA diventi la nuova Hiroshima dei nostri giorni. E il Papa ha scelto proprio di entrare in questo dibattito, però non non per combattere contro l'IA, ma per capire come usarla bene.
1: Ma è esattamente questo il punto, ed è il punto su cui stiamo discutendo. Chi per esempio come me utilizza l'IA anche per lavoro, io non credo che vada demonizzata anche nel giornalismo, a che cosa serve effettivamente l'IA e a come utilizzarla. Il tema è veramente questo, perché se usato nel modo consapevole, nel modo corretto, è uno strumento meraviglioso che ci semplifica la vita su tanti aspetti e che ci permette di rendere ancora migliore il nostro lavoro. E io credo che sia stata molto coraggiosa e contemporanea questa scelta del Papa di affrontare oggettivamente quello che è il tema più importante che c'è in questo momento, diciamo, parte politica, esteri escluse, guerre escluse. Oggi la nostra società deve interrogarsi su che cosa ci può portare l'intelligenza artificiale di bello nel futuro, nei prossimi 20 anni, perché oggi è questa cosa qua. Tra 3 anni sarà ancora di più, e tra 20 anni non sappiamo neanche immaginare che cosa sia.
0: È vero, dobbiamo imparare a conviverci, insomma. Comunque abbiamo capito che la tecnologia non è affatto neutrale e assume il volto di chi la regola, di chi la finanzia, di chi la usa, è da lì che parte tutto. Molto pop e molto apprezzata anche la citazione che Leone ha fatto del Signore degli Anelli di Tolkien, una delle frasi celebri di Gandalf, che dice: non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo, il nostro compito è di fare il possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo, sradicando il male dai campi conosciamo. Noi voltiamo pagina, perché si parla sui social anche della Ferrari Luce, la prima vettura completamente elettrica nella storia della casa di Maranello, presentata nei giorni scorsi. Sicuramente rappresenta una svolta epocale, un modello totalmente inedito, però ecco il debutto della Ferrari, che tra l'altro è stata presentata anche a Papa Leone nelle ville pontificie di Castel Gandolfo, ha scatenato una vera e propria ondata di polemiche, ironia, meme sui social network, dividendo profondamente gli utenti. C'è il coro dei puristi, a cui non è andata a genio il passaggio al motore elettrico a 5 posti, su X e Facebook diventa virale la frase retorica: chissà cosa ne penserebbe Enzo Ferrari. E poi c'è Montezemolo che dice: si rischia la distruzione di un mito, spero almeno si tolga il cavallino. Sei d'accordo?
1: Allora, partiamo da un dato oggettivo: tutte le Ferrari Luce che sono state, diciamo, messe in produzione sono già state vendute, sono già tutte sold out, per cui io penso che il buon Enzo Ferrari non sarebbe tanto dispiaciuto di una cosa del genere, considerando che il valore di queste macchine, diciamo, parte dai 550.000 euro. Quindi vuol dire che se tu hai fatto sold out, e se tu, diciamo, come mestiere nella vita costruisci macchine per venderle, hai azzeccato il prodotto se le hai vendute tutte. Poi possiamo discutere se soggettivamente ci piaccia o non piaccia la macchina in sé, ma è una macchina che ha dentro un livello di tecnologia strepitoso.
0: Tra i meme poi, più... sì, di.
1: Poi può non piacerci, ma va benissimo, è pieno di cose belle, cose brutte che vengono vendute tantissimo, che funzionano.
0: Tra i meme più diffusi spiccano i parallelismi con la celebre Fiat Multipla, con un aspirapolvere o con una calzatura di gomma tipo Crocs, insomma. Diciamo che dal punto di vista del marketing abbiamo riso particolarmente. Abbiamo ancora un po' per stare insieme, un minuto e mezzo. Sono uscite su Prime le prime puntate di The 50, un reality game in cui 50 persone tra influencer e personaggi televisivi affrontano prove fisiche e mentali, dovranno creare alleanze ed evitare l'eliminazione per conquistare il montepremi, che andrà poi direttamente a un follower del finalista estratto a sorte. La stampa lo ha definito un mix tra Squid Game e Il Grande Fratello. Il pubblico social sta reagendo con una combinazione di divertimento, dipendenza, ma anche sconcerto per l'altissimo trash. Che mi dici tu, Matteo?
1: Sì,
0: 40 secondi.
1: Che è il classico prodotto che sui social funziona tantissimo, perché è questo misto di trash e, diciamo, presunta gara, ecco. Funzionano questi programmi, abbiamo visto che negli anni hanno sempre una resa solitamente molto più social che non televisiva, è un po' più difficile seguire quelle che sono le visualizzazioni sulle piattaforme, in questo caso Prime, perché diciamo vengono rilasciate un po' col contagocce. Sono abbastanza sicuro che sarà uno dei programmi cult di quest'estate, The 50.
0: Saremo a vedere, siamo in chiusura,
1: gli ingredienti giusti.
0: Siamo in chiusura, grazie a Matteo Valsecchi per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a tutti.
0: Grazie a voi tutti che ci avete seguito. Gabriele Di Domenico in regia, Cecilia Seppia in studio. Buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. 5 secondi e c'è il GR Flash.

studio, amore mio, cos'è il computer? Con quei colori finti. La cinepresa è grande oggi, semmai, perché ha una chance in più.

0: sognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Scusa mamma se ho già preso un treno, non t'ho neanche salutato, stavo un po' così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano, l'ho dimenticato. Scusa mamma se ogni tanto ti do per scontato, grazie per tutte le scarpe che non mi hai tirato e mi hai già perdonato.

0: l'ultima volta.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
2: È venerdì 29 maggio.
3: Sono le 21 e 39 minuti.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Il giorno di Pentecoste lo Spirito irrompe nella casa dove si trovavano gli apostoli e la comunità cristiana, apre le porte e la Chiesa esce iniziando la missione di annuncio. Pietro ha tenuto il primo solenne discorso che Luca rielabora e propone nel capitolo 2 degli Atti. Quelli che ascoltarono il discorso di Pietro si sentirono trafiggere il cuore. Quelle parole furono come una spada, come un'arma che li toccava nel vivo. Pietro ha cominciato con il grande kerygma apostolico, annunciato cioè che Gesù è il compimento della parola profetica, che è l'inviato di Dio, condannato ingiustamente a morte, risuscitato da Dio, ed è il datore dello Spirito. Ha dato l'incarico agli apostoli di essere suoi testimoni. E adesso coloro che sono stati responsabili della uccisione di quel giusto devono prendere in considerazione lo sbaglio giudiziario. Se Dio è intervenuto facendo risorgere quell'uomo, ha dimostrato che era giusto e quindi la sua condanna è stato un clamoroso errore giudiziario. Come rimediare? Ormai non si può far sì che ciò che è stato fatto non sia fatto. Chiedono: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Come riparare a quel danno? E la proposta di Pietro è semplice: pentitevi. Metanoesate è il verbo con cui Gesù aveva iniziato la predicazione. In greco vuol dire cambiare mentalità. Il pentimento è il riconoscimento di uno sbaglio commesso e quindi il cambio di prospettiva. Volere diversamente da come volevo prima. Quando ho fatto quel peccato è perché credevo che fosse bene. Adesso mi rendo conto di avere sbagliato e cambio mentalità. E per segnare questo cambiamento di mentalità nei confronti di Gesù, Pietro propone: ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati. Dopo riceverete il dono dello Spirito Santo. Quello che gli apostoli hanno ricevuto, adesso lo comunicano. Trasmettono ad altri quel dono di grazia. Ma il dono passa attraverso un segno sacramentale, che è il battesimo, cioè una immersione. Urbanisticamente questo episodio si ambienta dentro Gerusalemme, nella zona dove c'era e c'è ancora il cenacolo, cioè quella sala nel palazzo che ospitò Gesù. I discepoli erano ancora ospiti in quella casa, escono e nella strada, su una piazza lì vicino, tengono il discorso. Per poter battezzare, come dice il testo, 3.000 persone, serve dell'acqua. E in quella zona, abitata da famiglie di Esseni, c'erano lavatoi, piscine, vasche proprio destinate alle abluzioni tipiche di questo gruppo di ebrei. E probabilmente nel quartiere degli Esseni avvengono queste prime celebrazioni di battesimo. Gli apostoli immergono 3.000 persone. È una cifra notevole. Probabilmente Luca l'ha anche ingrandita o ha reso simbolico questo momento iniziale. Un grande numero di persone in quella occasione aderì a Gesù. E quando uno dall'esterno aderisce all'annuncio degli apostoli, per entrare nella comunità passa attraverso il rito, attraverso il sacramento della immersione nel nome di Gesù. Cioè vengono sacramentalmente uniti alla persona stessa di Gesù. E questo rito ottiene la remissione dei peccati e il dono dello Spirito Santo. Due effetti. Da una parte c'è quello negativo di rimozione, viene tolto il peccato. E dall'altra c'è l'aspetto positivo, viene dato lo Spirito. Viene rimossa quella mentalità negativa e versato l'amore di Dio nel cuore delle persone disponibili. A questo punto, alla fine del capitolo 2, nei versetti 42-48, Luca inserisce il primo sommario. Ce ne sono alcuni in questa prima parte degli Atti. Sono dei quadretti ideali con cui il narratore descrive ciò che era tipico, comune, abituale nella vita della comunità cristiana primitiva. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Quattro elementi di assiduità. Il primo è la didache, cioè l'insegnamento degli apostoli. La comunità si raduna intorno al gruppo degli apostoli, testimoni oculari, garanti fedeli di quella esperienza fondativa che è stata l'opera di Gesù. La seconda assiduità riguarda la coinonia, cioè l'unione fraterna, la comunione dei beni, il fatto di andare d'accordo e di mettere tutto in comune. Poi viene la clasis tu artu, è il nome più antico che abbiamo della messa, dell'Eucaristia, la fractio panis. Il rito centrale infatti prevedeva che il pane azimo venisse spezzato. Era un unico grande pane che veniva fatto a pezzi e distribuito ai commensali. Quello che Gesù aveva fatto nell'ultima cena come fatto straordinario pasquale diventa abituale tutte le domeniche, tutti i giorni. Spezzare il pane vuol dire celebrare la messa, vivere l'esperienza di mangiare con il Signore risorto, ascoltare la sua parola attraverso l'insegnamento degli apostoli, mettere insieme i beni, spezzare il pane e pregare. È una specie di messa nella sintetica formulazione di questi quattro elementi. C'è una celebrazione eucaristica che diventa il motivo esplicativo di tutta la vita di questa comunità cristiana. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Questo gruppo era guardato con soggezione, con rispetto, perché gli apostoli compivano opere straordinarie. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la stima di tutto il popolo. E dopo la sintetica proposta dei quattro elementi iniziali, Luca ha ampliato il bozzetto, ha descritto una vita di comunità che abbraccia decenni. Non sono i primi giorni, ma sono i primi anni, i primi 10, 20, 30 anni della esperienza comunitaria a Gerusalemme. Non ha notizie dettagliate, precise di molti fatti e quindi riassume con questo sommario il quadro ideale di una Chiesa che vive le conseguenze pratiche di quella parola ascoltata. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. È una comunità in crescita, è il Signore che opera e aggiunge nuove persone. Nel capitolo 3 Luca racconta un episodio emblematico che attira la sua attenzione. È il miracolo compiuto da Pietro che guarisce uno storpio. Ha detto nel sommario che per opera degli apostoli avvenivano prodigi e segni. Adesso ne racconta uno, in cui mette delle particolari intenzioni simboliche. È un gesto molto simile a quello compiuto da Gesù. Si racconta nel Vangelo di guarigioni di paralitici e Luca sceglie di raccontare come primo episodio miracoloso proprio la guarigione di un paralitico, cioè di un uomo che non può camminare con le proprie gambe e viene abilitato attraverso l'opera dell'apostolo a recuperare la sua umanità. Un giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera verso le 3 del pomeriggio. Ci ha detto già che abitualmente andavano nel tempio, quindi non hanno rotto con la tradizione giudaica. Gli apostoli di Cristo continuano a frequentare il tempio e vanno per i momenti di preghiera, ad esempio l'ora nona, che per noi sono le 3 del pomeriggio, è un momento tipico di raduno per la preghiera. Pietro e Giovanni salgono al tempio, perché il tempio è sulla collina più alta di Gerusalemme, quindi da qualunque parte della città ci si muova, si sale al tempio. Qui di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita, e lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta Bella. È la porta principale che dalla spianata dava accesso all'atrio delle donne. Un uomo conosciuto da tutti, storpio dalla nascita, quindi non semplicemente un incidente che lo ha bloccato, ma una malattia congenita. E quindi un particolare significativo, è un uomo che non ha mai camminato, che non è mai stato capace di camminare ed è un uomo che abitualmente era portato lì presso una delle porte principali del tempio per chiedere l'elemosina. Quindi non solo gli abitanti di Gerusalemme, ma i pellegrini erano abituati a incontrare quel personaggio. Questi, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, domandò loro l'elemosina, come faceva con tutti, così anche a questi due chiese un po' di soldi. Allora Pietro lo fissò, lo guardò insieme a Giovanni e gli disse: guarda verso di noi. Si ferma, attira l'attenzione, incrociano gli sguardi, da uomo a uomo, si fissano negli occhi. Lui, lo storpio, si aspetta semplicemente di ricevere un'offerta, magari un'offerta un pochino più consistente, visto che qualcuno ha attirato la sua attenzione. Ma Pietro gli disse: non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. È una frase emblematica. Pietro non ha un tesoro, non possiede soldi, oro e argento, e non ha dei contributi da dare in questo genere, ma ha qualcosa di più, ha la potenza di Cristo. Non è lui che fa il miracolo. Nel nome di Gesù Cristo Nazareno, cammina. Gesù diceva: io ti dico, alzati e cammina. Giovinetto, alzati, io te lo dico. Pietro no. Pietro non ha l'autorità di comandare. Pietro è un mediatore. Rappresenta Gesù. Nel nome di Gesù dà a quell'uomo la capacità di camminare. È un gesto miracoloso. È un intervento terapeutico. Quell'uomo nato storpio era incurabile dalla medicina del tempo. E Pietro ottiene in un istante che quell'uomo acquisti le normali capacità umane. Quello che ho, te lo do. Ecco l'immagine sintetica della predicazione apostolica. Pietro ha Gesù Cristo, ha la forza dello Spirito, e quello che ha ricevuto lo comunica. E quello che comunica attraverso i sacramenti, nel battesimo, nell'Eucaristia, è una potenza terapeutica che fa guarire, rende l'uomo capace di camminare con le proprie gambe. Presolo per la mano destra, lo sollevò. C'è una mediazione anche simbolica. Pietro dà la mano a quell'uomo, lo prende per mano e lo tira su. C'è un contatto fisico fra Pietro e lo storpio. C'è una trasmissione di quella potenza divina che opera nei discepoli di Gesù. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, camminava ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Immaginate la gioia di quest'uomo che non ha mai camminato, la gioia di poter mettere i piedi per terra e di sentire che le gambe lo reggono. Non solo cammina, ma si mette a saltare come un cerbiatto e con la bocca loda Dio, non loda Pietro. Riconosce che è Dio che ha operato attraverso Pietro quel portento. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del Tempio ed erano meravigliati e stupiti per quello che era accaduto. Con abilità Luca introduce un motivo per proporre un altro discorso. Il gesto miracoloso compiuto da Pietro provoca meraviglia e stupore. E la gente si domanda, ma cos'è successo? Com'è possibile? L'abbiamo sempre visto paralizzato, non può essere neanche un trucco, perché erano anni che lo vedevano. Che cosa è capitato a quest'uomo? Di fronte alla domanda dello stupore, Pietro offre la risposta. Compie un'azione, poi propone una parola. Notiamo che il narratore mette sempre a fianco anche Giovanni, sebbene sia una presenza silenziosa. Fa tutto Pietro, ma viene sempre ricordato in coppia con Giovanni. Pietro e Giovanni salivano al Tempio, guarda verso di noi. Lo storpio, che ormai cammina normalmente, teneva Pietro e Giovanni. E loro tengono questo discorso. È un secondo discorso cherigmatico, cioè che presenta il contenuto della predicazione essenziale degli apostoli, come quello fatto nel giorno di Pentecoste, così in questo caso viene sintetizzato il messaggio centrale. Si presenta Gesù, inviato di Dio, Cristo e Signore, risuscitato dai morti, capace di dare all'uomo la capacità di camminare con le proprie gambe. Aderire a Gesù dà questa possibilità. Abilita l'uomo a camminare bene. Stavano ancora parlando al popolo quando sopraggiunsero i sacerdoti, il capitano del tempio e i sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dai morti. Sono sadducei, sono i capi dei sacerdoti, che non credevano nella risurrezione dei morti e quindi non accettavano assolutamente che fosse vero il fatto che Gesù è risorto. Tanto più dava fastidio che annunciassero la risurrezione dei morti applicandola a Gesù. Li arrestarono e li portarono in prigione fino al giorno seguente. Ormai era sera. Stavano andando a pregare per le 3 del pomeriggio. Poi si sono persi in quell'azione così importante, non sono andati a pregare, hanno guarito lo storpio e si è creato un trambusto nel tempio, per cui Pietro si è messo a parlare e alla sera arrivano i capi del tempio, mettono le mani sugli apostoli e li portano in prigione. Il giorno dopo si radunarono in Gerusalemme tutti i pezzi grossi del Sinedrio, quelli che appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Ne elenca alcuni: Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro. I primi due li conosciamo dai Vangeli, sono i due responsabili della condanna a morte di Gesù, e gli altri sono membri di illustri famiglie sacerdotali. Chiedono agli apostoli: con quale potere o in nome di chi avete fatto questo? L'episodio dello storpio continua a produrre degli effetti e Pietro tiene un terzo discorso cherigmatico, che Luca naturalmente rielabora. Alle autorità del Sinedrio, Pietro spiega il senso della storia. Questa volta ha il coraggio inaudito di dire a quel Caifa in persona che è il responsabile. Pochi giorni prima Pietro aveva avuto paura della serva del sommo sacerdote e aveva giurato e spergiurato di non conoscere Gesù, temeva di rimetterci. Adesso ha un coraggio da leone, arrestato di fronte a tutte le massime autorità del Sinedrio, con una grande parresia, cioè franchezza, libertà di parola, dice: voi siete responsabili. Avete agito per ignoranza, lo so, ma le cose sono andate così. Quello che voi avete ucciso, Dio lo ha risuscitato. E non c'è altro nome attraverso il quale si possa essere salvati. Quell'uomo che voi avete visto camminare è stato guarito da Gesù. È la sua potenza che risana ed è l'unica strada possibile. I capi del Sinedrio non sanno che cosa fare e rimettono in prigione gli apostoli. Cercano perlomeno di sopire, di nascondere, di far tacere. Non hanno argomenti contrari, vogliono però far finire questa predicazione che ritengono negativa e pericolosa. Non possiedo né oro né argento, ma quello che ho te lo do. Pietro ha detto così allo storpio che ha incontrato alla porta bella del Tempio e ha aggiunto: nel nome di Gesù il Nazareno cammina. Ha guarito uno storpio. Lo ha reso capace di camminare e di camminare bene. Luca, nel capitolo 3 degli Atti degli Apostoli, narra questo episodio particolarmente significativo, che dice l'efficacia della predicazione apostolica. Gli apostoli hanno la grazia di Cristo e il Vangelo è terapeutico, fa guarire, rende l'uomo capace di camminare bene. Ricordiamo che nel linguaggio biblico camminare è sinonimo della morale, vuol dire comportarsi, vivere. Lo storpio è uno che non può camminare, metaforicamente è l'uomo incapace di vivere bene. Gli apostoli, attraverso l'annuncio della parola con la potenza di Cristo, rendono l'umanità capace di camminare bene. Quel episodio prodigioso attira l'attenzione della folla. Luca ha presentato un discorso di Pietro e la reazione delle autorità. I capi del Sinedrio arrestano Pietro e Giovanni, li tengono in prigione, li interrogano il giorno seguente e Pietro ha l'occasione per un nuovo discorso. Coraggioso! Il Pietro che temeva quando fu arrestato Gesù e lo rinnegò, adesso è un altro uomo. È importante notarlo. Come è avvenuto un cambiamento del genere? Questo è il miracolo della risurrezione. Se Cristo non fosse risorto, se Pietro non avesse incontrato davvero il risorto, come sarebbe cambiato così? È inspiegabile. Se finché Gesù era vivo aveva così paura, una volta che era finito del tutto, se non fosse successo niente, Pietro si sarebbe tirato indietro, sarebbe ritornato a casa sua, riprese le reti, avrebbe continuato il lavoro di prima. Perché mettersi ad annunciare qualcosa che non aveva fondamento? E per quale fine? Per rimetterci? Per prendere bastonate? Impossibile immaginare un cambiamento della personalità di Pietro così profondo se non fosse avvenuto qualcosa di straordinario come l'incontro con il risorto. Pietro dunque annuncia al Sinedrio, a Caifa, ad Anna, in persona, che Gesù è l'inviato di Dio, è il Salvatore. L'unico che può salvare. Non sanno che cosa fare. Si trovano veramente imbarazzati. Vedono la parresia di Pietro e di Giovanni. Leggo al capitolo 4, a partire dal versetto 13. La parola franchezza, in greco parresia, è un termine tecnico degli Atti, ricorre diverse volte ed è molto importante, è la capacità di dire tutto, è quella libertà di espressione con cui gli apostoli non sono più bloccati dalle loro paure, ma trovano il coraggio di dire tutta la verità. le autorità sadducee si rendono conto che sono popolani e senza istruzione. Rimangono stupefatti di come sappiano le scritture, come siano capaci di argomentare bene dei discorsi teologici. Fanno uscire gli apostoli e si consultano. Che dobbiamo fare? È chiaro che è capitato qualche cosa di importante. La guarigione di quello storpio non poteva essere nascosta. Era un uomo pubblico, lo conoscevano tutti a Gerusalemme. Aveva più di 40 anni e quindi dalla nascita era stato portato lì per far compassione e raccogliere soldi. A Gerusalemme era noto. Adesso quell'uomo girava sano e camminava normalmente. Che abbiano fatto qualche cosa di straordinario non si può negare. Ma se abbiano ragione nell'argomento teologico non ci pensano nemmeno. Devono semplicemente salvare la loro struttura e la loro situazione. E quindi vogliono che quella predicazione non si divulghi. Li richiamano e li minacciano. Usano argomenti di terrore. Minacciano punizioni e ordinano a Pietro e a Giovanni di non parlare più di Gesù. E gli apostoli, con franchezza e un coraggio enorme, rispondono: dobbiamo obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Gesù, che noi riconosciamo Dio, ci ha detto di dire queste cose. E noi obbediamo a Lui e disobbediamo a voi, anche se siete le autorità supreme del popolo di Israele. Dopo averli ulteriormente minacciati, non trovando motivo per punirli, li rilasciarono a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. Liberati, gli apostoli ritornano nella comunità e vengono accolti con entusiasmo dai fratelli. Hanno passato una notte in prigione e la comunità è rimasta sconcertata da questo problema. Hanno paura che la situazione prenda una brutta piega. Anche Gesù era stato arrestato e non era uscito vivo da quell'arresto. Adesso Pietro e Giovanni sono stati presi, e quando ritornano liberi nella comunità si innalza una preghiera di ringraziamento. Un testo molto importante perché offre l'interpretazione cristologica di un salmo. È il Salmo 2, un salmo che parlava del Messia. Lo cita espressamente. Perché congiurano le genti? Perché si agitano i popoli? Perché si sollevano i re e i principi contro il Signore e contro il suo Cristo? L'Antico Testo parlava di una possibile ribellione dei re al dominio del figlio di Davide. Gli apostoli leggono questo antico testo come applicato ai capi dei sacerdoti, al re Erode, al governatore Pilato, che hanno congiurato insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Ma colui che siede nei cieli se ne ride e rompe le trame di questi prepotenti terreni. Il regno di Cristo si realizza certamente, diceva il Salmo. E gli apostoli pregano recitando i salmi. Nel momento in cui ringraziano Dio per la liberazione degli apostoli, recitano il Salmo 2 e lo applicano a Cristo e ai cristiani. lo leggono applicandolo alla loro concreta, presente, storica situazione. Si sono riuniti in un complotto contro di noi, i capi, contro Cristo e adesso contro i suoi discepoli, ma il Signore ha sventato le loro trame. E chiedono dunque a Dio che continui a guidare la loro opera. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono pieni di Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza, con parresia. Riconoscete fenomeni tipici della Pentecoste? È un'altra manifestazione del genere. Finita la preghiera, il luogo trema, una specie di terremoto, e c'è una nuova effusione dello Spirito. La Chiesa è in difficoltà. Hanno cominciato a perseguitare i capi di quel gruppo, ma lo Spirito si manifesta in modo potente, li invade, li incoraggia, apre nuove prospettive, dà agli apostoli la capacità di annunciare con libertà tutta la parola. A questo punto Luca inserisce un altro sommario. Ne avevamo trovato uno alla fine del capitolo 2 e adesso ne troviamo un altro alla fine del capitolo 4. Un quadretto ideale, dove dice che la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola. È una espressione ideale che è diventata una formula. Un cuor solo vuol dire che erano concordi e un'anima sola esprime quello che noi chiamiamo unanimità. Andavano d'accordo, avevano una intenzione comune e non solo avevano in comune le idee, ma anche i soldi. Nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era loro comune. Aveva già accennato nel primo sommario al tema della coinonia, alla comunione fraterna dei beni. Adesso sottolinea in modo più esplicito e descrive quello che facevano. Nessuno era bisognoso all'interno della comunità cristiana, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano l'importo di ciò che era stato venduto, lo deponevano ai piedi degli apostoli e poi distribuivano il ricavato secondo il bisogno di ciascuno. E quindi nessuno era povero e indigente. C'era un'opera di carità concreta. E questa corresponsabilità solidale della prima comunità cristiana attira l'attenzione e l'ammirazione di tutta Gerusalemme. Luca sottolinea questo aspetto perché gli preme il discorso economico e vuole presentare ai lettori del suo libro questo modello ideale di una comunità cristiana che si fa sensibile ai temi sociali, economici e interviene di fatto con una carità operativa. Presenta quindi due esempi, uno positivo e uno negativo. Giuseppe, detto Barnaba, un levita originario di Cipro, personaggio importante che ritroveremo nel corso della storia, proprietario terriero, vende un campo e offre il ricavato agli apostoli. Barnaba è un sacerdote. Quindi ci sono alcuni dei sacerdoti che sono diventati cristiani. Barnaba

Il peccato originale della comunità cristiana. È una coppia, un po' come Adamo ed Eva, un uomo e una donna, marito e moglie, Anania e Saffira, fingono di aderire a questa scelta ecclesiale. Vendono anche loro un campo. Ma non vogliono dare tutto agli apostoli, tengono una parte per sé, ma fingono di dare tutto. Questo peccato originale è l'ipocrisia, è la finzione, la falsità. All'interno della Chiesa non ci sono tutte persone trasparenti e capaci di lasciarsi guidare dallo Spirito di Cristo. Ci sono anche alcuni che fingono e imbrogliano. È un peccato mortale, cioè un peccato che fa morire. E il racconto narra proprio la morte, prima del marito e poi della moglie. Si sono messi d'accordo, hanno ingannato la Chiesa. Cioè hanno tentato di ingannare lo spirito. Cadono a terra prima l'uno e poi l'altro, come fulminati. È un tentativo di inganno, non erano costretti a farlo. Potevano non farlo, potevano dare solo una parte. È il tentativo di apparire senza essere. È una questione tragica che fa morire ed è all'inizio della storia ecclesiale, una vicenda dolorosa di una coppia che entra nella Chiesa ma con intenzione non retta. E il racconto serve proprio per intimorire, per creare grande timore in tutti quelli che venivano a sapere queste cose. Come dire, non si scherza con queste cose così importanti, con le scelte di vita. Troviamo quindi il terzo sommario che Luca propone come quadro ideale della vita della Chiesa. Luca ci presenta questa storia iniziale come idealmente positiva, ma non ha taciuto questo peccato. E quindi è consapevole che anche all'inizio non fu tutto bello, tutto buono. Fin dall'inizio c'erano problemi, crisi, tensioni, peccati che danneggiano la vita della Chiesa. E il racconto del peccato serve per evidenziare il danno che se ne può ottenere. Il terzo sommario enfatizza soprattutto l'aspetto prodigioso. Gli apostoli compivano miracoli e prodigi. Erano tutti soliti stare insieme nel portico di Salomone. E creavano un gruppo ben identificabile. Non ci si avvicinava chiunque. Per stare con quel gruppo di persone bisognava entrare a far parte della comunità. Portavano gli ammalati perché Pietro li potesse guarire. Addirittura bastava la sua ombra per far guarire i malati. La folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva portando malati e persone tormentate da spiriti immondi e tutti venivano guariti. Quello che aveva fatto Gesù adesso si riproduce. Siamo di nuovo in una fase iniziale in cui la potenza dello Spirito attraverso miracoli concreti di guarigione, mostra
l'intenzione terapeutica del Vangelo.

0: La misericordia di Dio vuole guarire l'umanità dal peccato. Ma per far capire che questa guarigione è effettiva ed è possibile, avvengono per opera degli apostoli molti miracoli e prodigi. A questo punto la situazione è peggiorata. Luca narra la reazione ostile della classe sacerdotale che si rende conto di un problema ormai grave. Il sommo sacerdote e quelli della sua parte, cioè i sadducei, si alzarono pieni di livore, fecero arrestare gli apostoli, li rimproverarono, li minacciarono, ma durante la notte un angelo aprì le sbarre e li fece uscire. Quando al mattino erano pronti per il giudizio e mandano a prendere i prigionieri, le celle sono vuote. Il soldato deve tornare dicendo che ha trovato tutto rigorosamente chiuso, ma nessun prigioniero era dentro le celle. Arriva qualcun altro a riferire che quei tali arrestati sono nel tempio e predicano come se niente fosse. Luca sottolinea questo aspetto di porte aperte. Gli atti raccontano storie di apertura delle porte. Le porte del carcere si aprono. Gli uomini tentano di bloccare la parola, ma non ci riescono. Li fanno arrestare di nuovo, li convocano nel sinedrio, li minacciano, li rimproverano. Vi avevamo detto di smetterla. Perché non avete smesso? Perché non possiamo tacere. Ribadiscono con coraggio: potete bastonarci, potete imprigionarci, potete anche ucciderci, ma noi non taceremo. Non possiamo tacere questi fatti di cui siamo testimoni noi e lo Spirito Santo. Volevano addirittura metterli a morte. Ma interviene un certo Gamaliele, che è stato maestro di San Paolo. E Luca deve avere conosciuto questo saggio vecchio rabbino attraverso la testimonianza dello stesso Paolo, il quale propone una soluzione. E Luca riporta questo consiglio segreto tenuto fra i membri del Sinedrio. Gamaliele dice: lasciateli perdere. Se si sono inventati tutto, finiranno nel nulla. Passa in rassegna alcuni casi recenti di presunti messia. Vi ricordate quando venne Teuda e poi Giuda il Galileo al tempo del censimento? Che cosa hanno fatto? Hanno messo su un movimento che è durato qualche anno, un po' di clamore ed è finito tutto. E sarà la stessa cosa anche in questo caso. È un fuoco di paglia. Sono dei poveretti che si sono inventati sta storia. Altri poveretti li seguono, finiranno nel nulla. Ma, ipotizza Gamaliele, se per caso invece avessero ragione, noi ci troviamo a combattere contro Dio. Se hanno torto, lasciamoli perdere, non merita che noi ci sporchiamo le mani con questa gente. Se hanno ragione, non conviene che noi ci mettiamo a combattere contro Dio. Il Sinedrio accettò questo saggio consiglio. Fecero punire gli apostoli, i quali però se ne andarono dal Sinedrio lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù. E le minacce non erano servite a niente. Ogni giorno nel Tempio e a casa non cessavano di insegnare e di portare il lieto annuncio che Gesù è il Cristo. E Luca riporta questo giudizio saggio di Gamaliele proprio come argomento a difesa della sua tesi. Alla fine degli Atti si riconoscerà che questa predicazione non era un fuoco di paglia. Ha occupato tutto il mondo, ha preso tantissime persone e più passa il tempo, più diventa forte. E quindi non è un'invenzione umana. Era davvero un'opera divina. Con la fine del capitolo 5 termina anche la prima parte degli Atti, dove non ci sono stati dati dei dati precisi di cronologia, ma ci è stata raccontata la storia dei primi anni della comunità apostolica a Gerusalemme, fatta di crisi e di coraggio. Col capitolo 6 inizia una nuova stagione, quando compaiono i cristiani di lingua greca. Ma di questo parleremo nel prossimo incontro.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

temporale, acqua e vento, il fuoco è spento e in volo mi hai salvata. In che

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. È tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Giorno e notte grido a te, o Signore.
4: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
6: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Dio di verità, tu mi hai redento.
6: Nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È venerdì 29 maggio.
2: Sono le 23:25.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: Quel tipo strano

non ne voleva sapere, ma ne sapeva già abbastanza di come va la vita. Così si ribellò e decise di scappare.

0: potrei cantartele qui.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento.

Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Ad Antiochia è nata una comunità cristiana fatta di greci, cioè di non ebrei. È un fatto straordinario. La Chiesa di Gerusalemme ha mandato Barnaba per verificare questa stranezza e Barnaba, da uomo virtuoso qual era, riconosce la grazia di Dio, va a cercare Saulo e lo porta ad Antiochia. I due restano in quella grande città e formano molti cristiani. In questa occasione vengono a sapere della carestia che affligge la regione di Giudea. E quindi la Chiesa di Antiochia, solidale con la Chiesa Madre di Gerusalemme, manda un'offerta economica per aiutare i fratelli. Saulo e Barnaba da Antiochia salgono a Gerusalemme. Così termina il capitolo 11 degli Atti. Il capitolo 12 termina: Barnaba e Saulo, compiuta la loro missione, tornarono da Gerusalemme prendendo con loro Giovanni, detto anche Marco. E potrebbe essere la chiusura del racconto, solo che in mezzo c'è il capitolo 12, che è un racconto a sé stante. È interessante notare come il narratore ha utilizzato delle fonti, dei racconti separati, e ha cercato di costruirli insieme, dando una trama unitaria. L'occasione del viaggio di Barnaba e Saulo a